0: Sono le 2 ed un minuto.
1: Meteo. Anticiclone e subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 15 minuti.
2: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:02.
1: Meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo. Anticiclone e subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta. What's the-

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 3 e 45 minuti.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4.
1: Meteo. Anticiclone e subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche...
1: 46 minuti.
2: Meteo.
3: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna.

0: Sport. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 19 minuti.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 46 minuti.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale incontrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Sono le 6 ed un minuto.
3: Meteo. Anticiclone e subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Gimme, gimme, gimme.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 27 minuti.
5: Meteo. Anticiclone e subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 41 minuti.
2: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 4 minuti.
0: News.
6: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione del Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Elly Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
7: L'Unione Europea fa quadrato con Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
6: Un gruppo di naziskin ha tentato di assaltare un albergo di Sofia nel quale alloggiavano giovani ebrei italiani. In alcuni video si vedono i militanti compiere il saluto nazista e si sentono gridare slogan come Sieg Heil. La comunità ebraica di Roma denuncia un grave episodio di antisemitismo e afferma che i ragazzi non possono più viaggiare senza rischiare di essere esposti a violenze e intimidazioni. Le autorità bulgare stanno ricostruendo l'accaduto e identificando i partecipanti al tentato blitz.
7: Si apre uno spiraglio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent afferma che un'intesa sulla libertà di navigazione potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore. Le indiscrezioni hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile. Le borse europee hanno reagito positivamente. Milano ha chiuso ai massimi storici, oltre quota 53.000 punti, sostenuta anche dal rialzo di Wall Street. Resta però da verificare la posizione ufficiale dell'Iran nel contenuto concreto di un eventuale accordo.
6: Torniamo in Italia. 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi e 13 indagati nell'inchiesta su un centro per disabili di Modica in provincia di Ragusa. La struttura è stata chiusa. Secondo la procura, alcuni ospiti sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti. Agli arresti sono finiti il garante del centro e un operatore. Per altri 5 indagati è stato disposto il divieto di esercitare la professione e di assistere persone fragili. Le contestazioni riguardano anche la somministrazione di farmaci da parte di personale non qualificato. Gli altri operatori rispondono delle presunte violenze per non essere intervenuti o per non aver denunciato quanto accadeva.
7: Il caldo eccezionale raggiunge un nuovo record in Italia. Oggi sono 25 le città da bollino rosso, domani tutte le 27 località monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno il livello massimo di allerta. Le alte temperature rappresentano un rischio per l'intera popolazione, non soltanto per anziani, bambini e persone fragili. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporali e maltempo in 8 regioni del centro-sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.
6: Chiudiamo con lo sport. Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione, imponendo imbattendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri. Nel tennis invece Carlos Alcaraz salterà il torneo di Cincinnati a causa di un nuovo problema fisico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo. Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale, nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
9: È mercoledì 5 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola si dividono tra le notizie che riguardano l'immigrazione, il vertice di ieri dei ministri degli interni dell'Unione Europea e anche naturalmente i funerali di Franco Baresi. Poi ci sono le altre notizie, anche quelle dall'estero. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale: l'Unione Europea sui migranti, più controlli lite Spagna Italia, divisioni sui centri in Africa proposti da Roma, il vertice dei ministri, Ceuta torna l'allerta per il 15 agosto. C'è l'editoriale di Danilo Taino, il nodo frontiere, e poi ancora la politica tra Conte e Line, il pranzo del disgelo, resta il rebus Ucraina, l'incontro tra i leader. Al centro della pagina la fotonotizia: capitano per sempre, l'abbraccio a Baresi, Milano migliaia ai funerali, Maldini e Baggio in lacrime. E poi di spalla in edicola, perché da oggi il Corriere dopo 11 anni costa 20 centesimi in più, di taglio più basso, esclusa la benzina, accise, arriva il nuovo taglio sul gasolio. E poi ancora più in basso, Corte dei Conti, via la riforma, tra le polemiche le proteste dei magistrati. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura in questo caso quasi a tutta pagina: emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna, gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere. C'è anche un'immagine. Poi la guerra tra Iran e Stati Uniti, spiragli per Hormuz, borse record. Al centro della pagina la politica: Conte Schlein, pranzo di pace, incontro dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa, un caso nel Partito Democratico. C'è il reportage poi Marnero, nuova guerra del grano. L'inchiesta di taglio basso, così Infantino sedotto dal potere ha svenduto il calcio mondiale. E poi il caso Bulgaria, Nazi skin assaltano hotel con ebrei italiani. Ci spostiamo anche sulla stampa, l'apertura diversa in questo caso rispetto agli altri due, nei primi due quotidiani letti: caldo, energia alle stelle, prezzi mai così alti dal gennaio 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, gli urbanisti vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi, giornate torride, notti tropicali aumentate del 73% rispetto agli anni 70, i dati shock degli scienziati. C'è l'analisi: liberiamo dall'asfalto il suolo delle metropoli. Ancora l'intervista: Ratti, l'urbanistica deve adeguarsi con alberi e ombra. Al centro della pagina accise, nuovo mini sconto, tensioni Meloni Giorgetti, proroga al 25 agosto di 17 centesimi, ma solo per il diesel. Al centro della pagina poi la fotonotizia: il poker d'oro di Chiara, europei di nuoto, Taddeucci vince la 10 km di fondo, terza Caponi, Pellecani super nei tuffi. Andiamo sul Messaggero: Madrid mette a rischio l'Europa, è un virgolettato l'apertura, il titolo, c'è l'occhiello, il leader PPE Weber dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero. Ruggero. Ceuta non è una crisi migratoria, ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. All'intervista Valditara, l'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez. Anche qui, ragazze d'oro europee a Parigi, la romana Pellacani trionfa per la quarta volta, Taddeucci primo nel fondo. E poi ancora intesa tra i 27, giro di vite sui rimpatri, l'Italia 500 agenti in più ai valichi, vertice dei ministri dell'interno, nuove tensioni Spagna-Roma. Anche c'è l'intervista poi a Giuseppe Conte, serve una nuova politica industriale, con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà, afferma proprio l'ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle. Il Fatto Quotidiano, Del Mastro è il nuovo nipote di Mubarak, salvataggi, ministri ed eletti precettati come per Berlusconi su Ruby, ecco cosa temono, paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali, la giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico. Il Giornale, l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini, vertice sui migranti, l'Unione apre alla proposta della Meloni sugli hub nei paesi terzi, Madrid sale sulle barricate, attacca Roma, Parigi difende Schengen e poi aumenta i controlli. La Verità, come umana la sinistra, Sanchez non dall'acqua agli immigrati assetati, la Salis nega il fresco agli anziani accaldati. E poi al centro pagina la Verità ripropone il selfie dei quattro protagonisti del campo largo del pranzo famoso, dal quale poi nacque anche l'idea di girare l'Italia. Il campo largo si scopre più putiniano di Putin, questo il titolo dell'articolo firmato da Francesco Borgonovo. E poi di taglio più basso, contro i ladri spopolano le ronde da nord a sud, crescono i controlli di vicinato, nella sola provincia di Treviso sventati 700 furti in un mese, caccia pure a truffatori di pensionati e Maranza. Libero, a tutta caratteri cubitali, Conte e gli affari immobiliari, l'uomo di Trump mi parlò dell'hotel del suocero, La Verità sull'incontro tra l'ex premier e Paolo Zampolli, abbiamo discusso del Plaza, conosco chi potrebbe comprarlo a 299 milioni, lo prendo io, la bozza di offerta non vincolante corretta da Giuseppi, scrive appunto Libero. Il Tempo, basta regali all'Africa, il titolo principale, al vertice europeo il ministro Piantedosi chiede solo hub in paesi terzi, ma lancia la rivoluzione della condizionalità. E poi di spalla insulti a Fratelli d'Italia e Il Tempo, la commissione Covid farsa, Conte anche oggi, Giuseppi è disponibile domani. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore, partite IVA con il rinnovo del concordato, scudo di 4 anni per i controlli, riforma fiscale, ok, definitivo del Consiglio dei Ministri, ravvedimento speciale esteso dal 2020 al 2023. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 7 e 16 minuti.
0: News.
4: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
10: Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar. Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti. Non si parlano ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. In chiusura allo sport, europei di nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi, nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
8: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, mercoledì 5 agosto, Sant'Emidio, il sole sorge a Roma alle 6:04 e tramonta alle 20:23. A Milano sorge invece alle 6:10 e tramonta alle 20:47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 l'imprenditore americano Cyrus Westfield e altri completano il primo cavo telegrafico transatlantico dopo diversi tentativi falliti. Funzionerà per meno di un mese. Nel 1884 viene posata la prima pietra della Statua della Libertà a New York. Nel 1914 a Cleveland, nell'Ohio, viene installato il primo semaforo elettrico. Nel 1963 Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica firmano un trattato per il bando dei test nucleari. Nel 1969 la sonda della missione americana Mariner 7 raggiunge Marte. Invierà alla Terra un totale di 126 foto. Facciamo adesso i nostri auguri a Federica Pellegrini, che spegne oggi 38 candeline. Nata a Mirano, in provincia di Verona, la Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. A soli 16 anni conquista già l'argento olimpico nei 200 metri stile libero e salirà sempre sul podio in ciascuna delle 5 edizioni dei Giochi Olimpici alle quali parteciperà nel corso della sua carriera. Tra i suoi innumerevoli successi ricordiamo che nel 2008 a Pechino, giungendo prima nella gara dei 200 metri stile libero, diventerà la prima nuotatrice italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. In vasca lunga ai mondiali dal 2007 al 2019 conquista 6 ori, 4 argenti e un bronzo, mentre agli europei dal 2004 al 2021 7 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Concluderà il suo eccezionale percorso agonistico con una vittoria, sempre nei 200 metri stile libero, nei campionati assoluti invernali di Riccione il 30 novembre del 2021. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: La rassegna stampa.
9: Mercoledì 5 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura è dedicata ai funerali di Franco Baresi con una fotonotizia in 3.000 per salutare Capitan Baresi, questo è il titolo. Sei per sempre, il virgolettato, la commozione in Sant'Ambrogio, il commento, Milano esalta i talenti al centro della pagina, poi musei civici, 1 milione di visite nel semestre, cultura trend in crescita, bene il test delle aperture serali al Castello, di taglio più basso, dubbi sulle primarie itineranti, Scavuzzo, priorità alla coalizione, il dibattito nel centro-sinistra sulle comunali, di spalla Romolo, seguita dal metro prima degli abusi, gli ultimi attimi di terrore, poi zona lo scarico al supermercato senza tetto muore, schiacciato dal tir. Al centro della pagina la cascina Monlè, in testa ai luoghi del cuore della FAI. Restiamo a Milano con l'edizione Milano del giornale, anche qui un'apertura in buona parte dedicata ai funerali di Franco Baresi, con una bella foto al centro della pagina. Un capitano, c'è solo un capitano, in migliaia ieri a Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a Baresi, la bara sulle spalle dei compagni e le delegazioni di Barcellona e Real Madrid, l'omelia dell'abate Faccendini. Franco non è perduto, ha un posto nel cuore di Dio, non celebriamo la sua morte ma la morte della morte. Poi gli applausi a Maldini, fischi a Sala, gli umori della curva, insieme per i giochi Bergomi, io con lui e la fiaccola, e non c'è altro. Quindi questa è la prima pagina dedicata completamente ai funerali di Franco Baresi. Andiamo su Brescia Oggi, ci spostiamo quindi a Brescia per i data center, nuove regole, stop al consumo di suolo, i paletti di Regione Lombardia, e poi ancora emergenza idrica, altre due ordinanze per ridurre gli sprechi, caldo, gli ospedali reggono la pressione. Al centro della pagina anche qui migliaia per l'addio a Franco Baresi, l'abbraccio degli amici di Travagliato, oltre 10.000 al funerale a Milano, tanti campioni e suoi primi compagni. Di spalla turista eroe inghiottito dal lago, salvo in extremis, e ancora tragedia in quota, così Adele è precipitata davanti a noi. L'eco di Bergamo al centro della pagina, liste d'attesa, tagli al piano, regione risorse confermate, la UIL 7.000 prestazioni in meno in Bergamasca, rimodulazione prevista, e poi di taglio più basso, accende un fuoco, muore carbonizzato. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, la giunta sull'immobile a Scatassuna, bando aperto senza scopo di lucro, prima delibera a 8 mesi dallo sgombero, destinazione sociale, lavori a carico dei proponenti. L'occhiello, maggioranza soddisfatta, il centrodestra, manca il divieto di partecipazione per gli esponenti del centro sociale. C'è il retroscena, l'ONU rilancia il suo campus, a Torino sarà potenziato, e poi di spalla la salute, tumore ovarico alle Molinette, il test molecolare che aiuta le cure. Al centro della pagina la solita fotonotizia, tutti pazzi per i Pokémon, record di circolo in città, 5 adolescenti ai mondiali negli Stati Uniti. Di taglio un po' più basso, sempre di spalla, Borgo Rossini, nuova zona rossa per le baby gang, primi controlli nella fine settimana. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, mare bollente, sfondati 31 gradi e cambia la boa termometro, nuovo record registrato nelle acque della Spezia. Nei prossimi giorni a Capomele sarà rimesso in funzione lo strumento di misurazione, potrà arrivare sino a quota 35. E poi Cornigliano, privati in attesa, tre scenari per il rilancio. Al centro della pagina Portofino, corsa alle piscine mobili, AWS, sfregio ad un'area protetta. Restiamo ancora in Liguria, il secolo XIX, il caldo record stravolge le vigne, Liguria è già tempo di vendemmia. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, porta la sicurezza in primo piano per quanto riguarda le notizie dal territorio, Padova, il piano di Vannacci, droni, idranti, panchine a ore, poi di spalla Milano Cortina, Olimpiadi, i conti veri, 1 miliardo di debiti, 1,4 milioni di biglietti. Al centro della pagina la nebbia d'agosto cala sul nord-est, da Spinea, una foto scattata ieri mattina nel comune dell'Interland veneziano, meteo il singolare fenomeno, ieri mattina ancora caldo record. Dal nord-est scendiamo in Emilia-Romagna, andiamo all'edizione Bologna di Repubblica, caldo asfissiante, cantieri aperti, la CGIL, l'ordinanza non basta, la denuncia del sindacato, in 2 mesi 35 segnalazioni di irregolarità, subito più controlli, nidi roventi, genitori pronti a non pagare le rette, l'assessore Ara protesta, estrema e poi di spalla aspettando l'eclissi di sole, ecco i luoghi per non perderla. Al centro della pagina il 2 agosto, veleno nella coda, Lambertini alla Russa, sentirlo è stato doloroso. C'è l'inchiesta, poi battaglia tra gli avvocati sul cellulare di Fakir. In Toscana, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze, del Tirreno, l'apertura, termovalorizzatore, il PD incalza il sindaco a montare, una parte del partito chiede il referendum sulla chiusura dell'impianto. E poi al centro della pagina, da Firenze, CTO maxi risarcimento, il paziente morì cadendo dalle scale, fu mancata vigilanza, Careggi dovrà versare oltre 800.000 euro ai familiari della vittima. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma, del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, caldo, picco di chiamate al 118 tra luglio e agosto, lunedì 3, il record di contatti, le richieste di aiuto aumentate del 42%, il primario del pronto soccorso del Grassi, attenzione, a rischio non sono solo gli anziani. In alto poi i mondiali di atletica, ok, del governo a Roma, restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, Spin Time, la trattativa si complica, il comune garantisce il futuro acquisto ma vuole subito lo stabile per gli ex occupanti, la proprietà verso il no. Per chiudere andiamo in Campania, il Mattino, sisma, arrivano nuovi fondi, Campi Flegrei, il governo stanzia 100 milioni per i danni agli edifici e contributi agli sfollati, manca l'acqua, occupazione, lampo del porto di Pozzuoli, inagibili 13 scuole e 14 chiese. Poi al centro della pagina, così rinasce il Maradona, più di 63.000 posti, 4 anni di lavoro, Manfredi e il piano Euro 2032. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Sono le 7 e 29 minuti.
6: News. Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Elly Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
7: L'Unione Europea fa quadrato con Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
6: Un gruppo di naziskin ha tentato di assaltare un albergo di Sofia nel quale alloggiavano giovani ebrei italiani. In alcuni video si vedono i militanti compiere il saluto nazista e si sentono gridare slogan come Sieg Heil. La comunità ebraica di Roma denuncia un grave episodio di antisemitismo e afferma che i ragazzi non possono più viaggiare senza rischiare di essere esposti a violenze e intimidazioni. Le autorità bulgare stanno ricostruendo l'accaduto e identificando i partecipanti al tentato blitz.
7: Si apre uno spiraglio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent afferma che un'intesa sulla libertà di navigazione potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore. Le indiscrezioni hanno avuto effetti immediati sui mercati, il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Le borse europee hanno reagito positivamente, Milano ha chiuso ai massimi storici oltre quota 53.000 punti, sostenuta anche dal rialzo di Wall Street. Resta però da verificare la posizione ufficiale dell'Iran nel contenuto concreto di un eventuale accordo.
6: Torniamo in Italia, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi e 13 indagati nell'inchiesta su un centro per disabili di Modica in provincia di Ragusa. La struttura è stata chiusa, secondo la procura alcuni ospiti sarebbero stati sottoposti sovrapposti e maltrattamenti. Agli arresti sono finiti il garante del centro e un operatore. Per altri 5 indagati è stato disposto il divieto di esercitare la professione e di assistere persone fragili. Le contestazioni riguardano anche la somministrazione di farmaci da parte di personale non qualificato. Gli altri operatori rispondono delle presunte violenze per non essere intervenuti o per non aver denunciato quanto accadeva.
7: Il caldo eccezionale raggiunge un nuovo record in Italia. Oggi sono 25 le città da bollino rosso, domani tutte le 27 località monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno il livello massimo di allerta. Le alte temperature rappresentano un rischio per l'intera popolazione, non soltanto per anziani, bambini e persone fragili. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale e maltempo in 8 regioni del centro-sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.
6: Chiudiamo con lo sport. Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri. Nel tennis invece Carlos Alcaraz salterà il torneo di Cincinnati a causa di un nuovo problema fisico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 34 minuti.
0: News.
16: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. Chiusura allo sport, europei di nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi, nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
15: Viabilità.
9: Traffico scarso anche questa mattina su strade e autostrade della penisola, da segnalare tuttavia circa 4 km di code per un incidente a sud di Roma in A1 tra Ceprano e Frosinone verso Milano. A Napoli prime code per lavori sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. Verso Roma code sul tratto urbano della 24 da Portonaccio alla tangenziale est. In A14 code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto.
15: Meteo.
8: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
9: È mercoledì 5 agosto. Buongiorno da Paolo Sergio. Bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News. Quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola si dividono tra le notizie che riguardano l'immigrazione, il vertice di ieri dei ministri degli interni dell'Unione Europea e anche naturalmente i funerali di Franco Baresi. Poi ci sono le altre notizie, anche quelle dall'estero. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. L'apertura principale: l'Unione Europea sui migranti, più controlli lite Spagna Italia, divisioni sui centri in Africa proposti da Roma, il vertice dei ministri. Ceuta torna l'allerta per il 15 agosto. C'è l'editoriale di Danilo Taino, il nodo frontiere. E poi ancora la politica tra Conte e Schlein, il pranzo del disgelo. Resta il rebus Ucraina, l'incontro tra i leader. Al centro della pagina la fotonotizia: capitano per sempre, l'abbraccio a Baresi. Milano, migliaia ai funerali, Maldini e Baggio in lacrime. E poi di spalla in edicola, perché da oggi il Corriere, dopo 11 anni, costa 20 centesimi in più. Di taglio più basso, esclusa la benzina, accise, arriva il nuovo taglio sul gasolio. E poi ancora più in basso, Corte dei Conti, via la riforma tra le polemiche e le proteste dei magistrati. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura in questo caso quasi a tutta pagina: emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna, gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere. C'è anche un'immagine. Poi la guerra tra Iran e Stati Uniti, spiragli per Hormuz, borse record. Al centro della pagina la politica: Conte Schlein, pranzo di pace, incontro dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa, un caso nel Partito Democratico. C'è il reportage poi Mar Nero, nuova guerra del grano. L'inchiesta di taglio basso: così Infantino, sedotto dal potere, ha svenduto il calcio mondiale. E poi il caso Bulgaria, Nazi Skin assaltano hotel con ebrei italiani. Ci spostiamo anche sulla stampa, l'apertura diversa in questo caso rispetto agli altri due, nei primi due quotidiani letti: caldo, energia alle stelle, prezzi mai così alti dal gennaio 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, gli urbanisti vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi, giornate torride, notti tropicali aumentate del 73% rispetto agli anni 70, i dati shock degli scienziati. C'è l'analisi, liberiamo dall'asfalto il suolo delle metropoli, ancora l'intervista, Ratti, l'urbanistica deve adeguarsi con alberi e ombra. Al centro della pagina Cise, nuovo mini sconto, tensioni Meloni Giorgetti, proroga al 25 agosto di 17 centesimi, ma solo per il diesel. Al centro della pagina poi la fotonotizia, il poker d'oro di Chiara, europei di nuoto, Taddeucci vince la 10 km di fondo, terza Caponi, Pellecani super nei tuffi. Andiamo sul Messaggero, Madrid mette a rischio l'Europa, è un virgolettato l'apertura, il titolo, c'è l'occhiello, il leader PPE Weber dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero. Ceuta non è una crisi migratoria, ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. All'intervista Valditara, l'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez. Anche qui, ragazze d'oro europee, a Parigi la romana Pellecani trionfa per la quarta volta, Taddeucci primo nel fondo. E poi ancora intesa tra i 27, giro di vite sui rimpatri, l'Italia 500 agenti in più ai valichi, vertice dei ministri dell'interno, nuove tensioni Spagna-Roma, anche c'è l'intervista poi a Giuseppe Conte, serve una nuova politica industriale, con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà, afferma proprio l'ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle. Il Fatto Quotidiano, Del Mastro è il nuovo nipote di Mubarak, salvataggi, ministri ed eletti precettati come per Berlusconi su Ruby, ecco cosa temono, paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali, la giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico. Il Giornale, l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini, vertice sui migranti, l'Unione apre alla proposta della Meloni sugli hub nei paesi terzi, Madrid sale sulle barricate, attacca Roma, Parigi difende Schengen e poi aumenta i controlli. La Verità, come umana la sinistra, Sanchez non dall'acqua gli immigrati assetati, la Salis nega il fresco agli anziani accaldati. E poi al centro pagina la Verità ripropone il selfie dei quattro protagonisti del campo largo del pranzo famoso dal quale poi nacque anche l'idea di girare l'Italia. Il campo largo si scopre più putiniano di Putin, questo il titolo dell'articolo firmato da Francesco Borgonovo. E poi di taglio più basso, contro i ladri spopolano le ronde da nord a sud, crescono i controlli di vicinato nella sola provincia di Treviso, sventati 700 furti in un mese, caccia pure a truffatori di pensionati e Maranza. Libero a tutta caratteri cubitali, Conte e gli affari immobiliari, l'uomo di Trump mi parlò dell'hotel del suocero, la Verità sull'incontro tra l'ex premier e Paolo Zampolli, abbiamo discusso del Plaza, conosco chi potrebbe comprarlo a 299 milioni, lo prendo io, la bozza di offerta non vincolante corretta da Giuseppi, scrive appunto Libero. Il Tempo, basta regali all'Africa, il titolo principale, al vertice europeo il ministro Piantedosi chiede solo hub in paesi terzi, ma lancia la rivoluzione della condizionalità. E poi gli spalla insulti a Fratelli d'Italia e il Tempo, la commissione Covid farsa, Conte anche oggi, Giuseppi è disponibile domani. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore, partite IVA con il rinnovo del concordato, scudo di 4 anni per i controlli, riforma fiscale ok, definitivo del Consiglio dei Ministri, ravvedimento speciale esteso dal 2020 al 2023. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 7 e 45 minuti.
6: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso Del Mastro. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Elly Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
7: L'Unione Europea fa quadrato con Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
6: Un gruppo di naziskin ha tentato di assaltare un albergo di Sofia nel quale alloggiavano giovani ebrei italiani. In alcuni video si vedono i militanti compiere il saluto nazista e si sentono gridare slogan come Sieg Heil. La comunità ebraica di Roma denuncia un grave episodio di antisemitismo e afferma che i ragazzi non possono più viaggiare senza rischiare di essere esposti a violenze e intimidazioni. Le autorità bulgare stanno ricostruendo l'accaduto e identificando i partecipanti al tentato blitz.
7: Si apre uno spiraglio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent afferma che un'intesa sulla libertà di navigazione potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore. Le indiscrezioni hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Le borse europee hanno reagito positivamente. Milano ha chiuso ai massimi storici, oltre quota 53.000 punti, sostenuta anche dal rialzo di Wall Street. Resta però da verificare la posizione ufficiale dell'Iran nel contenuto concreto di un eventuale accordo.
6: Torniamo in Italia. 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi e 13 indagati nell'inchiesta su un centro per disabili di Modica in provincia di Ragusa. La struttura è stata chiusa. Secondo la procura, alcuni ospiti sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti. Agli arresti sono finiti il garante del centro e un operatore. Per altri 5 indagati è stato disposto il divieto di esercitare la professione e di assistere persone fragili. Le contestazioni riguardano anche la somministrazione di farmaci da parte di personale non qualificato. Gli altri operatori rispondono delle presunte violenze per non essere intervenuti o per non aver denunciato quanto accadeva.
7: Il caldo eccezionale raggiunge
6: essere persone fragili. Le contestazioni riguardano anche la somministrazione di farmaci da parte di personale non qualificato. Gli altri operatori rispondono delle presunte violenze per non essere intervenuti o per non aver denunciato quanto accadeva.
7: Il caldo eccezionale raggiunge un nuovo record in Italia. Oggi sono 25 le città

0: temporale e maltempo in 8 regioni del centro-sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.
1: Chiudiamo con lo sport. Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri. Nel tennis invece Carlos Alcaraz salterà il torneo di Cincinnati a causa di un nuovo problema fisico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità. Traffico scarso anche questa mattina su strade e autostrade della penisola, da segnalare tuttavia circa 4 km di code per un incidente a sud di Roma in A1 tra Ceprano e Frosinone verso Milano. A Napoli prime code per lavori sull'asse mediano tra Versa Merito e Arzano verso Acerra. Verso Roma code sul tratto urbano della 24 da Porto Naccio alla tangenziale est. In A14 code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto.
2: L'almanacco del giorno.
4: Oggi, mercoledì 5 agosto, Sant'Emidio, il sole sorge a Roma alle 6:04 e tramonta alle 20:23. A Milano sorge invece alle 6:10 e tramonta alle 20:47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 l'imprenditore americano Cyrus Westfield e altri completano il primo cavo telegrafico transatlantico dopo diversi tentativi falliti. Funzionerà per meno di un mese. Nel 1884 viene posata la prima pietra della Statua della Libertà a New York. Nel 1914 a Cleveland, nell'Ohio, viene installato il primo semaforo elettrico. Nel 1963 Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica firmano un trattato per il bando dei test nucleari. Nel 1969 la sonda della missione americana Mariner 7 raggiunge Marte. Invierà alla Terra un totale di 126 foto. Facciamo adesso i nostri auguri a Federica Pellegrini, che spegne oggi 38 candeline. Nata a Mirano, in provincia di Verona, la Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. A soli 16 anni conquista già l'argento olimpico nei 200 metri stile libero e salirà sempre sul podio in ciascuna delle 5 edizioni dei Giochi Olimpici alle quali parteciperà nel corso della sua carriera. Tra i suoi innumerevoli successi ricordiamo che nel 2008 a Pechino, giungendo prima nella gara dei 200 metri stile libero, diventerà la prima nuotatrice italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. In vasca lunga ai mondiali dal 2007 al 2019 conquista 6 ori, 4 argenti e un bronzo, mentre agli europei dal 2004 al 2021 7 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Concluderà il suo eccezionale percorso agonistico con una vittoria, sempre nei 200 metri stile libero, nei campionati assoluti invernali di Riccione il 30 novembre del 2021. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: La rassegna stampa.
3: Mercoledì 5 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura è dedicata ai funerali di Franco Baresi con una fotonotizia in 3.000 per salutare Capitan Baresi, questo è il titolo. Sei per sempre, il virgolettato, la commozione in Sant'Ambrogio, il commento, Milano esalta i talenti. Al centro della pagina poi musei civici, 1 milione di visite nel semestre, cultura trend in crescita, bene il test delle aperture serali al Castello, di taglio più basso, dubbi sulle primarie itineranti, scavuzzo, priorità alla coalizione, il dibattito nel centro-sinistra sul

0: comunali. Di spalla Romolo, seguita dal metro, prima degli abusi, gli ultimi attimi di terrore, poi zona lo scarico al supermercato senza tetto, muore schiacciato dal tir. Al centro della pagina la cascina Monlè, in testa ai luoghi del cuore della FAI. Restiamo a Milano con l'edizione Milano del Giornale, anche qui un'apertura in buona parte dedicata ai funerali di Franco Baresi, con una bella foto al centro della pagina. Un capitano, c'è solo un capitano, in migliaia ieri a Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a Baresi, la bara sulle spalle dei compagni e le delegazioni di Barcellona e Real Madrid, l'omelia dell'abate Faccendini. Franco non è perduto, ha un posto nel cuore di Dio, non celebriamo la sua morte ma la morte della morte. Poi gli applausi a Maldini, fischi a sala, gli umori della curva, insieme per i giochi Bergomi, io con lui e la fiaccola, e non c'è altro. Quindi questa è la prima pagina dedicata completamente ai funerali di Franco Baresi. Andiamo su Brescia Oggi, ci spostiamo quindi a Brescia per i data center, nuove regole, stop al consumo di suolo, i paletti di Regione Lombardia, e poi ancora emergenza idrica, altre due ordinanze per ridurre gli sprechi, caldo, gli ospedali reggono la pressione. Al centro della pagina anche qui migliaia per l'addio a Franco Baresi, l'abbraccio degli amici di Travagliato, oltre 10.000 al funerale a Milano, tanti campioni e suoi primi compagni. Di spalla turista eroe inghiottito dal lago, salvo in extremis, e ancora tragedia in quota, così Adele è precipitata davanti a noi. L'eco di Bergamo al centro della pagina, liste d'attesa, tagli al piano, regione risorse confermate, la UIL 7.000 prestazioni in meno in Bergamasca, rimodulazione prevista, e poi di taglio più basso, accende un fuoco, muore carbonizzato. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, la giunta sull'immobile a Scatassuna, bando aperto senza scopo di lucro, prima delibera a 8 mesi dallo sgombero, destinazione sociale, lavori a carico dei proponenti. L'occhiello, maggioranza soddisfatta, il centrodestra, manca il divieto di partecipazione per gli esponenti del centro sociale. C'è il retroscena, l'ONU rilancia il suo campus, a Torino sarà potenziato, e poi di spalla la salute, tumore ovarico alle Molinette, il test molecolare che aiuta le cure. Al centro della pagina la solita fotonotizia, tutti pazzi per i Pokémon, record di circolo in città, 5 adolescenti ai mondiali negli Stati Uniti. Di taglio un po' più basso, sempre di spalla, Borgo Rossini, nuova zona rossa per le baby gang, primi controlli nella fine settimana. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, mare bollente, sfondati 31 gradi e cambia la boa termometro, nuovo record registrato nelle acque della Spezia. Nei prossimi giorni a Capomele sarà rimesso in funzione lo strumento di misurazione, potrà arrivare sino a quota 35. E poi Cornigliano, privati in attesa, tre scenari per il rilancio. Al centro della pagina Portofino, corsa alle piscine mobili, AWS, sfregio ad un'area protetta. Restiamo ancora in Liguria, il secolo XIX, il caldo record stravolge le vigne, Liguria è già tempo di vendemmia. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, porta la sicurezza in primo piano per quanto riguarda le notizie dal territorio, Padova, il piano di Vannacci, droni, idranti, panchine a ore. Poi di spalla Milano Cortina, Olimpiadi, i conti veri, 1 miliardo di debiti, 1,4 milioni di biglietti. Al centro della pagina la nebbia d'agosto cala sul nord-est, da Spinea, una foto scattata ieri mattina nel comune dell'Interland veneziano, meteo, il singolare fenomeno, ieri mattina ancora caldo record. Dal nord-est scendiamo in Emilia-Romagna, andiamo all'edizione Bologna di Repubblica, caldo asfissiante, cantieri aperti, la CGIL, l'ordinanza non basta, la denuncia del sindacato, in 2 mesi 35 segnalazioni di irregolarità, subito più controlli, nidi roventi, genitori pronti a non pagare le rette, l'assessore Ara protesta, estrema e poi di spalla aspettando l'eclissi di sole, ecco i luoghi per non perderla. Al centro della pagina il 2 agosto, veleno nella coda, Lambertini alla Russa, sentirlo è stato doloroso. C'è l'inchiesta, poi battaglia tra gli avvocati sul cellulare di Fakir. In Toscana, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze, del Tirreno, l'apertura, termovalorizzatore, il PD incalza il sindaco a montare, una parte del partito chiede il referendum sulla chiusura dell'impianto. E poi al centro della pagina, da Firenze, CTO maxi risarcimento, il paziente morì cadendo dalle scale, fu mancata vigilanza, Careggi dovrà versare oltre 800.000 euro ai familiari della vittima. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma, del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, caldo, picco di chiamate al 118 tra luglio e agosto, lunedì 3 il record di contatti, le richieste di aiuto aumentate del 42%, il primario del pronto soccorso del Grassi, attenzione al rischio, non sono solo gli anziani. In alto poi mondiali di atletica, ok, del governo a Roma, restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, Spin Time, la trattativa si complica, il comune garantisce il futuro acquisto ma vuole subito lo stabile per gli ex occupanti, la proprietà verso il no. Per chiudere andiamo in Campania, il Mattino, sisma, arrivano nuovi fondi, Campi Flegrei, il governo stanzia 100 milioni per i danni agli edifici e contributi agli sfollati, manca l'acqua, occupazione, lampo del porto di Pozzuoli, inagibili 13 scuole e 14 chiese. Poi al centro della pagina, così rinasce il Maradona, più di 63.000 posti, 4 anni di lavoro, Manfredi e il piano Euro 2032. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 e 2 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
7: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
8: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen e la crisi è stata rapidamente risolta. Al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27, il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
6: Intanto sui social si sta diffondendo un nuovo appello per l'ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 di agosto. Il messaggio circolato su diverse piattaforme digitali è stato individuato dalle forze di sicurezza spagnole. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale dell'exclave spagnola. È di almeno 15 morti e decine di feriti il bilancio ancora provvisorio dell'attacco missilistico russo lanciato poco dopo la mezzanotte su Kiev, sotto attacco anche le regioni circostanti. Intanto, con la morte in ospedale di uno dei bambini rimasti feriti, sale a 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. I feriti sono 57. La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Intanto i media americani tornano sulla crisi dei missili statunitensi nel Golfo, smentita dalla Casa Bianca. Secondo un rapporto della CNN basato su fonti militari a conoscenza della questione, l'esercito americano ha esaurito quasi l'80% dei suoi missili intercettori. Anche secondo l'agenzia di stampa Reuters, Washington ha esaurito gran parte del suo arsenale di missili a lungo raggio. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Sindacati delusi dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese sulla vertenza ex Ilva, abbiamo avuto solo un colloquio tecnico, ora serve che la questione si sposti direttamente a Palazzo Chigi, chiedono i segretari generali di Fiom, Wilm e Fim, De Palma, Uliano e Esperti.
9: Un incontro negativo. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni.
10: Abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere le attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone.
11: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
6: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Secondo le previsioni, le temperature rimarranno elevate almeno per una settimana, anche se da venerdì non si dovrebbero superare i 35 gradi. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi, conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi, nella pioggia di medaglie azzurre, brilla la regina del fondo, Ginevra Taddei. Sentiamo Jenny De Gaetano.
12: Parigi val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque, quale miglior scenario per mettersi la corona di regina? Per Chiara Pellacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su 4 gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri. Quasi incredula la 24enne romana, che tenterà nel sincro la manita.
13: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
12: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 chilometri di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
6: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
14: È mercoledì 5 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola si dividono tra le notizie che riguardano l'immigrazione, il vertice di ieri dei ministri degli interni dell'Unione Europea e anche naturalmente i funerali di Franco Baresi, poi ci sono le altre notizie, anche quelle dall'estero. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, l'Unione Europea sui migranti, più controlli Lita e Spagna, Italia, divisioni sui centri in Africa, proposti da Roma, il vertice dei ministri, Ceuta torna l'allerta per il 15 agosto, c'è l'editoriale di Danilo Taino, il nodo frontiere e poi ancora la politica tra Conte e Schlein, il pranzo del disgelo, resta il rebus Ucraina, l'incontro tra i leader. Al centro della pagina la fotonotizia, capitano per sempre, l'abbraccio a Baresi, Milano migliaia ai funerali, Maldini e Baggio in lacrime. E poi di spalla in edicola, perché da oggi il Corriere dopo 11 anni costa 20 centesimi in più, di taglio più basso, esclusa la benzina, accise, arriva il nuovo taglio sul gasolio e poi ancora più in basso, Corte dei Conti, via la riforma tra le polemiche e le proteste dei magistrati. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura in questo caso quasi a tutta pagina, emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere, c'è anche un'immagine. Poi la guerra tra Iran e Stati Uniti, spiragli per Hormuz, borse record. Al centro della pagina la politica, Conte Schlein, pranzo di pace, incontro dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa, un caso nel Partito Democratico, c'è il reportage. Poi Marnero, nuova guerra del grano, l'inchiesta di taglio basso, così Infantino sedotto dal potere ha svenduto il calcio mondiale. E poi il caso Bulgaria, Nazi Skin assaltano hotel con ebrei italiani. Ci spostiamo anche sulla Stampa, l'apertura diversa in questo caso rispetto agli altri due, nei primi due quotidiani letti, caldo, energia alle stelle, prezzi mai così alti dal gennaio 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, gli urbanisti vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi, giornate torride, notti tropicali aumentate del 73% rispetto agli anni 70, i dati shock degli scienziati. C'è l'analisi, liberiamo dall'asfalto il suolo delle metropoli, ancora l'intervista, Ratti, l'urbanistica deve adeguarsi con alberi e ombra. Al centro della pagina Cise, nuovo miniscontro, tensioni, Meloni, Giorgetti, proroga al 25 agosto. Di 17 centesimi, ma solo per il diesel. Al centro della pagina poi la fotonotizia, il poker d'oro di Chiara, europei di nuoto, Taddeucci vince la 10 km di fondo, terza Caponi, Pellecani super nei tuffi. Andiamo sul Messaggero, Madrid mette a rischio l'Europa, è un virgolettato l'apertura, il titolo, c'è l'occhiello, il leader PPE Weber dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero. Ceuta non è una crisi migratoria ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. All'intervista Valditara, l'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez. Anche qui ragazze d'oro europee, a Parigi la romana Pellecani trionfa per la quarta volta, Taddeucci primo nel fondo. E poi ancora intesa tra i 27, giro di vite sui rimpatri, l'Italia 500 agenti in più ai valichi, vertice dei ministri dell'interno, nuove tensioni Spagna-Roma, anche c'è l'intervista poi a Giuseppe Conte, serve una nuova politica industriale, con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà, afferma proprio l'ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle. Il Fatto Quotidiano, Del Mastro è il nuovo nipote di Mubarak, salvataggi, ministri ed eletti precettati come per Berlusconi su Rubi, ecco cosa temono, paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali, la giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico. Il Giornale, l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini, vertice sui migranti, l'Unione apre alla proposta della Meloni sugli hub nei paesi terzi, Madrid sale sulle barricate, attacca Roma, Parigi difende Schengen e poi aumenta i controlli. La Verità, come umana la sinistra, Sanchez non dall'acqua agli immigrati assetati, la Salis nega il fresco agli anziani accaldati. E poi al centro pagina la Verità ripropone il selfie dei quattro protagonisti del campo largo del pranzo famoso dal quale poi nacque anche l'idea di girare l'Italia. Il campo largo si scopre più putiniano di Putin, questo il titolo dell'articolo firmato da Francesco Borgonovo. E poi di taglio più basso, contro i ladri spopolano le ronde da nord a sud, crescono i controlli di vicinato, nella sola provincia di Treviso sventati 700 furti in un mese, caccia pure a truffatori di pensionati e Maranza. Libero, a tutta caratteri cubitali, Conte e gli affari immobiliari. L'uomo di Trump mi parlò dell'hotel del suocero, la Verità sull'incontro tra l'ex premier e Paolo Zampolli. Abbiamo discusso del Plaza, conosco chi potrebbe comprarlo, a 299 milioni lo prendo io, la bozza di offerta non vincolante corretta da Giuseppi, scrive appunto Libero. Il Tempo, basta regali all'Africa, il titolo principale principale al vertice europeo, il ministro Piantedosi chiede solo hub in paesi terzi, ma lancia la rivoluzione della condizionalità. E poi di spalla insulti a Fratelli d'Italia e Il Tempo, la commissione Covid, farsa Conte, anche oggi Giuseppi è disponibile domani. Per chiudere uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore, partite IVA con il rinnovo del concordato, scudo di 4 anni per i controlli, riforma fiscale, ok, definitivo del Consiglio dei Ministri, ravvedimento speciale esteso dal 2020 al 2023. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 8:16.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
7: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
8: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen. La crisi è stata rapidamente risolta al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27. Il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale Piantedosi ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
6: La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la 4ª medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddeucci. Sentiamo Jenny De Gaetano.
12: Parigi val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pelacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. 4º oro su 4 gare disputate, 10º in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri, quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
13: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
12: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 chilometri di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi e invece solo 4º Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
6: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Meteo.
15: 4ª ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 5 agosto, Sant'Emidio, il sole sorge a Roma alle 6:04 e tramonta alle 20:23. A Milano sorge invece alle 6:10 e tramonta alle 20:47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 l'imprenditore americano Cyrus Westfield e altri completano il primo cavo telegrafico transatlantico dopo diversi tentativi falliti. Funzionerà per meno di un mese. Nel 1884 viene posata la prima pietra della Statua della Libertà a New York. Nel 1914 a Cleveland, nell'Ohio, viene installato il primo semaforo elettrico. Nel 1963 Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica firmano un trattato per il bando dei test nucleari. Nel 1969 la sonda della missione americana Mariner 7 raggiunge Marte. Invierà alla Terra un totale di 126 foto. Facciamo adesso i nostri auguri a Federica Pellegrini, che spegne oggi 38 candeline. Nata a Mirano, in provincia di Verona, la Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. A soli 16 anni conquista già l'argento olimpico nei 200 metri stile libero e salirà sempre sul podio in ciascuna delle 5 edizioni dei Giochi Olimpici alle quali parteciperà nel corso della sua carriera. Tra i suoi innumerevoli successi ricordiamo che nel 2008 a Pechino, giungendo prima nella gara dei 200 metri stile libero, diventerà la prima nuotatrice italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. In vasca lunga ai mondiali dal 2007 al 2019 conquista 6 ori, 4 argenti e un bronzo, mentre agli europei dal 2004 al 2021 7 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Concluderà il suo eccezionale percorso agonistico con una vittoria, sempre nei 200 metri stile libero, nei campionati assoluti invernali di Riccione il 30 novembre del 2021. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani. La rassegna stampa.
14: Mercoledì 5 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura è dedicata ai funerali di Franco Baresi con una fotonotizia: in 3.000 per salutare Capitan Baresi, questo è il titolo. Per sempre il virgolettato, la commozione in Sant'Ambrogio, il commento: Milano esalta i talenti. Al centro della pagina poi musei civici, 1 milione di visite nel semestre, cultura trend in crescita, bene il test delle aperture serali al Castello. Di taglio più basso, dubbi sulle primarie itineranti, scavuzzo priorità alla coalizione, il dibattito nel centro-sinistra sulle comunali. Di spalla Romolo, seguita dal metro prima degli abusi, gli ultimi attimi di terrore, poi zona lo scarico al supermercato senza tetto, muore schiacciato dal tir. Al centro della pagina la cascina Monlet, in testa ai luoghi del cuore della Fai. Restiamo a Milano con l'edizione Milano del giornale, anche qui un'apertura in buona parte dedicata ai funerali di Franco Baresi, con una bella foto al centro della pagina. Un capitano, c'è solo un capitano, in migliaia ieri a Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a Baresi, la bara sulle spalle dei compagni e le delegazioni di Barcellona e Real Madrid, l'omelia dell'abate Faccendini. Franco non è perduto, ha un posto nel cuore di Dio, non celebriamo la sua morte ma la morte della morte. Poi gli applausi a Maldini, fischi a sala, gli umori della curva insieme per i giochi Bergomi, io con lui e la fiaccola, e non c'è altro. Quindi questa è la prima pagina dedicata completamente ai funerali di Franco Baresi. Andiamo su Brescia Oggi, ci spostiamo quindi a Brescia per i data center, nuove regole, stop al consumo di suolo, i paletti di Regione Lombardia, e poi ancora emergenza idrica, altre due ordinanze per ridurre gli sprechi, caldo, gli ospedali reggono la pressione. Al centro centro della pagina, anche qui migliaia per l'addio a Franco Barisi, l'abbraccio degli amici di Travagliato, oltre 10.000 al funerale a Milano, tanti campioni e suoi primi compagni. Di spalla, turista eroe inghiottito dal lago, salvo in extremis, e ancora tragedia in quota, così Adele è precipitata davanti a noi. L'eco di Bergamo, al centro della pagina, liste d'attesa, tagli al piano, regione risorse confermate, la UIL 7.000 prestazioni in meno in Bergamasca, rimodulazione prevista, e poi di taglio più basso, accende un fuoco, muore carbonizzato. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, la giunta sull'immobile a Scatassuna, bando aperto senza scopo di lucro, prima delibera a 8 mesi dallo sgombero, destinazione sociale, lavori a carico dei proponenti. L'occhiello, maggioranza soddisfatta, il centrodestra, manca il divieto di partecipazione per gli esponenti del centro sociale. C'è il retroscena, l'ONU rilancia il suo campus, a Torino sarà potenziato, e poi di spalla, la salute, tumore ovarico alle Molinette, il test molecolare che aiuta le cure. Al centro della pagina la solita fotonotizia, tutti pazzi per i Pokémon, record di circolo in città, 5 adolescenti ai mondiali negli Stati Uniti. Di taglio un po' più basso, sempre di spalla, Borgo Rossini, nuova zona rossa per le baby gang, primi controlli nella fine settimana. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, mare bollente, sfondati 31 gradi e cambia la boa termometro, nuovo record registrato nelle acque della Spezia. Nei prossimi giorni a Capomele sarà rimesso in funzione lo strumento di misurazione, potrà arrivare sino a quota 35. E poi Cornigliano, privati in attesa, tre scenari per il rilancio. Al centro della pagina, Portofino, corsa alle piscine mobili, AWS, sfregio ad un'area protetta. Restiamo ancora in Liguria, il secolo XIX, il caldo record stravolge le vigne, Liguria è già tempo di vendemmia. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, porta la sicurezza in primo piano per quanto riguarda le notizie dal territorio, Padova, il piano di Vannacci, droni, idranti, panchine a ore. Poi di spalla Milano Cortina, Olimpiadi, i conti veri, 1 miliardo di debiti e 1,4 milioni di biglietti. Al centro della pagina, la nebbia d'agosto cala sul nord-est, da Spinea, una foto scattata ieri mattina nel comune dell'Interland veneziano, meteo, il singolare fenomeno, ieri mattina ancora caldo record. Dal nord-est scendiamo in Emilia-Romagna, andiamo all'edizione Bologna di Repubblica, caldo asfissiante, cantieri aperti, la CGIL, l'ordinanza non basta, la denuncia del sindacato, in 2 mesi 35 segnalazioni di irregolarità, subito più controlli, nidi roventi, genitori pronti a non pagare le rette, l'assessore Ara protesta estrema. E poi di spalla, aspettando l'eclissi di sole, ecco i luoghi per non perderla. Al centro della pagina, il 2 agosto, veleno nella coda, Lambertini alla russa, sentirlo è stato doloroso. C'è l'inchiesta, poi battaglia tra gli avvocati sul cellulare di Fakir. In Toscana, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze, del Tirreno, l'apertura, termovalorizzatore, il PD incalza il sindaco a Montare, una parte del partito chiede il referendum sulla chiusura dell'impianto. E poi al centro della pagina, da Firenze, CTO maxi risarcimento, il paziente morì cadendo dalle scale, fu mancata vigilanza, Careggi dovrà versare oltre 800.000 euro ai familiari della vittima. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, caldo, picco di chiamate al 118 tra luglio e agosto, lunedì 3 il record di contatti, le richieste di aiuto aumentate del 42%, il primario del pronto soccorso del Grassi, attenzione, a rischio non sono solo gli anziani. In alto poi mondiali di atletica, ok, del governo a Roma. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, Spin Time, la trattativa si complica, il comune garantisce il futuro acquisto ma vuole subito lo stabile per gli ex occupanti, la proprietà verso il no. Per chiudere andiamo in Campania, il Mattino, sisma, arrivano nuovi fondi, Campi Flegrei, il governo stanzia 100 milioni per i danni agli edifici e contributi agli sfollati, manca l'acqua, occupazione operazione Lampo del porto di Pozzuoli, inagibili 13 scuole e 14 chiese. Poi al centro della pagina, così rinasce il Maradona, più di 63.000 posti, 4 anni di lavoro, Manfredi e il piano Euro 2032. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
16: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Sono le 8:31.
17: News.
18: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto. Dalla redazione, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e dell'Ischlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
19: L'Unione Europea fa quadrato con Madrid sulla crisi migratoria di Ceuta. Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
18: Un gruppo di naziskin ha tentato di assaltare un albergo di Sofia nel quale alloggiavano giovani ebrei italiani. In alcuni video si vedono i militanti compiere il saluto nazista e si sentono gridare slogan come Sieg Heil. La comunità ebraica di Roma denuncia un grave episodio di antisemitismo e afferma che i ragazzi non possono più viaggiare senza rischiare di essere esposti a violenze e intimidazioni. Le autorità bulgare stanno ricostruendo l'accaduto e identificando i partecipanti al tentato blitz.
19: Si apre uno spiraglio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent afferma che un'intesa sulla libertà di navigazione potrebbe essere raggiunta già nelle prossime ore. Le indiscrezioni hanno avuto effetti immediati sui mercati. Il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile. Le borse europee hanno reagito positivamente. Milano ha chiuso ai massimi storici, oltre quota 53.000 punti, sostenuta anche dal rialzo di Wall Street. Resta però da verificare la posizione ufficiale dell'Iran nel contenuto concreto di un eventuale accordo.
18: Torniamo in Italia. Due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi e 13 indagati nell'inchiesta su un centro per disabili di Modica in provincia di Ragusa. La struttura è stata chiusa. Secondo la procura, alcuni ospiti sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti. Agli arresti sono finiti il garante del centro e un operatore. Per altri 5 indagati è stato disposto il divieto di esercitare la professione e di assistere persone fragili. Le contestazioni riguardano anche la somministrazione di farmaci da parte di personale non qualificato. Gli altri operatori rispondono delle presunte violenze per non essere intervenuti o per non aver denunciato quanto accadeva.
19: Il caldo eccezionale raggiunge un nuovo record in Italia. Oggi sono 25 le città da bollino rosso, domani tutte le 27 località monitorate dal Ministero della Salute raggiungeranno il livello massimo di allerta. Le alte temperature rappresentano un rischio per l'intera popolazione, non soltanto per anziani, bambini e persone fragili. Contemporaneamente è stata diramata un'allerta gialla per temporale e maltempo in 8 regioni del centro-sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.
18: Chiudiamo con lo sport. Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra, nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri. Nel tennis invece Carlos Alcaraz salterà il torneo di Cincinnati a causa di un nuovo problema fisico. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: GR News.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
20: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 e 36 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In primo piano le notizie dall'estero, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi ormai la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
6: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brunner torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen.
7: A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
6: Prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal CDM anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini. Ma dopo il vaglio di PM e giudice.
7: Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
6: Lo sport ha ancora un oro per Chiara Pellacani che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegre. Il mondo del calcio ha salutato ieri Baresi. In migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero. Infine il tennis, Alcaraz ancora infortunato, salterà Cincinnati.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Viabilità.
8: In A4 rallentamenti e code tratti tra Desenzano e Brescia Centro verso Torino. In Liguria prime code per lavori in A7 tra Bolzaneto e il Bivio per la 12 verso Genova. Code inoltre in A10 da Aeroporto a Genova Ovest. In A14 code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto. In Umbria code sul raccordo Perugia Bettolle per lavori tra Prepo e Piscille nelle due direzioni. In A1 code per un incidente tra Orvieto e Attigliano verso Napoli. Verso Roma code sul tratto urbano della 24 da Porto Naccio alla tangenziale est a sud di Roma, poi circa 4 km di code per un altro incidente in A1 tra Ceprano e Frosinone verso Milano.
4: Meteo. Anticiclone e subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
8: È mercoledì 5 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola si dividono tra le notizie che riguardano l'immigrazione, il vertice di ieri dei ministri degli interni dell'Unione Europea e anche naturalmente i funerali di Franco Baresi, poi ci sono le altre notizie, anche quelle dall'estero. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, l'Unione Europea sui migranti, più controlli Lita e Spagna, Italia, divisioni sui centri in Africa, proposti da Roma, il vertice dei ministri, Ceuta torna l'allerta per il 15 agosto, c'è l'editoriale di Danilo Taino, il nodo frontiere e poi ancora la politica tra Conte e Schlein, il pranzo del disgelo, resta il rebus Ucraina, l'incontro tra i leader. Al centro della pagina la fotonotizia, capitano per sempre, l'abbraccio a Baresi, Milano migliaia ai funerali, Maldini e Baggio in lacrime e poi di spalla in edicola perché da oggi il Corriere dopo 11 anni costa 20 centesimi in più. Di taglio più basso, esclusa la benzina, accise, arriva il nuovo taglio sul gasolio e poi ancora più in basso, Corte dei Conti, via la riforma tra le polemiche e le proteste dei magistrati. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura in questo caso quasi a tutta pagina, emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere, c'è anche un'immagine. Poi la guerra tra Iran e Stati Uniti, spiragli per Hormuz, borse record. Al centro della pagina la politica, Conte Schlein, pranzo di pace, incontro dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa, un caso nel Partito Democratico, c'è il reportage, poi Marnero, nuova guerra del grano, l'inchiesta di taglio basso, così Infantino sedotto dal potere ha svenduto il calcio mondiale, e poi il caso Bulgaria, Nazi Skin assaltano hotel con ebrei italiani. Ci spostiamo anche sulla stampa, l'apertura diversa in questo caso rispetto agli altri due, nei primi due quotidiani letti, caldo, energia alle stelle, prezzi mai così alti dal gennaio 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, gli urbanisti vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi, giornate torride, notti tropicali aumentate del 73% rispetto agli anni 70, i dati shock degli scienziati. C'è l'analisi, liberiamo dall'asfalto il suolo delle metropoli, ancora l'intervista, Ratti, l'urbanistica deve adeguarsi con alberi e ombra. Al centro della pagina accise, nuovo miniscontro, tensioni, Meloni, Giorgetti, proroga al 25 agosto. Di 17 centesimi, ma solo per il diesel. Al centro della pagina, poi la fotonotizia: il poker d'oro dichiara Europei di nuoto. Taddeucci vince la 10 km di fondo, terza Caponi, Pellecani super nei tuffi. Andiamo sul Messaggero: Madrid mette a rischio l'Europa. È un virgolettato. L'apertura, il titolo: c'è l'occhiello, il leader PPE Weber dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero. Ceuta non è una crisi migratoria ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. All'intervista Valditara, l'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez. Anche qui ragazze d'oro europee, a Parigi la romana Pellecani trionfa per la quarta volta, Taddeucci primo nel fondo. E poi ancora intesa tra i 27, giro di vite sui rimpatri, l'Italia 500 agenti in più ai valichi, vertice dei ministri dell'interno, nuove tensioni Spagna-Roma, anche c'è l'intervista poi a Giuseppe Conte, serve una nuova politica industriale, con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà, afferma proprio l'ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle. Il Fatto Quotidiano, Del Mastro è il nuovo nipote di Mubarak, salvataggi, ministri ed eletti precettati come per Berlusconi su Ruby, ecco cosa temono, paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali, la giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico. Il giornale: l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini, vertice sui migranti, l'Unione apre alla proposta della Meloni sugli hub nei paesi terzi, Madrid sale sulle barricate, attacca Roma, Parigi difende Schengen e poi aumenta i controlli. La Verità: come umana la sinistra, Sanchez non dall'acqua agli immigrati assetati, la Salis nega il fresco agli anziani accaldati. E poi al centro pagina la Verità ripropone il selfie dei quattro protagonisti del campo largo del pranzo famoso, dal quale poi nacque anche l'idea di girare l'Italia. Il campo largo si scopre più putiniano di Putin, questo il titolo dell'articolo firmato da Francesco Borgonovo. E poi di taglio più basso: contro i ladri spopolano le ronde da nord a sud, crescono i controlli di vicinato, nella sola provincia di Treviso sventati 700 furti in un mese, caccia pure a truffatori di pensionati e Maranza. Libero, a tutta caratteri cubitali, Conte e gli affari immobiliari, l'uomo di Trump mi parlò dell'hotel del suocero. La Verità sull'incontro tra l'ex premier e Paolo Zampolli: abbiamo discusso del Plaza, conosco chi potrebbe comprarlo, a 299 milioni lo prendo io, la bozza di offerta non vincolante corretta da Giuseppi, scrive appunto Libero. Il Tempo: basta regali all'Africa, il titolo principale. Al vertice europeo il ministro Piantedosi chiede solo hub in paesi terzi, ma lancia la rivoluzione della condizionalità. E poi di spalla insulti a Fratelli d'Italia e Il Tempo: commissione Covid, farsa Conte, anche oggi Giuseppi è disponibile domani. Per chiudere, uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore: partite IVA con il rinnovo del concordato, scudo di 4 anni per i controlli, riforma fiscale ok definitivo del Consiglio dei Ministri, ravvedimento speciale esteso dal 2020 al 2023. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 8 e 47 minuti.
9: News.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare

0: Della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
3: In A4, rallentamenti e code a tratti tra Desenzano e Brescia Centro verso Torino. In Liguria, prime code per lavori in A7 tra Bolzaneto e il Bivio per la 12 verso Genova. Code inoltre in A10 da Aeroporto a Genova Ovest. In A14, code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto. In Umbria, code sul raccordo Perugia Bettolle per lavori tra Prepo e Piscille nelle due direzioni. In A1, code per un incidente tra Orvieto e Attigliano verso Napoli. Verso Roma, code sul tratto urbano della 24 da Porto Naccio la tangenziale est a sud di Roma, poi circa 4 km di code per un altro incidente in A1 tra Ceprano e Frosinone verso Milano.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 5 agosto, Sant'Emidio, il sole sorge a Roma alle 6:04 e tramonta alle 20:23. A Milano sorge invece alle 6:10 e tramonta alle 20:47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 l'imprenditore americano Cyrus Westfield e altri completano il primo cavo telegrafico transatlantico dopo diversi tentativi falliti. Funzionerà per meno di un mese. Nel 1884 viene posata la prima pietra della Statua della Libertà a New York. Nel 1914 a Cleveland, nell'Ohio, viene installato il primo semaforo elettrico. Nel 1963 Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica firmano un trattato per il bando dei test nucleari. Nel 1969 la sonda della missione americana Mariner 7 raggiunge Marte. Invierà alla Terra un totale di 126 foto. Facciamo adesso i nostri auguri a Federica Pellegrini, che spegne oggi 38 candeline. Nata a Mirano, in provincia di Verona, la Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. A soli 16 anni conquista già l'argento olimpico nei 200 metri stile libero e salirà sempre sul podio in ciascuna delle 5 edizioni dei Giochi Olimpici alle quali parteciperà nel corso della sua carriera. Tra i suoi innumerevoli successi ricordiamo che nel 2008 a Pechino, giungendo prima nella gara dei 200 metri stile libero, diventerà la prima nuotatrice italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. In vasca lunga ai mondiali dal 2007 al 2019 conquista 6 ori, 4 argenti e un bronzo, mentre agli europei dal 2004 al 2021 7 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Concluderà il suo eccezionale percorso agonistico con una vittoria, sempre nei 200 metri stile libero, nei campionati assoluti invernali di Riccione il 30 novembre del 2021. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani. La rassegna stampa.
3: Mercoledì 5 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura è dedicata ai funerali di Franco Baresi con una fotonotizia. In 3.000 per salutare Capitan Baresi, questo è il titolo. Sei per sempre, il virgolettato, la commozione in Sant'Ambrogio, il commento, Milano esalta i talenti. Al centro della pagina poi musei civici, 1 milione di visite nel semestre, cultura trend in crescita, bene il test delle aperture serali al Castello. Di taglio più basso, dubbi sulle primarie itinerari.

0: anti-Scavuzzo, priorità alla coalizione, il dibattito nel centro-sinistra sulle comunali. Di spalla Romolo, seguita dal metro prima degli abusi, gli ultimi attimi di terrore, poi zona lo scarico al supermercato senza tetto, muore schiacciato dal tir. Al centro della pagina la cascina Monlè, in testa ai luoghi del cuore della FAI. Restiamo a Milano con l'edizione Milano del giornale, anche qui un'apertura in buona parte dedicata ai funerali di Franco Baresi, con una bella foto al centro della pagina. Un capitano, c'è solo un capitano, in migliaia ieri a Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a Baresi, la bara sulle spalle dei compagni e le delegazioni di Barcellona e Real Madrid, l'omelia dell'abate Faccendini. Franco non è perduto, ha un posto nel cuore di Dio, non celebriamo la sua morte ma la morte della morte. Poi gli applausi a Maldini, fischi a sala, gli umori della curva, insieme per i giochi Bergomi, io con lui e la fiaccola, e non c'è altro. Quindi questa è la prima pagina dedicata completamente ai funerali di Franco Baresi. Andiamo su Brescia Oggi, ci spostiamo quindi a Brescia per i data center, nuove regole, stop al consumo di suolo, i paretti di Regione Lombardia, e poi ancora emergenza idrica, altre due ordinanze per ridurre gli sprechi, caldo, gli ospedali reggono la pressione. Al centro della pagina anche qui migliaia per l'addio a Franco Baresi, l'abbraccio degli amici di Travagliato, oltre 10.000 al funerale a Milano, tanti campioni e suoi primi compagni. Di spalla turista eroe inghiottito dal lago, salvo in extremis, e ancora tragedia in quota, così Adele è precipitata davanti a noi. L'eco di Bergamo al centro della pagina, liste d'attesa, tagli al piano, regione risorse confermate, la UIL 7.000 prestazioni in meno in Bergamasca, rimodulazione prevista, e poi di taglio più basso, accende un fuoco, muore carbonizzato. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, la giunta sull'immobile a Scatassuna, bando aperto senza scopo di lucro, prima delibera a 8 mesi dallo sgombero, destinazione sociale, lavori a carico dei proponenti. L'occhiello, maggioranza soddisfatta, il centrodestra, manca il divieto di partecipazione per gli esponenti del centro sociale. C'è il retroscena, l'ONU rilancia il suo campus a Torino, sarà potenziato, e poi di spalla la salute, tumore ovarico alle Molinette, il test molecolare che aiuta le cure. Al centro della pagina la solita fotonotizia, tutti pazzi per i Pokémon, record di circolo in città, 5 adolescenti ai mondiali negli Stati Uniti. Di taglio un po' più basso, sempre di spalla, Borgo Rossini, nuova zona rossa per le baby gang, primi controlli nella fine settimana. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, mare bollente, sfondati, 31 gradi e cambia la boa termometro, nuovo record registrato nelle acque della Spezia, nei prossimi giorni a Capomele sarà rimesso in funzione lo strumento di misurazione, potrà arrivare sino a quota 35. E poi Cornigliano, privati in attesa, tre scenari per il rilancio. Al centro della pagina Portofino, corsa alle piscine mobili, AWS, sfregio ad un'area protetta. Restiamo ancora in Liguria, il secolo XIX, il caldo record stravolge le vigne, Liguria è già tempo di vendemmia. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, porta la sicurezza in primo piano per quanto riguarda le notizie dal territorio, Padova, il piano di Vannacci, droni, idranti, panchine a ore. Poi di spalla Milano Cortina, Olimpiadi, i conti veri, 1 miliardo di debiti e 1,4 milioni di biglietti. Al centro della pagina la nebbia d'agosto cala sul nord-est, da Spinea una foto scattata ieri mattina nel comune dell'Interland veneziano, meteo il singolare fenomeno, ieri mattina ancora caldo record. Dal nord-est scendiamo in Emilia-Romagna, andiamo alle edizione Bologna di Repubblica, caldo asfissiante, cantieri aperti, la CGL, l'ordinanza non basta, la denuncia del sindacato, in 2 mesi 35 segnalazioni di irregolarità, subito più controlli, nidi roventi, genitori pronti a non pagare le rette, l'assessore Ara protesta estrema e poi di spalla aspettando l'eclissi di sole, ecco i luoghi per non perderla. Al centro della pagina il 2 agosto, veleno nella coda, Lambertini alla Russa, sentirlo è stato doloroso. C'è l'inchiesta, poi battaglia tra gli avvocati sul cellulare di Fakir. In Toscana, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze, del Tirreno, l'apertura, termovalorizzatore, il PD incalza il sindaco a montare, una parte del partito chiede il referendum sulla chiusura dell'impianto. E poi al centro della pagina, da Firenze, CTO maxi risarcimento, il paziente morì cadendo dalle scale, fu mancata vigilanza, Careggi dovrà versare oltre 800.000 euro ai familiari della vittima. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma, del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, caldo, picco di chiamate al 118 tra luglio e agosto, lunedì 3 il record di contatti, le richieste di aiuto aumentate del 42%, il primario del pronto soccorso del Grassi, attenzione, a rischio non sono solo gli anziani. In alto poi mondiali di atletica, ok, del governo a Roma, restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, Spin Time, la trattativa si complica, il comune garantisce il futuro acquisto ma vuole subito lo stabile per gli ex occupanti, la proprietà verso il no. Per chiudere andiamo in Campania, il Mattino, sisma, arrivano nuovi fondi, Campi Flegrei, il governo stanzia 100 milioni per i danni agli edifici e contributi agli sfollati, manca l'acqua, occupazione, lampo del porto di Pozzuoli, inagibili 13 scuole e 14 chiese. Poi al centro della pagina, così rinasce il Maradona, più di 63.000 posti, 4 anni di lavoro, Manfredi e il piano Euro 2032. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 euro.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9:02.
1: News.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
5: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
6: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen e la crisi è stata rapidamente risolta. Al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27, il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale Piantedosi ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
4: Intanto sui social si sta diffondendo un nuovo appello per l'ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 di agosto. Il messaggio circolato su diverse piattaforme digitali è stato individuato dalle forze di sicurezza spagnole. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale dell'exclave spagnola. È di almeno 15 morti e decine di feriti, il bilancio ancora provvisorio dell'attacco missilistico russo lanciato poco dopo la mezzanotte su Kiev, sotto attacco anche le regioni circostanti. Intanto, con la morte in ospedale di uno dei bambini rimasti feriti, sale a 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. I feriti sono 57. La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Intanto i media americani tornano sulla crisi dei missili statunitensi nel Golfo, smentita dalla Casa Bianca. Secondo un rapporto della CNN basato su fonti militari a conoscenza della questione, l'esercito americano ha esaurito quasi l'80% dei suoi missili intercettori. Anche secondo l'agenzia di stampa Reuters, Washington ha esaurito gran parte del suo arsenale di missili a lungo raggio. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Sindacati delusi dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese sulla vertenza ex Ilva. Abbiamo avuto solo un colloquio tecnico, ora serve che la questione si sposti direttamente a Palazzo Chigi, chiedono i segretari generali di Fiom, Wilm e Fim, De Palma, Uliano, esperti.
7: Un incontro negativo. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni.
8: Abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere le attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone.
9: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
4: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Secondo le previsioni le temperature rimarranno elevate almeno per una settimana, anche se da venerdì non si dovrebbero superare i 35 gradi. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddei. Ucci. Sentiamo Gianni De Gaetano.
10: Parigi, val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque, quale miglior scenario per mettersi la corona di regina per Chiara Pellacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su 4 gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri, quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
11: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
10: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 chilometri di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna, ottimo bronzo Linda Caponi e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
4: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
12: Meteo. Anticiclone e subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: E mercoledì 5 agosto, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola si dividono tra le notizie che riguardano l'immigrazione, il vertice di ieri dei ministri degli interni dell'Unione Europea e anche naturalmente i funerali di Franco Baresi, poi ci sono le altre notizie, anche quelle dall'estero. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura principale, l'Unione Europea sui migranti, più controlli lite Spagna, Italia, divisioni sui centri in Africa, proposti da Roma, il vertice dei ministri, Ceuta torna l'allerta per il 15 agosto, c'è l'editoriale di Danilo Taino, il nodo frontiere e poi ancora la politica tra Conte e il pranzo del disgelo, resta il rebus Ucraina, l'incontro tra i leader. Al centro della pagina la fotonotizia, capitano per sempre, l'abbraccio a Baresi, Milano migliaia ai funerali, Maldini e Baggio in lacrime e poi di spalla in edicola perché da oggi il Corriere dopo 11 anni costa 20 centesimi in più. Di taglio più basso, esclusa la benzina, accise, arriva il nuovo taglio sul gasolio e poi ancora più in basso, Corte dei Conti, via la riforma tra le polemiche e le proteste dei magistrati. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura in questo caso quasi a tutta pagina, emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa, il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere, c'è anche un'immagine. Poi la guerra tra Iran e Stati Uniti, spiragli per Hormuz, borse record. Al centro della pagina la politica, Conte Schlein, pranzo di pace, incontro dopo le tensioni su Kiev, spese per la difesa, un caso nel Partito Democratico, c'è il reportage, poi Marnero, nuova guerra del grano, l'inchiesta di taglio basso, così Infantino sedotto dal potere ha svenduto il calcio mondiale, e poi il caso Bulgaria, Naziskin assaltano hotel con ebrei italiani. Ci spostiamo anche sulla stampa, l'apertura diversa in questo caso rispetto agli altri due, nei primi due quotidiani letti, caldo, energia alle stelle, prezzi mai così alti dal gennaio 2023, la crisi idrica ferma le centrali in Europa, allarme anche in Italia, bollino rosso in 25 città, gli urbanisti vanno ripensate, non sono nate per sopportare 40 gradi, giornate torride, notti tropicali aumentate del 73% rispetto agli anni 70, i dati shock degli scienziati. C'è l'analisi, liberiamo dall'asfalto il suolo delle metropoli, ancora l'intervista, Ratti, l'urbanistica deve adeguarsi con alberi e ombra. Al centro della pagina accise, nuovo mini sconto, tensioni, Meloni, Giorgetti, proroga al 25 agosto di 17 centesimi ma solo per il diesel. Al centro della pagina poi la fotonotizia, il poker d'oro di Chiara, Europei di nuoto, Taddeucci vince la 10 km di fondo, terza Caponi, Pellecani super nei tuffi. Andiamo sul Messaggero, Madrid mette a rischio l'Europa, è un virgolettato l'apertura, il titolo, c'è l'occhiello, il leader PPE Weber dopo l'intervista di Alvarez de Toledo al Messaggero. Ceuta non è una crisi migratoria ma una crisi della sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione Europea. All'intervista Valditara, l'Unione si è svegliata bocciando le porte aperte di Sanchez. Anche qui ragazze d'oro europee a Parigi, la romana Pellacani trionfa per la quarta volta, Taddeucci primo nel fondo. E poi ancora intesa tra i 27, giro di vite sui rimpatri, l'Italia 500 agenti in più ai valichi, vertice dei ministri dell'interno, nuove tensioni Spagna-Roma, anche c'è l'intervista poi a Giuseppe Conte, serve una nuova politica industriale, con noi a Palazzo Chigi la politica estera cambierà, afferma proprio l'ex premier e presidente del Movimento 5 Stelle. Il Fatto Quotidiano, Del Mastro è il nuovo nipote di Mubarak, salvataggi, ministri ed eletti precettati come per Berlusconi su Ruby, ecco cosa temono, paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali, la giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico. Il giornale: l'Europa sta con l'Italia, la Spagna con i clandestini, vertice sui migranti, l'Unione apre alla proposta della Meloni sugli hub nei paesi terzi, Madrid sale sulle barricate, attacca Roma, Parigi difende Schengen e poi aumenta i controlli. La Verità: come umana la sinistra, Sanchez non dall'acqua agli immigrati assetati, la Salis nega il fresco agli anziani accaldati. E poi al centro pagina la Verità ripropone il selfie dei quattro protagonisti del campo largo del pranzo famoso, dal quale poi nacque anche l'idea di girare l'Italia. Il campo largo si scopre più putiniano di Putin, questo il titolo dell'articolo firmato da Francesco Borgonovo. E poi di taglio più basso: contro i ladri spopolano le ronde da nord a sud, crescono i controlli di vicinato nella sola provincia di Treviso, sventati 700 furti in un mese, caccia pure a truffatori di pensionati e Maranza. Libero, a tutta caratteri cubitali, Conte e gli affari immobiliari. L'uomo di Trump mi parlò dell'hotel del suocero. La Verità sull'incontro tra l'ex premier e Paolo Zampolli: abbiamo discusso del Plaza, conosco chi potrebbe comprarlo, a 299 milioni lo prendo io, la bozza di offerta non vincolante corretta da Giuseppi, scrive appunto Libero. Il Tempo: basta regali all'Africa, il titolo principale. Al vertice europeo il ministro Piantedosi chiede solo hub in paesi terzi, ma lancia la rivoluzione della condizionalità. E poi di spalla insulti a Fratelli d'Italia e Il Tempo: il commissione Covid, farsa Conte, anche oggi Giuseppi è disponibile domani. Per chiudere, uno sguardo anche alla prima pagina del Sole 24 Ore: partite IVA con il rinnovo del concordato, scudo di 4 anni per i controlli, riforma fiscale ok definitivo del Consiglio dei Ministri, ravvedimento speciale esteso dal 2020 al 2023. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 9 e 16 minuti.
13: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici nel contesto della guerra nel Golfo. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente statunitense Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Secondo alcuni funzionari regionali citati da Associated Press, in base all'accordo in via di definizioni, le navi entrerebbero nel Golfo Persico attraverso una rotta controllata dall'Iran e uscirebbero attraverso una linea di navigazione controllata dall'Oman, con il pagamento di tariffe per i servizi di sicurezza e di tutela dell'ambiente marittimo. Pesantissimo il bilancio dei bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha utilizzato missili balistici. Il bilancio è ancora provvisorio, è di almeno 15 morti e di decine di feriti. Colpite anche le regioni circostanti la capitale ucraina. Intanto, con la morte di uno dei bambini rimasti feriti, sale ad 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. Dall'UNICEF appello ad entrambe le parti per il rispetto dei loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario e in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate un po' di spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Facciamo la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, il commento della Premier Meloni. In chiusura agli europei di nuoto, poker d'oro per Chiara Pellacani, che supera il mito Cagnotto. La 24enne tuffatrice romana domina la gara di trampolino 3 metri ed ora punta al quinto titolo nel sincro. Oro di Ginevra Taddeucci nella 10 km di fondo, bronzo di Linda Caponi. Tra gli uomini, quarto Gregorio Paltrinieri, oggi in acqua nella 5 km. Completano la festa azzurra un argento e un altro bronzo. L'informazione torna più tardi.
13: Meteo.
12: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
13: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, mercoledì 5 agosto, Sant'Emidio, il sole sorge a Roma alle 6:04 e tramonta alle 20:23. A Milano sorge invece alle 6:10 e tramonta alle 20:47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 l'imprenditore americano Cyrus Westfield e altri completano il primo cavo telegrafico transatlantico dopo diversi tentativi falliti. Funzionerà per meno di un mese. Nel 1884 viene posata la prima pietra della Statua della Libertà a New York. Nel 1914 a Cleveland, nell'Ohio, viene installato il primo semaforo elettrico. Nel 1963 Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica firmano un trattato per il bando dei test nucleari. Nel 1969 la sonda della missione americana Mariner 7 raggiunge Marte. Invierà alla Terra un totale di 126 foto. Facciamo adesso i nostri auguri a Federica Pellegrini, che spegne oggi 38 candeline. Nata a Mirano, in provincia di Verona, la Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. A soli 16 anni conquista già l'argento olimpico nei 200 metri stile libero e salirà sempre sul podio in ciascuna delle 5 edizioni dei Giochi Olimpici alle quali parteciperà nel corso della sua carriera. Tra i suoi innumerevoli successi ricordiamo che nel 2008 a Pechino, giungendo prima nella gara dei 200 metri stile libero, diventerà la prima nuotatrice italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. In vasca lunga ai mondiali dal 2007 al 2019 conquista 6 ori, 4 argenti e un bronzo, mentre agli europei dal 2004 al 2021 7 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Concluderà il suo eccezionale percorso agonistico con una vittoria, sempre nei 200 metri stile libero, nei campionati assoluti invernali di Riccione il 30 novembre del 2021. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
13: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 5 agosto siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, l'apertura è dedicata ai funerali di Franco Baresi con una fotonotizia: in 3.000 per salutare Capitan Baresi, questo è il titolo. Per sempre il virgolettato, la commozione in Sant'Ambrogio, il commento: Milano esalta i talenti. Al centro della pagina poi i musei civici, 1 milione di visite nel semestre, cultura trend in crescita, bene il test delle aperture serali al Castello. Di taglio più basso, dubbi sulle primarie itineranti, scavuzzo priorità alla coalizione, il dibattito nel centro-sinistra sulle comunali. Di spalla Romolo, seguita dal metro prima degli abusi, gli ultimi attimi di terrore, poi zona lo scarico al supermercato senza tetto, muore schiacciato dal tir. Al centro della pagina la cascina Monlé, in testa ai luoghi del cuore della FAI. Restiamo a Milano con l'edizione Milano del giornale, anche qui un'apertura in buona parte dedicata ai funerali di Franco Baresi, con una bella foto al centro della pagina. Un capitano, c'è solo un capitano, in migliaia ieri a Sant'Ambrogio per l'ultimo saluto a Baresi, la bara sulle spalle dei compagni e le delegazioni di Barcellona e Real Madrid, l'omelia dell'abate Faccendini. Franco non è perduto, ha un posto nel cuore di Dio, non celebriamo la sua morte ma la morte della morte. Poi Gli applausi a Maldini, fischi a Sala, gli umori della curva, insieme per i giochi Bergomi, io con lui e la fiaccola e non c'è altro. Quindi questa è la prima pagina dedicata completamente ai funerali di Franco Baresi. Andiamo su Brescia Oggi, ci spostiamo quindi a Brescia per i data center, nuove regole, stop al consumo di suolo, i paletti di Regione Lombardia e poi ancora emergenza idrica, altre due ordinanze per ridurre gli sprechi, caldo, gli ospedali reggono la pressione al centro della pagina, anche qui migliaia per l'addio a Franco Baresi, l'abbraccio degli amici di Travagliato, oltre 10.000 al funerale a Milano, tanti campioni e suoi primi compagni, di spalla turista eroe inghiottito dal lago, salvo in extremis, e ancora tragedia in quota, così Adele è precipitata davanti a noi. L'eco di Bergamo al centro della pagina, liste d'attesa, tagli al piano, regione risorse confermate, la UIL 7.000 prestazioni in meno in Bergamasca, rimodulazione prevista e poi di taglio più basso, accende un fuoco, muore carbonizzato. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, la giunta sull'immobile a Scatassuna, bando aperto senza scopo di lucro, prima delibera a 8 mesi dallo sgombero, destinazione sociale, lavori a carico dei proponenti. L'occhiello, maggioranza soddisfatta, il centrodestra, manca il divieto di partecipazione per gli esponenti del centro sociale. C'è il retroscena, l'ONU rilancia il suo campus, a Torino sarà potenziato e poi di spalla la salute, tumore ovarico alle Molinette, il test molecolare che aiuta le cure. Al centro della pagina la solita fotonotizia, tutti pazzi per i Pokémon, record di circolo in città, 5 adolescenti ai mondiali negli Stati Uniti. Di taglio un po' più basso, sempre di spalla, Borgo Rossini, nuova zona rossa per le baby gang, primi controlli nella fine settimana. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, mare bollente, sfondati, 31 gradi e cambia la boa termometro, nuovo record registrato nelle acque della Spezia, nei prossimi giorni a Capomele sarà rimesso in funzione lo strumento di misurazione, potrà arrivare sino a quota 35. E poi Cornigliano, privati in attesa, tre scenari per il rilancio, al centro della pagina Portofino, corsa alle piscine mobili, AWS, sfregio ad un'area protetta. Restiamo ancora in Liguria, il secolo XIX, il caldo record stravolge le vigne, Liguria è già tempo di vendemmia. Andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre, porta la sicurezza in primo piano per quanto riguarda le notizie dal territorio, Padova, il piano di Vannacci, droni, idranti, panchine a ore, poi di spalla Milano Cortina, Olimpiadi, i conti veri, 1 miliardo di debiti e 1,4 milioni di biglietti. Al centro della pagina la nebbia d'agosto cala sul nord-est, da Spinea, una foto scattata ieri mattina nel comune dell'Interland veneziano, meteo, il singolare fenomeno, ieri mattina ancora caldo record. Dal nord-est scendiamo in Emilia-Romagna, andiamo all'edizione Bologna di Repubblica, caldo asfissiante, cantieri aperti, la CGIL, l'ordinanza non basta, la denuncia del sindacato, in 2 mesi 35 segnalazioni di irregolarità, subito più controlli, nidi roventi, genitori pronti a non pagare le rette, l'assessore Ara protesta estrema, e poi di spalla, aspettando l'eclissi di sole, ecco i luoghi per non perderla. Al centro della pagina il 2 agosto, veleno nella coda, Lambertini alla russa, sentirlo è stato doloroso, c'è l'inchiesta, poi battaglia tra gli avvocati sul cellulare di Fakir. In Toscana, edizione Pistoia, Montecatini Prato, Firenze, del Tirreno, l'apertura, termovalorizzatore, il PD incalza il sindaco a montare, una parte del partito chiede il referendum sulla chiusura dell'impianto, e poi al centro della pagina da Firenze, CTO maxi risarcimento, il paziente morì cadendo dalle scale, fu mancata vigilanza, Careggi dovrà versare oltre 800.000 euro ai familiari della vittima. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, l'apertura al centro della pagina, caldo, picco di chiamate al 118 tra luglio e agosto, lunedì 3 il record di contatti, le richieste di aiuto aumentate del 42%, il primario del pronto soccorso del Grassi. Attenzione, a rischio non sono solo gli anziani. In alto poi mondiali di atletica, ok, del governo a Roma, restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, Spin Time, la trattativa si complica, il comune garantisce il futuro acquisto ma vuole subito lo stabile per gli ex occupanti, la proprietà verso il no. Per chiudere andiamo in Campania, il Mattino, sisma, arrivano nuovi fondi, Campi Flegrei, il governo stanzia 100 milioni per i danni agli edifici e contributi agli sfollati, manca l'acqua, occupazione, lampo del porto di Pozzuoli, inagibili 13 scuole e 14 chiese. Poi al centro della pagina, così rinasce il Maradona, più di 63.000 posti, 4 anni di lavoro, Manfredi e il piano Euro 2032. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 9 e 29 minuti.
13: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane, al 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Novità anche per il mondo della scuola sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. Il Consiglio dei Ministri ha anche stanziato 100 milioni di euro per far fronte agli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dalle scosse tra il 31 luglio e il 1 agosto nell'area dei Campi Flegrei, soprattutto a Pozzuoli. Le risorse serviranno a consentire agli enti locali di avviare subito i primi interventi mentre prosegue la stima dei danni. Il ministro Musumeci ha anche fornito una provvisoria stima aggiornata dei danni del sisma. Gli edifici dichiarati in Gibri ha detto sono 395 tutte unità abitative già sgomberate a seguito dei sopralluoghi dei vigili del fuoco, 700 le persone coinvolte, 568 si sono già sistemate autonomamente. Il caldo continua a provocare vittime soprattutto tra i lavoratori esposti e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo e il servizio della redazione.
15: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
0: Due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica. Alla base vi sono presunti maltrattamenti e danni degli ospiti della struttura. Lo sport, il tennis, Carlos Alcaraz fermo da aprile per infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
16: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
0: E in attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra Monreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in 2-7 con il punteggio di 7-5, 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Monreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in 2-7, 6-7, 5-7 dall'olandese Talon Griekspoor dopo 1 ora e 52 minuti di gioco. Abbiamo terminato, a più tardi.
13: GR News.
17: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 9 e 34 minuti.
3: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da Italia ai Ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
5: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
6: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
5: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
6: Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran USA anche se non sono diretti, non si parlano ma gli sforzi continuano. Allarme della CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi, resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso, le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano dunque le borse, Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street.
5: Voltiamo pagina. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani sarà un giovedì di fuoco, con bollino rosso su tutte le 27 città italiane monitorate. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi, con picchi di 63, ricorda uno studio di Legambiente.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: La guerra degli Stati Uniti in Iran ha un disperato bisogno di nuove strategie, perché quelle finora adottate da Trump sono clamorosamente fallite. Nonostante i nuovi attacchi americani di queste ultime ore, Trump non ha ancora dimostrato di poter riportare Teheran sul tavolo dei negoziati. Ma anche la diplomazia che il presidente americano aveva definito portatrice di una pace storica in Medio Oriente è fallita nel momento stesso in cui il memorandum d'intesa dai toni vaghi era crollato e le sue opzioni per cambiare la situazione, come ad esempio rischiare la vita di centinaia di soldati americani in una guerra di terra oppure riconoscere il controllo di Teheran sullo stretto di Hormuz, sono talmente inaccettabili che la frase "non ci sono buone opzioni" è diventata un cliché. I costi della guerra con l'Iran non si limitano ai partecipanti. Le ripercussioni politiche ed economiche si stanno intensificando in Medio Oriente e in Europa, aumentando così la pressione sulle parti esterne affinché cerchino di rilanciare la diplomazia. Se lo stretto rimarrà una zona off limits per la maggior parte delle navi civili, le gravi ripercussioni della guerra si aggraveranno con l'erosione delle riserve petrolifere globali, l'impennata dei prezzi dei prodotti petroliferi come il gasolio e i fertilizzanti e la potenziale minaccia di una carenza di gas naturale liquefatto in Europa e negli Stati Uniti. La guerra rischia di definire il secondo mandato di Trump. Un nuovo sondaggio ha mostrato un indice di gradimento inferiore al 30% per le politiche sull'Iran e sui prezzi del gas. Questi dati rischiano di essere disastrosi per i repubblicani nelle elezioni di medio termine di novembre e di vanificare anche l'accordo che Trump aveva stretto con gli elettori nel 2024 per rendere la loro vita più accessibile.
8: Meteo. Anticiclone e subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno.
9: Oggi, mercoledì 5 agosto, Sant'Emidio, il sole sorge a Roma alle 6:04 e tramonta alle 20:23. A Milano sorge invece alle 6:10 e tramonta alle 20:47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 l'imprenditore americano Cyrus Westfield e altri completano il primo cavo telegrafico transatlantico dopo diversi tentativi falliti. Funzionerà per meno di un mese. Nel 1884 viene posata la prima pietra della Statua della Libertà a New York. Nel 1914 a Cleveland, nell'Ohio, viene installato il primo semaforo elettrico. Nel 1963 Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica firmano un trattato per il bando dei test nucleari. Nel 1969 la sonda della missione americana Mariner 7 raggiunge Marte. Invierà alla Terra un totale di 126 foto. Facciamo adesso i nostri auguri a Federica Pellegrini, che spegne oggi 38 candeline. Nata a Mirano, in provincia di Verona, la Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. A soli 16 anni conquista già l'argento olimpico nei 200 metri stile libero e salirà sempre sul podio in ciascuna delle 5 edizioni dei Giochi Olimpici alle quali parteciperà nel corso della sua carriera. Tra i suoi innumerevoli successi ricordiamo che nel 2008 a Pechino, giungendo prima nella gara dei 200 metri stile libero, diventerà la prima nuotatrice italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. In vasca lunga ai mondiali dal 2007 al 2019 conquista 6 ori, 4 argenti e un bronzo, mentre agli europei dal 2004 al 2021 7 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Concluderà il suo eccezionale percorso agonistico con una vittoria, sempre nei 200 metri stile libero, nei campionati assoluti invernali di Riccione il 30 novembre del 2021. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 9 e 42 minuti.
3: News.
10: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
11: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
12: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen e la crisi è stata rapidamente risolta al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27. Il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Arriva ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
10: Intanto sui social si sta diffondendo un nuovo appello per l'ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 di agosto. Il messaggio circolato su diverse piattaforme digitali è stato individuato dalle forze di sicurezza spagnole. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale dell'exclav spagnola. È di almeno 15 morti e decine di feriti il bilancio ancora provvisorio dell'attacco missilistico russo lanciato poco dopo la mezzanotte su Kiev, sotto attacco anche le regioni circostanti. Intanto, con la morte in ospedale di uno dei bambini rimasti feriti, sale a 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina, che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. I feriti sono 57. La guerra nel Golfo: si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Intanto i media americani tornano sulla crisi dei missili statunitensi nel Golfo, smentita dalla Casa Bianca. Secondo un rapporto della CNN basato su fonti militari a conoscenza della questione, l'esercito americano ha esaurito quasi l'80% dei suoi missili intercettori. Anche secondo l'agenzia di stampa Reuters, Washington ha esaurito gran parte del suo arsenale di missili a lungo raggio. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Sindacati delusi dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese sulla vertenza ex Ilva: abbiamo avuto solo un colloquio tecnico, ora serve che la questione si sposti direttamente a Palazzo Chigi, chiedono i segretari generali di Fiom, Wilm e Fim, De Palma, Uliano e Esperti.
13: Un incontro negativo. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni.
14: Abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere le attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone.
15: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
10: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Secondo le previsioni, le temperature rimarranno elevate almeno per una settimana, anche se da venerdì non si dovrebbero superare i 35 gradi. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi, conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi, nella pioggia di medaglie azzurre, brilla la regina del fondo, Ginevra Taddei. Ucci. Sentiamo Gianni De Gaetano.
16: Parigi, val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque, quale miglior scenario per mettersi la corona di regina? Per Chiara Pellacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su 4 gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri, quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
17: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
16: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 chilometri di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. distanza. Completano la festa azzurra all'argento di Raffaele Pellegra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
10: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
8: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: News. Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 i morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capaci di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti. Rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo sceglie di arginare gli attacchi russi, intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti. Rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto.

0: Contro tra Roma e Madrid, apertosi dopo la crisi di Ceuta, ieri il governo spagnolo era tornato a chiedere a Palazzo Chigi la revoca della sospensione dell'accordo di Schengen. La richiesta iberica è arrivata dopo il vertice dei ministri dell'interno dei 27, in seguito alla dichiarazione del commissario europeo Brunner, secondo cui l'integrità dello spazio Schengen è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA, il provvedimento che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli, un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 9 e 54 minuti.
2: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise solamente sul gasolio. Fino al 25 agosto il diesel subirà una riduzione da 17 centesimi ai distributori di carburante. Il provvedimento arriva prima della scadenza dello sconto fissato nelle scorse settimane al 6 agosto. Sulla misura si sarebbero confrontati prima del Consiglio dei Ministri la Premier Giorgia Meloni, i Vice Premier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Novità anche per il mondo della scuola sull'uso dell'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. Il Consiglio dei Ministri ha anche stanziato 100 milioni di euro per far fronte agli interventi di riparazione degli edifici

0: danneggiati dalle scosse tra il 31 luglio e il 1 agosto nell'area dei Campi Flegrei, soprattutto a Pozzuoli. Le risorse serviranno a consentire agli enti locali di avviare subito i primi interventi mentre prosegue la stima dei danni. Il ministro Musumeci ha anche fornito una provvisoria stima aggiornata dei danni del sisma. Gli edifici dichiarati inagibili, ha detto, sono 395, tutte unità abitative già sgomberate a seguito dei sopralluoghi dei vigili del fuoco, 700 le persone coinvolte, 568 si sono già sistemate autonomamente. Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo. Il servizio della redazione.
1: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale controlli il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
0: Due persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica. Alla base vi sono presunti maltrattamenti e danni degli ospiti della struttura. Lo sport e il tennis. Carlos Alcaraz, fermo da aprile per infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del Grande Slam della stagione, che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
2: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
0: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in 2-7 con il punteggio di 7-5, 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in 2-7, 6-7, 5-7 dall'olandese Talon Griekspoor dopo 1 ora e 52 minuti di gioco. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 5 agosto, Sant'Emidio, il sole sorge a Roma alle 6:04 e tramonta alle 20:23. A Milano sorge invece alle 6:10 e tramonta alle 20:47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 l'imprenditore americano Cyrus Westfield e altri completano il primo cavo telegrafico transatlantico dopo diversi tentativi falliti. Funzionerà per meno di un mese. Nel 1884 viene posata la prima pietra della Statua della Libertà a New York. Nel 1914 a Cleveland, nell'Ohio, viene installato il primo semaforo elettrico. Nel 1963 Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica firmano un trattato per il bando dei test nucleari. Nel 1969 la sonda della missione americana Mariner 7 raggiunge Marte. Invierà alla Terra un totale di 126 foto. Facciamo adesso i nostri auguri a Federica Pellegrini, che spegne oggi 38 candeline. Nata a Mirano, in provincia di Verona, la Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. A soli 16 anni conquista già l'argento olimpico nei 200 metri stile libero e salirà sempre sul podio in ciascuna delle 5 edizioni dei Giochi Olimpici alle quali parteciperà nel corso della sua carriera. Tra i suoi innumerevoli successi ricordiamo che nel 2008 a Pechino, giungendo prima nella gara dei 200 metri stile libero, diventerà la prima nuotatrice italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. In vasca lunga ai mondiali dal 2007 al 2019 conquista 6 ori, 4 argenti e un bronzo, mentre agli europei dal 2004 al 2021 7 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Concluderà il suo eccezionale percorso agonistico con una vittoria, sempre nei 200 metri stile libero, nei campionati assoluti invernali di Riccione il 30 novembre del 2021. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: GR News.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News.
8: Sono le 10 ed un minuto.
4: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: La cronaca in apertura: un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
9: Violenze in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
10: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
9: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
10: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
9: Lo sport: ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la 4ª vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis, Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
10: E con questo è tutto, più tardi.
4: Meteo.
11: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
13: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
12: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff e i giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
14: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Sono le 10 e 8 minuti.
4: News.
15: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
16: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
17: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen e la crisi è stata rapidamente risolta. Al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27, il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara: risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale Piantedosi ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento aumento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
15: Intanto sui social si sta diffondendo un nuovo appello per l'ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 di agosto. Il messaggio circolato su diverse piattaforme digitali è stato individuato dalle forze di sicurezza spagnole. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale dell'exclave spagnola. È di almeno 15 morti e decine di feriti il bilancio ancora provvisorio dell'attacco missilistico russo lanciato poco dopo la mezzanotte su Kiev, sotto attacco anche le regioni circostanti. Intanto, con la morte in ospedale di uno dei bambini rimasti feriti, sale a 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina che lo scorso 1 agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. I feriti sono 57. La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Intanto i media americani tornano sulla crisi dei missili statunitensi nel Golfo, smentita dalla Casa Bianca. Secondo un rapporto della CNN basato su fonti militari a conoscenza della questione, l'esercito americano ha esaurito quasi l'80% dei suoi missili intercettori. Anche secondo l'agenzia di stampa Reuters, Washington ha esaurito gran parte del suo arsenale di missili a lungo raggio. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Sindacati delusi dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese sulla vertenza ex Ilva: abbiamo avuto solo un colloquio tecnico, ora serve che la questione si sposti direttamente a Palazzo Chigi, chiedono i segretari generali di Fiom, Wilm e Fim, De Palma, Uliano e Esperti.
18: Un incontro negativo. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni.
19: Abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere le attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone.
20: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
15: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Secondo le previsioni le temperature rimarranno elevate almeno per una settimana, anche se da venerdì non si dovrebbero superare i 35 gradi. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddei. Sentiamo Gianni De Gaetano.
21: Parigi, val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque, quale miglior scenario per mettersi la corona di regina? Per Chiara Pellacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. Quarto oro su 4 gare disputate, decimo in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri. Quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
22: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
21: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 chilometri di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna. Ottimo bronzo Linda Caponi e invece solo quarto Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
15: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
4: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
22: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
0: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Kulirakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darder contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
11: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
3: Oggi, mercoledì 5 agosto, Sant'Emidio, il sole sorge a Roma alle 6:04 e tramonta alle 20:23. A Milano sorge invece alle 6:10 e tramonta alle 20:47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 l'imprenditore americano Cyrus Westfield e altri completano il primo cavo telegrafico transatlantico dopo diversi tentativi falliti. Funzionerà per meno di un mese. Nel 1884 viene posata la prima pietra della Statua della Libertà a New York. Nel 1914 a Cleveland, nell'Ohio, viene installato il primo semaforo elettrico. Nel 1963 Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica firmano un trattato per il bando dei test nucleari. Nel 1969 la sonda della missione americana Mariner 7 raggiunge Marte. Invierà alla Terra un totale di 126 foto. Facciamo adesso i nostri auguri a Federica Pellegrini, che spegne oggi 38 candeline. Nata a Mirano, in provincia di Verona, la Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. A soli 16 anni conquista già l'argento olimpico nei 200 metri stile libero e salirà sempre sul podio in ciascuna delle 5 edizioni dei Giochi Olimpici alle quali parteciperà nel corso della sua carriera. Tra i suoi innumerevoli successi ricordiamo che nel 2008 a Pechino, giungendo prima nella gara dei 200 metri stile libero, diventerà la prima nuotatrice italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. In vasca lunga ai mondiali dal 2007 al 2019 conquista 6 ori, 4 argenti e un bronzo, mentre agli europei dal 2004 al 2021 7 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Concluderà il suo eccezionale percorso agonistico con una vittoria, sempre nei 200 metri stile libero, nei campionati assoluti invernali di Riccione il 30 novembre del 2021. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: Economy News.
1: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
22: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
2: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra
12: Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff e i giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Kulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6 7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Sono le 10 e 26 minuti.
6: News.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze di occupazione russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando armi balistiche. Diverse esplosioni sono state udite in città, l'ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina. A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche da parte del nemico. Almeno 6 potenti esplosioni sono state udite in città da diversi mesi. Ucraina e Russia stanno intensificando i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati, mentre la Russia prosegue i bombardamenti delle città ucraine. Hormuz si aprirà molto presto, oppure subiranno un colpo durissimo, allora lo stretto si aprirà, lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox News, assicurando che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. Li abbiamo colpiti molto molto duramente, ma il colpo più duro deve ancora arrivare, spero che non dovremo usarlo. Stati Uniti, Iran e Oman sono vicine all'accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Washington punta ad annunciare oggi l'intesa. Secondo Axios, in base a 2 fonti regionali e a un funzionario americano, l'accordo in discussione consentirebbe in un meccanismo provvisorio di 60 giorni potenzialmente prorogabili. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio. Il servizio della redazione.
23: Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna d'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
7: È finita in carcere dopo aver aggredito e tentato di investire l'ex compagno e la vicenda che vede protagonista una donna di Gallarate in provincia di Varese, nei confronti della quale il magistrato di sorveglianza ha disposto l'aggravamento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposta per una precedente condanna. La decisione è maturata al termine delle indagini avviate lo scorso 16 luglio. La donna è ora nel carcere di Gallarate. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
9: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
7: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai. Ad alimentare il sogno infatti arriva il via libera del governo alla garanzia di finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino al 5 agosto per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
11: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, mercoledì 5 agosto, Sant'Emidio. Il sole sorge a Roma alle 6:04 e tramonta alle 20:23. A Milano sorge invece alle 6:10 e tramonta alle 20:47. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1858 l'imprenditore americano Cyrus Westfield e altri completano il primo cavo telegrafico transatlantico dopo diversi tentativi falliti. Funzionerà per meno di un mese. Nel 1884 viene posata la prima pietra della Statua della Libertà a New York. Nel 1914 a Cleveland, nell'Ohio, viene installato il primo semaforo elettrico. Nel 1963 Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica firmano un trattato per il bando dei test nucleari. Nel 1969 la sonda della missione americana Mariner 7 raggiunge Marte. Invierà alla Terra un totale di 126 foto. Facciamo adesso i nostri auguri a Federica Pellegrini, che spegne oggi 38 candeline. Nata a Mirano, in provincia di Verona, la Pellegrini è la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. A soli 16 anni conquista già l'argento olimpico nei 200 metri stile libero e salirà sempre sul podio in ciascuna delle 5 edizioni dei Giochi Olimpici alle quali parteciperà nel corso della sua carriera. Tra i suoi innumerevoli successi ricordiamo che nel 2008 a Pechino, giungendo prima nella gara dei 200 metri stile libero, diventerà la prima nuotatrice italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi. In vasca lunga ai mondiali dal 2007 al 2019 conquista 6 ori, 4 argenti e un bronzo, mentre agli europei dal 2004 al 2021 7 ori, 6 argenti e 7 bronzi. Concluderà il suo eccezionale percorso agonistico con una vittoria, sempre nei 200 metri stile libero, nei campionati assoluti invernali di Riccione il 30 novembre del 2021. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: GR News.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene.
16: Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camogin, il gin salpato da camogli. Bevi Camogin responsabilmente.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
24: Stai ascoltando Radio GR News.
25: Sono le 10 e 34 minuti.
24: News.
26: Buongiorno dalla redazione.
27: La cronaca in apertura: un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli, intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
26: Violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
27: La guerra in Ucraina, 15 morti oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
26: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
27: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
26: Lo sport: ancora un oro per Chiara Pellacani che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la 4ª vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis, Alcaraz ancora infortunato salterà Cincinnati.
27: E con questo è tutto, più tardi.
24: Meteo.
28: Anticiclone e subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
24: Sport.
26: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la 4ª vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
29: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
26: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff e i giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Kulirakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
24: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
25: Sono le 10 e 41 minuti.
24: News.
0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sui fatti di Ceuta non si placa lo scontro tra Roma e Madrid. Il summit europeo di ieri certifica nessuna ripercussione sull'area Schengen. La Spagna chiede a Roma la revoca del provvedimento. Laura Supino.
1: People did not manage to enter the Schengen area and security at the border was resolved quickly.
2: Dai fatti di Ceuta non è derivato nessun ingresso illegale nell'area Schengen e la crisi è stata rapidamente risolta. Al termine del video summit di ieri tra i ministri degli interni dei 27, il commissario UE agli affari interni Brunen dichiara risolta la crisi, assolve la Spagna per la responsabilità e la gestione degli eventi. Per Schengen non c'è mai stato nessun rischio. Ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska, tornando ad attaccare Roma per la decisione, definita inutile e incomprensibile, di sospendere Schengen per chi arriva dalla Spagna. Ora Roma revochi subito i controlli aggiuntivi imposti, ha detto. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, alla quale esprimiamo solidarietà, ha detto, ma per la sicurezza interna. Tra gli impegni assunti dal summit, il rafforzamento dei rimpatri, del controllo delle frontiere e del contrasto ai trafficanti, ma anche più strumenti di coordinamento.
0: Intanto sui social si sta diffondendo un nuovo appello per l'ingresso in massa a Ceuta il prossimo 15 di agosto. Il messaggio circolato su diverse piattaforme digitali è stato individuato dalle forze di sicurezza spagnole. Siamo preoccupati, ammettono le autorità del governo locale dell'exclave spagnola. È di almeno 15 morti e decine di feriti, il bilancio ancora provvisorio dell'attacco missilistico russo lanciato poco dopo la mezzanotte su Kiev, sotto attacco anche le regioni circostanti. Intanto, con la morte in ospedale di uno dei bambini rimasti feriti, sale a 8 il numero delle vittime del raid con droni attribuito all'Ucraina che lo scorso 1° agosto ha colpito una spiaggia nel sud della Russia. I feriti sono 57. La guerra nel Golfo, si intensificano gli sforzi diplomatici per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran afferma che i colloqui in corso con l'Oman procedono positivamente, ma avverte le interferenze di Washington rischiano di rallentare il raggiungimento di un accordo. Sul punto Trump è tornato a minacciare di colpire duramente Teheran nel caso di un fallimento dei negoziati. Intanto i media americani tornano sulla crisi dei missili statunitensi nel Golfo, smentita dalla Casa Bianca. Secondo un rapporto della CNN basato su fonti militari a conoscenza della questione, l'esercito americano ha esaurito quasi l'80% dei suoi missili intercettori. Anche secondo l'agenzia di stampa Reuters, Washington ha esaurito gran parte del suo arsenale di missili a lungo raggio. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio, pari a 17 centesimi al litro. La misura vale 245 milioni di euro. Per le coperture sono state tagliate alcune spese dei ministeri, ha spiegato il titolare dell'economia Giorgetti. Sindacati delusi dall'incontro di ieri al Ministero delle Imprese sulla vertenza ex Ilva: abbiamo avuto solo un colloquio tecnico, ora serve che la questione si sposti direttamente a Palazzo Chigi, chiedono i segretari generali di Fiom, Wilm e Fim, De Palma, Uliano e Esperti.
5: Un incontro negativo. Noi siamo entrati nel merito delle questioni tecniche, ma le questioni tecniche hanno scelte di carattere politico. Per questo abbiamo chiesto l'immediata riconvocazione del tavolo a Palazzo Chigi, perché è necessario che lì si affrontino le questioni e si trovino le soluzioni.
6: Abbiamo avuto solo un ascolto senza alcuna risposta. Noi ci aspettiamo risposte concrete rispetto al tema della continuità produttiva. Chiudere le attività dello stabilimento vuol dire chiudere tutti gli impianti, vuol dire buttare sulla strada oltre 18.000 persone.
8: È ovvio che per noi il tavolo a Chigi ci deve dare le risposte sulla base delle nostre proposte, altrimenti alzeremo il livello dello scontro e continueremo con le nostre mobilitazioni.
0: L'Italia è ancora nella morsa del caldo, allarme massimo per domani, quando saranno in bollino rosso tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Secondo le previsioni le temperature rimarranno elevate almeno per una settimana, anche se da venerdì non si dovrebbero superare i 35 gradi. Chiara Pelacani riscrive la storia dei tuffi conquistando la quarta medaglia d'oro su 4 gare disputate, meglio di Tania Cagnotto, ma gli europei di nuoto a Parigi nella pioggia di medaglie azzurre brilla la regina del fondo Ginevra Taddei. Sentiamo Gianni De Gaetano.
9: Parigi, val bene una messa, disse un tempo ormai lontano Enrico IV, re di Francia. Dunque, quale miglior scenario per mettersi la corona di regina? Per Chiara Pellacani, che riscrive la storia dei tuffi superando una certa Tania Cagnotto. 4° oro su 4 gare disputate, 10° in carriera agli europei, stavolta dominando la finale del trampolino da 3 metri. Quasi incredula la 24enne romana che tenterà nel sincro la manita.
12: Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, questo è il mio obiettivo, poi vabbè, ovviamente i 3 metri sono nel mio cuore, quindi sono davvero contenta di come ho affrontato questa gara e dei miei tuffi, sono tanto tanto soddisfatta.
9: E si mette la corona anche Ginevra Taddeucci sul trono nella 10 chilometri di fondo, già bronzo olimpico nelle acque, non certo d'oro della Senna, ottimo bronzo Linda Caponi, e invece solo 4° Gregorio Paltrinieri, che oggi ci riprova su metà distanza. Completano la festa azzurra l'argento di Raffaele Pelligra e Simone Conte nella piattaforma 10 metri, il bronzo delle ragazze della squadra tecnica.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
15: Meteo.
28: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: Sport.
26: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
29: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
26: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff e i giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti Castro e Kulirakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal, pure solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6, 7-6 da

0: altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 10 e 54 minuti.
2: News.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le forze di occupazione russe hanno lanciato un attacco missilistico su Kiev utilizzando armi balistiche. Diverse esplosioni sono state udite in città, l'ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina. A Kiev è stato dichiarato un allarme aereo a causa della minaccia dell'uso di armi balistiche da parte del nemico. Almeno 6 potenti esplosioni sono state udite in città da diversi mesi. Ucraina e Russia stanno intensificando i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati, mentre la Russia prosegue i bombardamenti delle città ucraine. Hormuz si aprirà molto presto, oppure subiranno un colpo durissimo, e allora lo stretto si aprirà, lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista a Fox News, assicurando che l'Iran non avrà mai un'arma nucleare. Li abbiamo colpiti molto molto duramente, ma il colpo più duro deve ancora arrivare. Spero che non dovremo usarlo. Stati Uniti, Iran e Oman sono vicine all'accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. Washington punta ad annunciare oggi l'intesa. Secondo Axios, in base a 2 fonti regionali e a un funzionario americano, l'accordo in discussione consentirebbe in un meccanismo provvisorio di 60 giorni potenzialmente prorogabili. Immigrazione e l'Europa fa quadrato con la Spagna. Schengen mai a rischio. Il servizio della redazione.
6: Il governo spagnolo continua

0: continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
1: È finita in carcere dopo aver aggredito e tentato di investire l'ex compagno e la vicenda che vede protagonista una donna di Gallarate in provincia di Varese, nei confronti della quale il magistrato di sorveglianza ha disposto l'aggravamento della misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali a cui era sottoposta per una precedente condanna. La decisione è maturata al termine delle indagini avviate lo scorso 16 luglio. La donna è ora nel carcere di Gallarate. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
2: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
1: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai ad alimentare il sogno. Infatti arriva il via libera del governo alla garanzia di finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino al 5 agosto per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo. Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
6: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
5: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale. In mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e alle 19 locali. E intanto Luca Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto. contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6, 7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
4: GR News.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce e tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 11:03.
4: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
12: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata odierna, secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
13: La cronaca: violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili in Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
12: Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
13: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
12: Tennis: Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie break. Successo invece di Darderi contro il canadese
5: canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, numero 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
6: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
5: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darder contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che inevitabilmente riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 11 e 9 minuti.
4: News.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti, è questo il bilancio provvisorio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Nel distretto di Obolomsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in 2 magazzini. Nel distretto di Desnyansky un magazzino ha preso fuoco fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino ad un edificio residenziale. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. Un uomo con in tasca delle munizioni e con una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica 3 agosto presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Janine John Taele, 38 anni, stava scattando foto e registrando video e aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. In Italia, importanti decisioni ieri in Consiglio dei Ministri da parte del Governo e il servizio della redazione.
14: Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il Governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Lichlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
1: Camorra, la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha aperto un fascicolo sulla morte in carcere di Costantino Russo, 39enne figlio del boss del clan dei Casalesi Giuseppe. Dai primi riscontri sarebbe stato stroncato da un infarto, anche se non si esclude un gesto volontario. L'uomo era stato arrestato il 7 luglio scorso dal blitz congiunto di direzione investigativa antimafia e guardia di finanza perché è ritenuto il nuovo capo della fazione camorristica Russo Schiavone. Dopo l'arresto aveva avviato un percorso di collaborazione con i magistrati, da qui gli accertamenti sulla sua morte da parte della direzione distrettuale antimafia. Lo sport e il calcio oggi in Australia alle 13 ora italiana, alle 19 locali il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini, LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza e i bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, con Colomoani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xavi Alonso. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Meteo.
3: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
6: Veramente tantissime emozioni perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
5: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Jannik Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
16: Economy News.
17: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 11:20.
4: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
13: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
5: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
13: La cronaca: violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili in Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
5: Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
13: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
5: Tennis: Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo invece di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, numero 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la 4ª vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
6: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
5: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 chilometri, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 chilometri femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff e i giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6 7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
17: News.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti, è questo il bilancio provvisorio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Nel distretto di Obolonsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in 2 magazzini. Nel distretto di Desnyansky un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino ad un edificio residenziale. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. Un uomo con in tasca delle munizioni e con una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica 3 agosto presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Janine John Taele, 38 anni, stava scattando foto e registrando video, aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. In Italia importanti decisioni ieri in Consiglio dei Ministri da parte del Governo e il servizio della redazione.
14: Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il Governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
1: Camorra, la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha aperto un fascicolo sulla morte in carcere di Costantino Russo, 39enne figlio del boss del clan dei Casalesi Giuseppe. Dai primi riscontri sarebbe stato stroncato da un infarto, anche se non si esclude un gesto volontario. L'uomo era stato arrestato il 7 luglio scorso dal blitz congiunto di direzione investigativa antimafia e guardia di finanza perché perché ritenuto il nuovo capo della fazione camorristica Russo Schiavone. Dopo l'arresto aveva avviato un percorso di collaborazione con i magistrati, da qui gli accertamenti sulla sua morte da parte della direzione distrettuale antimafia. Lo sport e il calcio oggi in Australia alle 13 ora italiana, alle 19 locali il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo un rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione. Sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi con Colomoani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xavi Alonso. Abbiamo terminato, a dopo.
4: GR News.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 11 e 31 minuti.
4: News.
5: Buongiorno dalla redazione.
13: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
5: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
13: La cronaca: violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
5: Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
13: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
5: Tennis: Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo invece di Dardari contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, numero 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News. Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo. Oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
21: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
22: Sono le 11 e 37 minuti.
21: News.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. È questo il bilancio provvisorio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Nel distretto di Obolonsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in 2 magazzini. Nel distretto di Desnyansky un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino ad un edificio residenziale. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. Un uomo con in tasca delle munizioni e con una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica 3 agosto presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Jenin John Taele, 38 anni, stava scattando foto e registrando video, aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. In Italia importanti decisioni ieri in Consiglio dei Ministri da parte del Governo e il servizio della redazione.
14: Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il Governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza campi flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro ministro dell'interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
1: Camorra, la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha aperto un fascicolo sulla morte in carcere di Costantino Russo, 39enne figlio del boss del clan dei Casalesi Giuseppe. Dai primi riscontri sarebbe stato stroncato da un infarto, anche se non si esclude un gesto volontario. L'uomo era stato arrestato il 7 luglio scorso dal blitz congiunto di direzione investigativa antimafia e guardia di finanza perché ritenuto il nuovo capo della fazione camorristica Russo Schiavone. Dopo l'arresto aveva avviato un percorso di collaborazione con i magistrati, da qui gli accertamenti sulla sua morte da parte della direzione distrettuale antimafia. Lo sport e il calcio oggi in Australia alle 13 ora italiana, alle 19 locali il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione. Sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini, LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi con Colomuani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xavi Alonso. Abbiamo terminato, a dopo.
3: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
21: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
6: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
2: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff e i giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6 7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il
7: canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
10: Economy News.
23: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
22: Sono le 11 e 47 minuti.
10: News.
24: Buongiorno dalla redazione.
25: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
7: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata odierna, secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo
25: lo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
9: La cronaca: violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
25: Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
9: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
25: Tennis: Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo invece di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, numero 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
9: E con questo è tutto, a più tardi.
12: News. Buongiorno da Marco Mancini. Sono almeno 17 i morti e decine i feriti in seguito ai bombardamenti notturni russi sulla regione di Kiev. Mosca ha usato missili balistici. Il governo ucraino lamenta la carenza di sistemi antimissile capace di arginare gli attacchi russi. Intanto l'UNICEF si appella ai belligeranti: rispettate gli obblighi e i sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili. Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole del presidente americano. In precedenza la Repubblica Islamica aveva ribadito che i negoziati per la regolamentazione del passaggio attraverso Hormuz sono in corso con l'Oman e che gli Stati Uniti sono esclusi dal negoziato. Resta altro lo

0: è stata preservata grazie alla stretta cooperazione tra Spagna, Marocco e Commissione Europea. Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri, la proroga fino al 25 agosto dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro, compresa l'IVA, il provvedimento che inizialmente non era stato inserito nell'ordine del giorno, è stato aggiunto all'ultimo minuto. La misura in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza fissata al 6 agosto. Violenza giovanile, un nuovo caso a Napoli. Un 12enne è stato accoltellato all'addome ieri sera a Ponticelli, alla periferia est del capoluogo campano. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con doppia ferita al ventre, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito al seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti, è questo il bilancio provvisorio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Nel distretto di Obolomsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Nel distretto di Desnyansky un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino ad un edificio residenziale. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. Un uomo con in tasca delle munizioni e con una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica 3 agosto presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Janine John Taele, 38 anni, stava scattando foto e registrando video, aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. In Italia importanti decisioni ieri in Consiglio dei Ministri da parte del Governo e il servizio della redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il Governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati oggi. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
2: Camorra, la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha aperto un fascicolo sulla morte in carcere di Costantino Russo, 39enne figlio del boss del clan dei Casalesi Giuseppe. Dai primi riscontri sarebbe stato stroncato da un infarto, anche se non si esclude un gesto volontario. L'uomo era stato arrestato il 7 luglio scorso dal blitz congiunto di Direzione Investigativa Antimafia e Guardia di Finanza perché ritenuto il nuovo capo della fazione camorristica Russo Schiavone. Dopo l'arresto aveva avviato un percorso di collaborazione con i magistrati, da qui gli accertamenti sulla sua morte da parte della Direzione Distrettuale Antimafia. Lo sport e il calcio oggi in Australia alle 13 ora italiana. Alle 19 locali il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima

0: dell'inizio, sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini, LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza, e i bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, con Colomoani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xavi Alonso. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la 4ª vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
3: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
2: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff e i giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao, tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6, 7-6 da Jannik Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12 ed un minuto.
4: News. Un saluto dalla redazione.
5: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
4: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale al largo della costa di Yanbu con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
5: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
4: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre. Poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
5: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
4: Lo sport Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km. Oro al tedesco Welbrock.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz, resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo. Oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, e di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12:07.
2: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia, alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match, Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero, esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e i LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Kolo Muani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
9: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
8: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44. Del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in 2 set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in 2 set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griespoor dopo 1 ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
10: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma piattaforma dei 10 metri.
8: La speranza di ospitare il Mondiale di Atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai ad alimentare il sogno. Infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
2: Meteo.
11: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz, resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo. Oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, e di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
13: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 12 e 16 minuti.
2: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. E questo il bilancio provvisorio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Nel distretto di Obolomsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in 2 magazzini. Nel distretto di Desnyansky un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino ad un edificio residenziale. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. Un uomo con in tasca delle munizioni e con una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica 3 agosto presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Jenin John Taele, 38 anni, stava scattando foto e registrando video, aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. In Italia importanti decisioni ieri in Consiglio dei Ministri da parte del Governo e il servizio della redazione.
14: Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il Governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati oggi. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
8: Camorra, la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha aperto un fascicolo sulla morte in carcere di Costantino Russo, 39enne figlio del boss del clan dei Casalesi Giuseppe. Dai primi riscontri sarebbe stato stroncato da un infarto, anche se non si esclude un gesto volontario. L'uomo era stato arrestato il 7 luglio scorso dal blitz congiunto di Direzione Investigativa Antimafia e Guardia di Finanza perché ritenuto il nuovo capo della fazione camorristica Russo Schiavone. Dopo l'arresto aveva avviato un percorso di collaborazione con i magistrati, da qui gli accertamenti sulla sua morte da parte della Direzione Distrettuale Antimafia. Lo sport e il calcio oggi in Australia alle 13 ora italiana. Alle 19 locali il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione. Sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini. LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza, i bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi con Colomuani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xavi Alonso. Abbiamo terminato, a dopo.
6: Meteo. Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: News.
7: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz, resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo. Oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, e di bronzo è la conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
6: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia, alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match, Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero, esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Colomuani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xavi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione, che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
9: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
8: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3 set 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griespoor dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
10: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
8: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai ad alimentare il sogno. Infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
2: Meteo.
11: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
4: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale al largo della costa di Yanbu con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
5: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
4: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre. Poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
5: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
4: Lo sport. Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Welbrock.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
2: GR News.
15: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
16: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
17: Buongiorno. Dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
19: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
20: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 12 e 30 minuti.
20: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. È questo il bilancio provvisorio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Nel distretto di Obolomsky un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Nel distretto di Desnyansky un magazzino ha preso fuoco e detriti missilistici sono caduti vicino ad un edificio residenziale. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. Un uomo con in tasca delle munizioni e con una pistola nella sua auto è stato arrestato domenica 3 agosto presso il campo da golf di Donald Trump nell'area di Los Angeles. Il dipartimento dello sceriffo della contea ha riferito che Janine John Taele, 38 anni, stava scattando foto e registrando video, aveva in tasca un caricatore da 16 colpi con munizioni. Le autorità hanno poi recuperato una pistola carica nella sua auto. In Italia importanti decisioni ieri in Consiglio dei Ministri da parte del Governo e il servizio della redazione.
21: Il Consiglio dei Ministri proroga fino al 25 agosto il taglio delle accise sul gasolio. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. Il Governo ha inoltre stanziato 100 milioni di euro per affrontare l'emergenza ai Campi Flegrei dopo il terremoto che ha provocato danni, feriti e centinaia di sfollati. Oggi il ministro dell'interno Matteo Piantedosi incontrerà i cittadini delle aree colpite. Nuovo scontro politico sul caso del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di portare direttamente in aula il voto sull'utilizzo delle chat dell'ex sottosegretario. Nel centro-sinistra intanto un pranzo tra Giuseppe Conte e Elly Schlein segna un tentativo di disgelo, ma restano le distanze su programmi e alleanze.
8: Camorra, la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha aperto un fascicolo sulla morte in carcere di Costantino Russo, 39enne figlio del boss del clan dei Casalesi Giuseppe. Dai primi riscontri sarebbe stato stroncato da un infarto, anche se non si esclude un gesto volontario. L'uomo era stato arrestato il 7 luglio scorso dal blitz congiunto di Direzione Investigativa Antimafia e Guardia di Finanza perché ritenuto il nuovo capo della fazione camorristica Russo Schiavone. Dopo l'arresto aveva avviato un percorso di collaborazione con i magistrati, da qui gli accertamenti sulla sua morte da parte della Direzione Distrettuale Antimafia. Lo sport e il calcio oggi in Australia alle 13 ora italiana. Alle 19 locali il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione. Sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza e i bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi con Colomoani su tutti in un big match di alto profilo contro i Blues di Xavi Alonso. Abbiamo terminato, a dopo.
20: Meteo.
0: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz, resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo. Oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, e di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
20: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 12 e 37 minuti.
20: Sport.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia, alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match, Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero, esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e i LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Kolo Muani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Hanno annunciato gli organizzatori del torneo, augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione, che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
22: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
8: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griespoor dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
10: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
8: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai ad alimentare il sogno. Infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
20: Meteo.
11: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino e qualche velatura in Sardegna. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino e lungo i rilievi appenninici. Rovesci anche a ridosso dei rilievi sardi, bello altrove. Caldo fastidioso con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
20: News.
7: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo e l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo attualmente ricercato. Emergenza caldo. Oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi e di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
20: Economy News.
12: servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
20: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 12 e 46 minuti.
20: News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
13: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev, dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
7: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Alla Camera questa mattina la discussione sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il ministro dell'economia Giorgetti ha precisato che le misure temporanee come il taglio delle accise non possono essere computate. All'attacco il centrosinistra che dice no all'attivazione del meccanismo per le spese militari. Sentiamo il titolare di Via 20 Settembre, il deputato Dan De Luca.
6: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
9: Noi non siamo disponibili a darvi cambiali in bianco, ministro. Non vi daremo cambiali in bianco. E sapete perché? Perché la vostra parola, come si è rivelata in questi anni, vale poco o nulla, purtroppo. L'abbiamo riscontrato in questi anni.
7: Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
14: L'orgoglio del fuoriclasse si piega ma non si spezza. Gregorio Paltrinieri in 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese, che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli, e per un'inezia non si prende l'argento, finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte, lo merita il vincitore. Il fondo si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco, 28 anni, con un palmarès da Guinness, 16 ori, fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta, perché alle 14:30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi, che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro, e con la possibilità non così remota di centrare la manita con il sincro 3 metri.
7: Ed è tutto, a più tardi.
20: News.
7: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi

0: Betania con una doppia ferita all'addome non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo attualmente ricercato. Emergenza caldo, oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e il LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Kolo Muani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
3: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
2: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44. Del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griespoor dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
4: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
2: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai ad alimentare il sogno. Infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione.

0: studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
1: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, è interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
0: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo, cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: L'orgoglio del fuoriclasse si piega ma non si spezza. Gregorio Paltrinieri, in 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese, che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli, e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco, 28 anni, con un palmarès da Guinness, 16 ori, fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta, perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi, che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità non così remota di centrare la manita con il sincro 3 metri.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13 ed un minuto.
3: News.
7: Un saluto dalla redazione.
8: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
7: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
8: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
7: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
8: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
7: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 chilometri in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
7: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Infinito Gregorio Paltrinieri dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna. L'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Florian Velbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Quinto a Cerenza e sesto Guidi tra gli altri italiani. Questa è come un'Olimpiade, i migliori sono qui e dunque sono competitivo, le parole di Greg. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile, con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Siamo al calcio, dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato e il primo derby della stagione si gioca a Perth, in Australia. Leao dalla panchina, giocano, ci
10: e Loftus Cheek alle spalle di Camarda, fiducia a Chukwueze, Kivu con Stankovic regista dal primo minuto. A Hong Kong invece l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. Il calciomercato, l'Inter dice no ad un'offerta da 40 milioni arrivata dal Brentford per Stankovic. Kivu punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Il club nerazzurro non molla Curtis Jones del Liverpool. In difesa si attende stallo per Romero. L'accordo col Tottenham per 40 milioni c'è. Ora si attende che l'argentino abbassi un po' le sue pretese di 6,5 milioni di ingaggio. Fiorentina scatenata sul mercato, in arrivo anche Franco Mastantuono del Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A e sulla formula dell'operazione. Le parti ora stanno definendo gli ultimi dettagli per l'accordo finale e organizzare poi le visite mediche del giocatore in Italia. Molina si avvicina alla Roma, il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli per la chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Decisiva la virata dei giallorossi dopo le richieste alte del Feyenoord per Reed. Dopo gli arrivi di Colomoni e Alai Begovic, la Juventus continua a cercare un altro attaccante sul mercato da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ultime ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Resiste sullo sfondo il nome di Matteo Pellegrino del Parma. Ora in casa Napoli, slitta di 2 giorni il rientro di Lukaku. Il belga non si è presentato al ritiro a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la società, assicurano. La decisione è stata presa in comune accordo col club e il DS Man. Per lui però si parla di un interessamento dell'Atlanta United. Intanto è da registrare la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. E per la Serie B, Gabriel Strefezza torna in Italia, è fatta per il suo trasferimento al Palermo. Il giocatore è atterrato a Milano prima di dirigersi a Verona per svolgere le visite mediche nella giornata di oggi e poi raggiungere la squadra nel ritiro in Australia. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 13:08.
3: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, cioè lo 0,3% più 0,3% uguale 0,6%. Sulla parte difesa invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9%. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, arrivando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale per richiedere all'Unione Europea la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Parlando alla Camera, Giorgetti ha chiarito che sono escluse dalla clausola di salvaguardia per le spese energetiche misure che tendono ad attenuare provvisoriamente la crisi in atto, come quelle sulle accise o sussidi diretti e indiretti e al settore privato che non portano ad un miglioramento strutturale. Dall'estero gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Il gruppo ha colpito con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il loro portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco datato 22 luglio. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio, il servizio della redazione.
13: Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi si precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna d'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
12: La cronaca a Milano, un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto, si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiando svariate altre vetture e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. La nube di fumo nero sprigionata dalle auto parcheggiate era ben visibile nella zona. Alla fine le fiamme hanno completamente carbonizzato 5 5 auto e ne hanno danneggiato altre 8. Ancora un episodio di violenza urbana a Napoli. La vittima, questa volta, è un ragazzino di appena 12 anni. Sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo e ora si trova ricoverato nell'ospedale Villa Betania a Ponticelli. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome e sotto osservazione dai sanitari, ma non è in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe scaturita da un banale litigio con un coetaneo. In corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto. Una notizia di economia: in chiusura, l'ecosistema italiano delle start-up e dell'innovazione continua a crescere. Nel primo semestre del 2026 le start-up italiane hanno raccolto 652 milioni di dollari di venture capital, con un incremento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2025. Parallelamente, il valore complessivo dell'ecosistema tecnologico nazionale ha raggiunto 139,9 miliardi di dollari, e quanto emerge dai nuovi dati elaborati da Deal Room e diffusi da Wave by Vento, la conferenza internazionale dedicata all'innovazione che si terrà a Torino dal 7 al 9 ottobre. L'evento è organizzato da Vento, il venture builder della famiglia Agnelli, guidato da Diala Daveni. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
1: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina, e il bilancio è pesantissimo: almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
0: Donald Trump è instabile. Guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso. I ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo, cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: L'orgoglio del fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore, dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese, che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli, e per un'inezia non si prende l'argento finito sotto poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capito la parte lo merita, il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco, 28 anni, con un palmarès da Guinness, 16 ori, fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta, perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi, che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
14: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
11: Sono le 13 e 19 minuti.
3: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
1: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev, dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
0: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Alla Camera questa mattina la discussione sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il ministro dell'economia Giorgetti ha precisato che le misure temporanee come il taglio delle accise non possono essere computate. All'attacco il centrosinistra che dice no all'attivazione del meccanismo per le spese militari. Sentiamo il titolare di Via 20 Settembre, il deputato Dan De Luca.
15: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
16: Noi non siamo disponibili a darvi cambiali in bianco, ministro. Non vi daremo cambiali in bianco. E sapete perché? Perché la vostra parola, come si è rivelato in questi anni, vale poco o nulla purtroppo. L'abbiamo riscontrato in questi anni.
0: Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: L'orgoglio del fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori, fu olimpionico a Tokyo e c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta perché alle 14:30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
3: News.
0: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman e che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Mar Rosso. Violenza giovanile: un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo: oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
12: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e LED lo stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Colomboani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis: Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
17: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
12: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-set 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griesbeur dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
18: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
12: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai. Ad alimentare il sogno infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
3: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto Da Lorenzo Tedici.
3: News.
10: Un saluto dalla redazione.
8: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
10: Almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
8: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
10: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
8: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
10: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 chilometri in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
3: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 13. E 34 minuti.
3: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, cioè lo 0,3% più 0,3% uguale 0,6%. Sulla parte difesa invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9%. Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, arrivando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale per richiedere all'Unione Europea la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia Lollobrigida. Parlando alla Camera, Giorgetti ha chiarito che sono escluse dalla clausola di salvaguardia per le spese energetiche misure che tendono ad attenuare provvisoriamente la crisi in atto, come quelle sulle accise o sussidi diretti e indiretti e al settore privato, che non portano ad un miglioramento strutturale. Dall'estero, gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Il gruppo ha colpito con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il loro portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco datato 22 luglio. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio, il servizio della redazione.
13: Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
12: La cronaca a Milano, un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiando svariate altre vetture e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. La nube di fumo nero sprigionata dalle auto parcheggiate era ben visibile nella zona. Alla fine le fiamme hanno completamente carbonizzato 5 auto e ne hanno danneggiato altre 8. Ancora un episodio di violenza urbana a Napoli, la vittima questa volta è un ragazzino di appena 12 anni, sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo e ora si trova ricoverato nell'ospedale Villa Betania a Ponticelli. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome e sotto osservazione dai sanitari, ma non è in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe scaturita da un banale litigio con un coetaneo, in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto. Una notizia di economia in chiusura: l'ecosistema italiano delle startup e dell'innovazione continua a crescere. Nel primo semestre del 2026 le startup italiane hanno raccolto 652 milioni di dollari di venture capital, con un incremento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2025. Parallelamente, il valore complessivo dell'ecosistema tecnologico nazionale ha raggiunto 139,9 miliardi di dollari, e quanto emerge dai nuovi dati elaborati da Deal Room e diffusi da Wave by Vento, la conferenza internazionale dedicata all'innovazione che si terrà a Torino dal 7 al 9 ottobre. L'evento è organizzato da Vento, il venture builder della famiglia Agnelli, guidato da Diala Daveni. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
1: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina, e il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
0: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un dodicenne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: L'orgoglio del fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capito la parte lo merita, il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 13 e 43 minuti.
3: News.
0: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
1: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina e il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
0: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Alla Camera questa mattina la discussione sull'attivazione delle clausole di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Il ministro dell'economia Giorgetti ha precisato che le misure temporanee come il taglio delle accise non possono essere computate. All'attacco il centrosinistra che dice no all'attivazione del meccanismo per le spese militari. Sentiamo il titolare di Via 20 Settembre, il deputato Dan De Luca.
15: Paiono pertanto escluse misure che mirino ad attenuare solo provvisoriamente gli effetti della crisi in atto, quali ad esempio la riduzione delle accise o altre forme di sussidio diretto o indiretto ai prodotti energetici di origine fossile.
16: Noi non siamo disponibili a darvi cambiali in bianco, ministro. Non vi daremo cambiali in bianco. E sapete perché? Perché la vostra parola, come si è rivelata in questi anni, vale poco o nulla purtroppo. L'abbiamo riscontrato in questi anni.
0: Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: L'orgoglio del fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli e per un'inezia non si prende l'argento finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori fu olimpionico a Tokyo e c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta perché alle 14:30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità, non così remota, di centrare la manita con il sincro 3 metri.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
7: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Infinito Gregorio Paltrinieri dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna. L'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Florian Welbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Quinto a Cerenza e sesto Guidi tra gli altri italiani. Questa è come un'Olimpiade, i migliori sono qui e dunque sono competitivo, le parole di Greg. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile, con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Siamo al calcio, dopo 11 anni dall'ultima volta Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato e il primo derby della stagione si gioca a Perth in Australia. Leao dalla panchina giocano Cissé e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze, Kivu con Stankovic regista dal primo minuto. A Hong Kong invece l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. Il calciomercato, l'Inter dice no ad un'offerta da 40 milioni arrivata dal Brentford per Stankovic. Kivu punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Il club nerazzurro non molla Curtis Jones del Liverpool. In difesa si attende stallo per Romero. L'accordo col Tottenham per 40 milioni c'è. Ora si attende che l'argentino abbassi un po' le sue pretese di 6,5 milioni di ingaggio. Fiorentina scatenata sul mercato. In arrivo anche Franco Mastantuono del Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito
10: per trasferirsi in Serie A e sulla formula dell'operazione. Le parti ora stanno definendo gli ultimi dettagli per l'accordo finale e organizzare poi le visite mediche del giocatore in Italia. Molina si avvicina alla Roma, il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli per la chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Decisiva la virata dei giallorossi dopo le richieste alte del Feyenoord per Reed. Dopo gli arrivi di Colomoni e Alai Begovic, la Juventus continua a cercare un altro attaccante sul mercato da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ultime ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Resiste sullo sfondo il nome di Matteo Pellegrino del Parma. Ora in casa Napoli slitta di 2 giorni il rientro di Lukaku. Il belga non si è presentato al ritiro a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la società, assicurano. La decisione è stata presa in comune accordo col club e il DS Man. Per lui però si parla di un interessamento dell'Atlanta United. Intanto è da registrare la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. E per la Serie B Gabriel Strefezza torna in Italia, è fatta per il suo trasferimento al Palermo. Il giocatore è atterrato a Milano prima di dirigersi a Verona per svolgere le visite mediche nella giornata di oggi e poi raggiungere la squadra nel ritiro in Australia. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
14: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi

0: Anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 53 minuti.
1: News.
3: Un saluto dalla redazione.
4: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
3: Ed è almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
4: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5 all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
3: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
4: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
3: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 chilometri in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz, resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo e l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi.

0: del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso. Violenza giovanile: un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore è ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo: oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, è di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero, esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e i LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Colomboani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis: Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione, che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
4: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
3: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griespoor dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
5: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
3: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai. Ad alimentare il sogno, infatti, arriva il via libera del governo alla garanzia garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: GR News.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
7: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il caldo continua a provocare vittime soprattutto tra i lavoratori esposti e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo. Il servizio della redazione.
3: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
2: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale. Ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato tre diversi padiglioni: Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da 64 milioni di dollari di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
6: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
5: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo, cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
7: L'orgoglio del fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore, dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese, che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli, e per un'inezia non si prende l'argento, finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte lo merita il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco 28 anni con un palmarès da Guinness, 16 ori, fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta, perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi, che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità non così remota di centrare la manita con il sincro 3 metri.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 14 e 12 minuti.
0: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: C'è l'accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso lo scorso febbraio in seguito al fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'intesa è stata raggiunta tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia. Esprime soddisfazione il legale della famiglia, che dichiara: il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e soprattutto ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
8: Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina, schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.
9: Gli esteri: è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente Zelensky, sottolineando: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili.
8: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran, con almeno 56 persone giustiziate con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, a partire dalle prime piccagioni legate alle proteste di inizio anno.
9: Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano.
8: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Bentrovati dalla redazione. Un'altra notte di guerra in Ucraina, 17 morti e decine di feriti, il bilancio dei bombardamenti russi sulla regione di Kiev. Abbiamo bisogno di sistemi antimissile, l'appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky. Intanto, secondo i servizi segreti di Kiev, la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia in grado di essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. La guerra nel Golfo, lo stretto di Hormuz, resta al centro degli sforzi diplomatici. Sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, o gli iraniani subiranno un colpo durissimo. È l'ultima minaccia del presidente Trump. La Repubblica Islamica conferma che gli unici colloqui in corso sono quelli con l'Oman, che stanno procedendo positivamente. Intanto resta alta la tensione sui diversi quadranti marittimi del Medio Oriente. Questa mattina gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato un attacco a una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso. Violenza giovanile. Un 12enne è stato accoltellato ieri sera a Ponticelli, periferia est di Napoli. Il minore, ricoverato all'ospedale Villa Betania con una doppia ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il giovane è rimasto ferito a seguito di una lite con un coetaneo, attualmente ricercato. Emergenza caldo. Oggi bollino rosso in 25 città, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Al centro-sud è invece allerta maltempo. 15ª medaglia per l'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi, e di bronzo e l'ha conquistata Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, bis d'oro del tedesco Florian Welbeck ieri in trionfo nella 10 km che ha visto l'azzurro chiudere al quarto posto. È tutto, a più tardi.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
11: Servizi. L'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite colpite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia cresce pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 14 e 20 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in 2 magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo. Il servizio della redazione.
3: La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. 3 responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
2: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale. Ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato 3 diversi padiglioni, Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da 64 milioni di dollari di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
6: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
5: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo, cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
7: L'orgoglio del fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore, dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese, che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli, e per un'inezia non si prende l'argento, finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capito la parte lo merita, il vincitore il fondo, si scrive così, si legge Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco, 28 anni, con un palmarès da Guinness, 16 ori, fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta, perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi, che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità non così remota di centrare la manita con il sincro 3 metri.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: C'è l'accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso lo scorso febbraio in seguito al fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'intesa è stata raggiunta tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia. Esprime soddisfazione il legale della famiglia che dichiara: il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e soprattutto ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
8: Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina, schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.
9: Gli esteri è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente Zelensky, sottolineando: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili.
8: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran, con almeno 56 persone giustiziate con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, a partire dalle prime piccagioni legate alle proteste di inizio anno.
9: Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire, almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano.
8: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in 2 magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012 al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il caldo continua a provocare vittime soprattutto tra i lavoratori esposti, eluse troppo spesso le norme anticaldo. Il servizio della redazione.
3: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
2: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale, ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato tre diversi padiglioni, Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da 64 milioni di dollari di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: GR News.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 e 36 minuti.
0: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: C'è l'accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso lo scorso febbraio in seguito al fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'intesa è stata raggiunta tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia. Esprime soddisfazione il legale della famiglia, che dichiara: il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e soprattutto ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
8: Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina, schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.
9: Gli esteri è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente Zelensky, sottolineando: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili.
8: Gli aiuti yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran, con almeno 56 persone giustiziate con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, a partire dalle prime impiccagioni legate alle proteste di inizio anno.
9: Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire, almeno fino a Ferragosto, su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica, capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata, della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano.
8: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
17: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il ministro dell'economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli incari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Una scelta quest'ultima che Giorgetti ha difeso richiamando l'articolo 52 della Costituzione. Di fronte ai doveri nazionali di difesa della patria, ha affermato, la politica non può scappare né disertare. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico in aula. Approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, rimarca la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro, utilizzando i proventi dai beni russi immobilizzati. Intanto il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. Sono necessari agli USA per difendere gli interessi in Medio Oriente e nella guerra contro l'Iran, la motivazione fornita dal presidente americano. Da registrare nelle ultime ore anche un attentato avvenuto vicino alla città di Ekaterinburg, nel quale è rimasto gravemente ferito l'amministratore delegato di un'azienda russa che produce droni. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Ancora una tragedia sul lavoro a Carrara. Un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili i soccorsi. In corso le indagini per chiarire quanto accaduto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del marmo per chiedere maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Azzurri ancora protagonisti agli europei di nuoto a Parigi. Questa mattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci che ha al collo l'oro della 10 km. Questa sera nei tuffi a caccia del podio Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri, Raffaele Pelligra e Sara Iodoin Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 14 e 43 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il caldo continua a provocare vittime soprattutto tra i lavoratori esposti e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo. Il servizio della redazione.
3: La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
2: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale, ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato tre diversi padiglioni, Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da 64 milioni di dollari di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Notte di pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, 17 i morti. Zelensky lamenta la mancanza di sistemi antimissile, mentre la Corea del Nord avrebbe trasferito in Russia una potente batteria di lanciamissili. Marco Mancini.
6: L'Ucraina non è riuscita ad abbattere un solo missile russo durante l'attacco. Se avessimo avuto le munizioni antibalistiche, tutto questo non sarebbe successo, lamenta il governo di Kiev. Dopo i pesanti bombardamenti russi della notte scorsa, interessata soprattutto la regione della capitale ucraina. E il bilancio è pesantissimo, almeno 17 morti e decine di feriti. Abbiamo attaccato centri logistici e di trasporto di armi, replica lo Stato Maggiore russo. La Lituania ha intanto confermato che produrrà sul suo territorio droni per l'Ucraina, mentre la Corea del Nord avrebbe schierato un'unità missilistica in Russia. Secondo fonti dei servizi segreti ucraini, questa unità potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Oggi, infine, alle parti belligeranti è arrivato un appello da parte dell'UNICEF. Mosca e Kiev rispettino i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario, in particolare per quanto riguarda la protezione dei bambini e delle infrastrutture civili.
5: Donald Trump è instabile, guardiamo con scetticismo alle proposte americane, lo ha detto stamane un portavoce del governo iraniano dopo le ultime minacce del presidente degli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz sarà aperto molto presto, tra oggi e domani, oppure gli iraniani subiranno un colpo durissimo, le parole di Trump. Intanto si infiamma anche la situazione nel Mar Rosso, i ribelli yemeniti filo-iraniani delle milizie Houthi hanno rivendicato di aver attaccato una petroliera saudita. Violenza giovanile, identificato e fermato il minorenne, un giovane di 13 anni che ieri sera a Napoli, nel quartiere Ponticelli, ha accoltellato un 12enne. La vittima aveva riportato una doppia ferita lieve all'addome, è stata già dimessa dall'ospedale Villa Betania. I fatti sarebbero scaturiti dopo una lite scoppiata su una chat di gruppo. Ancora negli occhi di tutti le imprese d'oro di Chiara Pellacani, nei tuffi torna alla ribalta Gregorio Paltrinieri, che sale sul podio nella 5 km di fondo. L'azzurro conquista la medaglia di bronzo, cancellando la delusione di ieri nella 10 km. Il servizio di Gianni De Gaetano.
7: L'orgoglio del fuoriclasse si piega ma non si spezza Gregorio Paltrinieri. In 24 ore, dalla medaglia di legno a un bronzo che luccica come oro. La delusione della 10 km mette benzina nel motore del 31enne modenese, che sale sul gradino del podio nella mezza distanza dopo un testa a testa nell'angusta Senna con il francese Velli, e per un'inezia non si prende l'argento, finito poi sul collo dell'ungherese David Bethlehem. Capitolo a parte, lo merita il vincitore. Il fondo si scrive così, si legge: Florian Welbrock, che cala il bis continentale dopo il trionfo di ieri. Il nuotatore tedesco, 28 anni, con un palmarès da Guinness, 16 ori, fu olimpionico a Tokyo. E c'è anche l'Italia che pregusta la doppietta, perché alle 14.30 scende in acqua nella gara femminile dalla 5 km Ginevra Taddeucci, eletta regina nella 10, ieri nel giorno della festa delle donne in quel di Parigi, che ha illuminato la splendente Chiara Pellacani, praticamente imbattibile nei tuffi, tanto da oscurare il mito Tania Cagnotto. 4 gare, 4 medaglie d'oro e con la possibilità non così remota di centrare la manita con il sincro 3 metri.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
18: Economy News.
11: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche

0: $1 in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 14:54.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: C'è l'accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso lo scorso febbraio in seguito al fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'intesa è stata raggiunta tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia. Esprime soddisfazione il legale della famiglia che dichiara: il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e soprattutto ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
3: Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina, schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.
4: Gli esteri è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente Zelensky, sottolineando: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili.
3: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita a largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran, con almeno 56 persone giustiziate con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, a partire dalle prime piccagioni legate alle proteste di inizio anno.
4: Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire, almeno fino a Ferragosto. Agosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano.
3: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il ministro dell'economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli incari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Una scelta quest'ultima che Giorgetti ha difeso richiamando l'articolo 52 della Costituzione. Di fronte ai doveri nazionali di difesa della patria, ha affermato, la politica non può scappare né disertare. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico in aula. Approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, rimarca la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro, utilizzando i proventi dai beni russi immobilizzati. Intanto il

0: Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. Sono necessari agli USA per difendere gli interessi in Medio Oriente e nella guerra contro l'Iran, la motivazione fornita dal presidente americano. Da registrare nelle ultime ore anche un attentato avvenuto vicino alla città di Ekaterinburg, nel quale è rimasto gravemente ferito l'amministratore delegato di un'azienda russa che produce droni. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli ha raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Ancora una tragedia sul lavoro. A Carrara un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili i soccorsi. In corso le indagini per chiarire quanto accaduto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del marmo per chiedere maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Azzurri ancora protagonisti agli europei di nuoto a Parigi. Questa mattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci che ha al collo l'oro della 10 km. Questa sera nei tuffi a caccia del podio Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri, Raffaele Pelligra e Sara Iodoin Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 ed un minuto.
1: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco mentre sono stati segnalati incendi in 2 magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il caldo continua a provocare vittime soprattutto tra i lavoratori esposti e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo, il servizio servizio della redazione.
5: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
4: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale, ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato tre diversi padiglioni, Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da 64 milioni di dollari di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il ministro dell'economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli incari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. Intanto il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli: raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Azzurri ancora protagonisti agli europei di nuoto a Parigi. Questa mattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci, che ha al collo l'oro della 10 km. Questa sera nei tuffi a caccia del podio Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri, Raffaele Pelligra e Sara Iodoin Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 15 e 7 minuti.
1: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia alle 13 ore italiane, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e i LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Kolo Muani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
7: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
4: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44. Del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griespoor dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
8: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
4: La speranza di ospitare la mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai ad alimentare il sogno. Infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il ministro dell'economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli incari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Una scelta quest'ultima che Giorgetti ha difeso richiamando l'articolo 52 della Costituzione. Di fronte ai doveri nazionali di difesa della patria, ha affermato, la politica non può scappare né disertare. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico in aula. Approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, rimarca la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro, utilizzando i proventi dai beni russi immobilizzati. Intanto il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. Sono necessari agli USA per difendere gli interessi in Medio Oriente e nella guerra contro l'Iran, la motivazione fornita dal presidente americano. Da registrare nelle ultime ore anche un attentato avvenuto vicino alla città di Ekaterinburg, nel quale è rimasto gravemente ferito l'amministratore delegato di un'azienda russa che produce droni. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Ancora una tragedia sul lavoro a Carrara. Un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili i soccorsi. In corso le indagini per chiarire quanto accaduto. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del marmo per chiedere maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Azzurri ancora protagonisti agli europei di nuoto a Parigi. Questa mattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci, che ha al collo l'oro della 10 km. Questa sera nei tuffi a caccia del podio Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri, Raffaele Pelligra e Sara Iodo in Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News.
10: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 15 e 18 minuti.
9: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
11: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Ascoltiamo le parole del ministro.
13: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
11: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
12: Torna il cappio in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
11: Gli esteri ora. Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
12: Nella notte 2 droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza ad Hannover.
11: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tiebreak. Successo di Dardi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Chang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
12: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il ministro dell'economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli incari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il Paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. Intanto il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Azzurri ancora protagonisti agli europei di nuoto a Parigi. Questa mattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci, che ha al collo l'oro della 10 km. Questa sera nei tuffi a caccia del podio Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri, Raffaele Pelligra e Sara Iodoin Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero, esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e il LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Kolo Muani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Hanno annunciato gli organizzatori del torneo, augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione, che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
7: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
4: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44. Del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in 2 set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in 2 set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griespoor dopo 1 ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
8: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tutti. tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
4: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai ad alimentare il sogno. Infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in 2 magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il caldo continua a provocare vittime soprattutto tra i lavoratori esposti e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo. Il servizio della redazione.
5: La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. 3 responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
4: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale. Ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato 3 diversi padiglioni, Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative di difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da 64 milioni di dollari di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: GR News.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15. E 32 minuti.
1: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
11: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Ascoltiamo le parole del ministro.
13: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
11: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
12: Torna il cappio in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
11: Gli esteri ora. Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
12: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza ad Hannover.
11: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tiebreak. Successo di Dardi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Chang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
12: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 15 e 39 minuti.
1: Sport.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero, esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e LED lo stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Colomuani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione, che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
7: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
4: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3 set 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del re. ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griekspoor dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi, il servizio della redazione.
8: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
4: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai ad alimentare il sogno. Infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il ministro dell'economia Giorgetti ha illustrato in aula alla Camera la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio. Il titolare del MEF ha confermato l'intenzione di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda gli incari energetici, lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% lo scostamento per le spese della difesa. Approvato con 181 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche le opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, hanno presentato un documento comune, che non è stato però posto ai voti, nel quale si chiedeva al governo di escludere categoricamente l'uso della flessibilità europea per il finanziamento del comparto bellico. Nuova strage a Kiev, di almeno 17 morti e una cinquantina di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte sulla capitale ucraina e la regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare queste vite, ha scritto su X il presidente Zelensky. Forte condanna arriva dalla UE. Intanto il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili Patriot. La tragedia del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto un accordo tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia del bimbo di 2 anni e mezzo morto in seguito al fallito trapianto di cuore al Monaldi. Ad annunciarlo l'avvocato della famiglia del bimbo, Francesco Petruzzi. Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia, ha spiegato il legale. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale. Azzurri ancora protagonisti agli europei di nuoto a Parigi. Questa mattina il bronzo di Gregorio Paltrinieri nella 5 km di fondo, stessa gara tra le donne per Ginevra Taddeucci, che ha al collo l'oro della 10 km. Questa sera nei tuffi a caccia del podio Matteo Santoro e Giovanni Tocci nel trampolino da 3 metri, Raffaele Pelligra e Sara Iodoin Di Maria nel sincro misto dalla piattaforma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
17: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
10: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 15 e 48 minuti.
9: News.
4: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in 2 magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, e l'uso è troppo spesso le norme anticaldo. Il servizio della redazione.
5: La Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. 3 responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
4: Maxi, sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale, ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato 3 diversi padiglioni, Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da $64 milioni di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una 50 di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca: gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si prevede il PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare

0: Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino è stato fermato. L'ex compagno della donna è accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero, esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e i LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Colomboani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
3: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
2: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44. Del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griekspoor dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
4: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
2: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai ad alimentare il sogno. Infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. Ecco lo sport per il momento, è tutto, più tardi.
1: GR News.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà

0: possibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e il Tirreno.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 15 e 59 minuti.
1: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, cioè lo 0,3% più 0,3% uguale 0,6%. Sulla parte difesa invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9%. Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale per richiedere all'Unione Europea la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Parlando alla Camera, Giorgetti ha chiarito che sono escluse dalla clausola di salvaguardia per le spese energetiche misure che tendono ad attenuare provvisoriamente la crisi in atto, come quelle sulle accise o sussidi diretti e indiretti e al settore privato che non portano ad un miglioramento strutturale. Dall'estero gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Il gruppo ha colpito con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il loro portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco datato 22 luglio. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio, il servizio della redazione.
4: Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
3: Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, eluse troppo spesso le norme anticaldo. Il servizio della redazione.
5: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
3: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale. Ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato tre diversi padiglioni: Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da 64 milioni di dollari di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino è stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 9 minuti.
1: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La cronaca in primo piano: è stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
8: Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino, deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina anche di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo.
9: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha così commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
8: La politica: la Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
9: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale, ma è riuscito ad atterrare in sicurezza da Hannover.
8: Una sezione di razzo Falcon 9 di SpaceX si è schiantata sulla Luna a una velocità di circa 8.700 km/h. Secondo gli scienziati, il razzo, lungo 12 metri e pesante circa 4.500 kg, ha colpito la superficie del satellite terrestre, creando un nuovo cratere di 27 metri di diametro. L'impatto ha liberato un'energia equivalente all'esplosione di circa 3 tonnellate di TNT. La NASA ha escluso qualsiasi rischio per la Terra e ha spiegato che continuerà a monitorare il punto dell'impatto a fini scientifici.
9: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto, eppure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
10: È una grande medaglia. credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
8: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma che, dopo la conferma di Miro Bilan, pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Pole Bois, dopo una stagione tra Trapani e Asvel, riparte da Tortona. Milano acquista loro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Chang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
11: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 17 minuti.
1: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere, maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
6: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero, esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e i LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Colomuani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione, che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
12: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
3: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3 set 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in due set 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griesbeck dopo un'ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
13: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
3: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai ad alimentare il sogno. Infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
1: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, cioè lo 0,3% più 0,3% uguale 0,6%. Sulla parte difesa invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9%. Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale per richiedere all'Unione Europea la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Parlando alla Camera, Giorgetti ha chiarito che sono escluse dalla clausola di salvaguardia per le spese energetiche misure che tendono ad attenuare provvisoriamente la crisi in atto, come quelle sulle accise o sussidi diretti e indiretti e al settore privato che non portano ad un miglioramento strutturale. Dall'estero gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Il gruppo ha colpito con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il loro portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco datato 22 luglio. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio, il servizio della redazione.
4: Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
3: Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, eluse troppo spesso le norme anticaldo. Il servizio della redazione.
5: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. Tre responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
3: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale. Ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato tre diversi padiglioni: Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria, che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neva SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha ha investito con il proprio fondo Neva 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neva SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da 64 milioni di dollari di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16. E 29 minuti.
4: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere, maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto, eppure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
9: È una grande medaglia. credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
8: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma, che dopo la conferma di Miro Bilan pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Paul Bois, dopo una stagione tra Trapani e ASVEL, riparte da Tortona. Milano acquista loro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 34 minuti.
4: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano: è stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
8: Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino, deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina anche di un consulente in vista dell'autopsia, che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo.
10: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha così commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
8: La politica. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
10: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale, ma è riuscito ad atterrare in sicurezza da Hannover.
8: Una sezione di razzo Falcon 9 di SpaceX si è schiantata sulla Luna a una velocità di circa 8.700 km/h. Secondo gli scienziati, il razzo, lungo 12 metri e pesante circa 4.500 kg, ha colpito la superficie del satellite terrestre, creando un nuovo cratere di 27 metri di diametro. L'impatto ha liberato un'energia equivalente all'esplosione di circa 3 tonnellate di TNT. La NASA ha escluso qualsiasi rischio per la Terra e ha spiegato che continuerà a monitorare il punto dell'impatto a fini scientifici.
10: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
11: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia alle 13 ore italiana, alle 19 locali, il primo derby della stagione tra il Milan e l'Inter, il primo senza Franco Baresi. Alla vigilia del match Amorim ha voluto ricordare il grande capitano rossonero esprimendo rammarico per non poter partecipare ai suoi funerali. I rossoneri giocheranno con il lutto al braccio e sarà rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e il LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza. I bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, con Muani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis, Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti. Il servizio della redazione.
12: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
11: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3-7, 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in 2-7 con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in 2-7, 6-7 e 5-7 dall'olandese Tellon Griesbur dopo 1 ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi. Il servizio della redazione.
13: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
11: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai. Ad alimentare il sogno infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
15: Economy News.
16: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
15: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 16 e 44 minuti.
15: News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, cioè lo 0,3% più 0,3% uguale 0,6%. Sulla parte difesa invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9%. Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, arrivando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale per richiedere all'Unione Europea la possibilità di spendere la flessibilità concessa in difesa ed energia. Parlando alla Camera, Giorgetti ha chiarito che sono escluse dalla clausola di salvaguardia per le spese energetiche misure che tendono ad attenuare provvisoriamente la crisi in atto, come quelle sulle accise o sussidi diretti e indiretti e al settore privato che non portano ad un miglioramento strutturale. Dall'estero gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Il gruppo ha colpito con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, ha affermato il loro portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco datato 22 luglio. Immigrazione, l'Europa fa quadrato con la Spagna, Schengen mai a rischio, il servizio della redazione.
17: Il governo spagnolo continua a chiedere all'Italia il ritiro della sospensione di Schengen. Il ministro Piantedosi precisa che la misura non rappresenta un'azione ostile contro la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni ribadisce che nessun migrante arrivato nell'exclave è entrato nell'arresto dell'area Schengen. L'Europa resta cauta sulla proposta italiana di creare nuovi centri per i rimpatri fuori dall'Unione. Roma rafforza intanto i controlli a porti, aeroporti e confini con 500 agenti aggiuntivi. A Ceuta torna l'allerta. Sui social circolano appelli per un nuovo tentativo di ingresso di massa il prossimo 15 agosto.
11: Il caldo continua a provocare vittime, soprattutto tra i lavoratori esposti, eluse troppo spesso le norme anticaldo. Il servizio della redazione.
18: La procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Maurizio Trenta, operaio di 40 anni deceduto dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano. 3 responsabili dell'impresa sono indagati per non aver sospeso le attività nelle ore più calde, nonostante l'ordinanza regionale contro il rischio legato alle alte temperature. Il malore si è verificato nel pomeriggio del 31 luglio, quando la temperatura superava i 30 gradi. È il primo caso in Lombardia nel quale viene contestato il mancato rispetto delle nuove disposizioni anticaldo nei cantieri.
11: Maxi sequestro di cellulari nel carcere napoletano di Poggio Reale, ben 20 cellulari di ultima generazione che sono stati trovati e confiscati nel corso di uno specifico servizio di controllo da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Le operazioni hanno riguardato 3 diversi padiglioni, Salerno, Milano e Firenze. Si tratta, spiega l'USPP, dell'ennesima dimostrazione della professionalità e della determinazione del senso dello Stato della polizia penitenziaria penitenziaria che continua a garantire sicurezza e legalità in condizioni operative difficili. Una notizia di economia in chiusura: Neba SGR, società di venture capital del gruppo Intesa San Paolo, controllata al 100% da Intesa San Paolo Innovation Center, ha investito con il proprio fondo Neba 2 in Straker, società statunitense che sviluppa soluzioni AI native per l'adozione sicura dell'agentic AI da parte delle aziende. Neba SGR ha partecipato al round di raccolta di capitali serie A da $64 milioni di Straker, coinvestendo al fianco di primari fondi internazionali. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
15: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
15: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto, eppure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
9: È una grande medaglia. Credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
8: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma che, dopo la conferma di Miro Bilan, pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Pole Bois, dopo una stagione tra Trapani e Asvel, riparte da Tortona. Milano acquista l'oro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Chang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
15: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
7: Appuntamento fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
11: Appuntamento con lo sport. Ben ritrovati dalla redazione. Oggi in Australia.

0: rispettato un minuto di silenzio prima dell'inizio. Sugli spalti una coreografia renderà omaggio al campione, sui maxi schermi saranno proiettate le sue immagini e i LED dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi. Anche la Juventus torna in campo in amichevole dopo il successo contro il Nizza, i bianconeri sfidano il Chelsea in un match del Summer Tour in corso tra Asia e Oceania. Si gioca a Hong Kong, dove Spalletti avrà modo di testare i progressi e nuovi arrivi, Colomboani su tutti, in un big match di alto profilo contro i Blues di Xabi Alonso. Il tennis: Carlos Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, salterà anche il torneo Masters 1000 di Cincinnati, che inizierà la prossima settimana. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo, augurandogli il meglio per la sua guarigione. Il 23enne spagnolo aveva in programma di tornare a gareggiare proprio in questo Masters 1000 per prepararsi agli US Open, l'ultimo torneo del grande slam della stagione, che inizierà il 30 agosto a New York. Nuovo controllo medico a Milano anche per Jannik Sinner prima della partenza per gli Stati Uniti, il servizio della redazione.
1: Il numero uno del tennis mondiale si è sottoposto ad accertamenti in una clinica privata specializzata in ortopedia e fisioterapia. Il controllo è stato richiesto dal suo staff al fisiatra di fiducia, rientrato appositamente dalle ferie. Sinner arriva da Monte Carlo, dove ha trascorso gli ultimi giorni di riposo prima di tornare in campo. Lo attendono il torneo di Cincinnati e successivamente gli US Open, ultimo slam della stagione.
0: In attesa del ritorno di Sinner, la spedizione azzurra a Montreal si è aperta con l'eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini. Il trentenne romano è stato sconfitto in 3 set 6-3, 6-7, 6-3 dall'argentino Mariano Navone, numero 44 del ranking mondiale. Fuori anche Mattia Bellucci, che si è dovuto arrendere all'argentino Sebastian Baez in 2 set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Anche Lorenzo Sonego viene eliminato al primo turno del Masters 1000 di Montreal. Il tennista torinese è stato sconfitto in 2 set 6-7, 5-7 dall'olandese Tellon Griekspoor dopo 1 ora e 52 minuti di gioco. Ancora medaglie e soddisfazioni per i colori azzurri agli europei di nuoto in corso a Parigi, il servizio della redazione.
2: Chiara Pellacani continua a dominare gli europei di tuffi di Parigi. La 24enne romana ha conquistato il quarto oro della competizione imponendosi nel trampolino da 3 metri. Con questo risultato supera il precedente record italiano di Tania Cagnotto in una singola edizione dei campionati continentali. Argento anche per la coppia Conte-Pelligra nel sincro dalla piattaforma dei 10 metri.
0: La speranza di ospitare il mondiale di atletica dopo l'edizione di Roma 1987 allo Stadio Olimpico per l'Italia è più vicina che mai. Ad alimentare il sogno infatti arriva il via libera del governo alla garanzia del finanziamento per la candidatura della capitale ad ospitare i campionati del mondo di atletica del 2029. Roma, che secondo l'iter stabilito dalla World Athletics aveva tempo fino ad oggi per completare la documentazione, sarà quindi tra le città che si candideranno ad ospitare l'edizione 2029, che sarà segnata insieme a quella del 2031, vedendosela con Londra, Monaco di Baviera e Nairobi, rappresentante per l'Africa che non ha mai ospitato un'edizione del mondiale. E con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: è stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
4: Sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino, deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina anche di un consulente in vista dell'autopsia, che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo.
5: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha così commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
4: La politica: la Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il via libera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
5: Nella notte 2 droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia.

0: a Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota, poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza ad Hannover.
1: Una sezione di razzo Falcon 9 di SpaceX si è schiantata sulla Luna a una velocità di circa 8.700 km/h. Secondo gli scienziati, il razzo, lungo 12 metri e pesante circa 4.500 kg, ha colpito la superficie del satellite terrestre, creando un nuovo cratere di 27 metri di diametro. L'impatto ha liberato un'energia equivalente all'esplosione di circa 3 tonnellate di TNT. La NASA ha escluso qualsiasi rischio per la Terra e ha spiegato che continuerà a monitorare il punto dell'impatto a fini scientifici.
0: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: GR News.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Radio GR News.
7: Sono le 17 ed un minuto.
2: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino è stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Sport. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Giménez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 17 e 6 minuti.
2: News.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
0: In primo piano gli esteri. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.
1: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
0: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
1: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
0: Sono 3 gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i 2 giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
1: Lo sport, con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincromisto dalla piattaforma 10 metri.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto, eppure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
11: È una grande medaglia. Credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
1: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma che, dopo la conferma di Miro Bilan, pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Pole Bois, dopo una stagione tra Trapani e Asvel, riparte da Tortona. Milano acquista l'oro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Chang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
12: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 17 e 14 minuti.
2: News.
13: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco mentre sono stati segnalati incendi in 2 magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando a Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La cronaca a Milano: un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiando svariate altre vetture e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. La nube di fumo nero sprigionata dalle auto parcheggiate era ben visibile nella zona. Alla fine le fiamme hanno completamente carbonizzato 5 auto e ne hanno danneggiato altre 8. Ancora un episodio di violenza urbana a Napoli. La vittima questa volta è un ragazzino di appena 12 anni. Sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo e ora si trova ricoverato nell'ospedale Villa Betania a Ponticelli. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome e sotto osservazione dai sanitari, ma non è in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe scaturita da un banale litigio con un coetaneo. In corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto. Una notizia di economia in chiusura: l'ecosistema italiano delle start-up e dell'innovazione continua a crescere. Nel primo semestre del 2026 le start-up italiane hanno raccolto 652 milioni di dollari di venture capital, con un incremento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2025. Parallelamente, il valore complessivo dell'ecosistema tecnologico nazionale ha raggiunto 139,9 miliardi di dollari. E quanto emerge dai nuovi dati elaborati da Deal Room e diffusi da Wave by Vento, la conferenza internazionale dedicata all'innovazione che si terrà a Torino dal 7 al 9 ottobre. L'evento è organizzato da Vento, il venture builder della famiglia Agnelli, guidato da Diala Daveni. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
10: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Jimenez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
2: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino è stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti dell'attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17 e 23 minuti.
4: News.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.
6: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
7: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
6: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
7: Sono 3 gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i 2 giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
6: Lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincromisto dalla piattaforma 10 metri.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Viabilità.
8: In A4 rallentamenti e code tratti tra Desenzano e Brescia Centro verso Torino. In Liguria prime code per lavori in A7 tra Bolzaneto e il Bivio per la 12 verso Genova. Code inoltre in A10 da aeroporto a Genova Ovest. In A14 code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Taranto. In Umbria code sul raccordo Perugia Bettolle per lavori tra Prepo e Piscille nelle 2 direzioni. In A1 code per un incidente tra Orvieto e Attigliano verso Napoli. Verso Roma code sul tratto urbano della 24 da Porto Naccio alla tangenziale est a sud di Roma, poi circa 4 km di code per un altro incidente in A1 tra Ceprano e Frosinone verso Milano.
4: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Jimenez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint-Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore, l'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
4: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17 e 29 minuti.
8: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio è divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La cronaca a Milano: un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiando svariate altre vetture e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. La nube di fumo nero sprigionata dalle auto parcheggiate era ben visibile nella zona. Alla fine le fiamme hanno completamente carbonizzato 5 auto e ne hanno danneggiato altre 8. Ancora un episodio di violenza urbana a Napoli. La vittima, questa volta un ragazzino di appena 12 anni, sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo e ora si trova ricoverato nell'ospedale Villa Betania a Ponticelli. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dai sanitari ma non è in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe scaturita da un banale litigio con un coetaneo. In corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto. Una notizia di economia in chiusura: l'ecosistema italiano delle start-up e dell'innovazione continua a crescere. Nel primo semestre del 2026 le start-up italiane hanno raccolto 652 milioni di dollari di venture capital, con un incremento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2025. Parallelamente, il valore complessivo dell'ecosistema tecnologico nazionale ha raggiunto 139,9 miliardi di dollari. E quanto emerge dai nuovi dati elaborati da Deal Room e diffusi da Wave by Vento, la conferenza internazionale dedicata all'innovazione che si terrà a Torino dal 7 al 9 ottobre. L'evento è organizzato da Vento, il venture builder della famiglia Agnelli, guidato da Diala Daveni. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Viabilità.
11: Traffico piuttosto fluido da nord a sud, da segnalare tuttavia rallentamenti in A4 a tratti tra Brescia Centro e Desenzano verso Trieste, in Liguria codina 10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in Emilia code per un incidente sulla statale 3 bis tra Ravenna e lo svincolo Mirabilandia verso Terni, in Toscana codina 1 a tratti tra Scandicci e Calenzano verso Milano, più a sud code tra Chiusi e Fabbro verso Napoli, in Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. A Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Monte Sacro alla Rustica per un incidente, inoltre codena 1 tra il bivio per la 24 e il bivio per Roma Sud verso Napoli.
4: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del Governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5%. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Se oggi le città da bollino rosso sono 25, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni. Tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: Economy News.
14: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 17 e 40 minuti.
4: News.
12: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una 50 di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca, gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino. È stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale, Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti e delle attività giovanili del Club Italia. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Viabilità.
11: Traffico piuttosto fluido da nord a sud, da segnalare tuttavia rallentamenti in A4 a tratti tra Brescia Centro e Desenzano verso Trieste, in Liguria code 10 tra aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in Emilia code per un incidente sulla statale 3 bis tra Ravenna e lo svincolo Mirabilandia verso Terni, in Toscana code 1 a tratti tra Scandicci e Calenzano verso Milano, più a sud code tra Chiusi e Fabbro verso Napoli, in Umbria code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. A Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Monte Sacro alla Rustica per un incidente, inoltre code in A1 tra il bivio per la 24 e il bivio per Roma Sud verso Napoli.
4: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
10: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Brentford offre 40 milioni per Stankovic, l'Inter dice no, Chivu non molla Jones e Romero e punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Gattuso sogna Jimenez, ma per la Lazio è quasi inavvicinabile. È dura per il messicano, costa 20 milioni e Lotito potrebbe prenderlo solo in prestito e senza obbligo. La Juve mette in piedi un asse con il Paris Saint Germain per il prestito di Suzuki. L'alternativa principale al giapponese resta ancora vicario. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, il Napoli potrebbe far partire un altro calciatore. L'Ajax ha puntato Noah Lang. Secondo Marca è praticamente fatto l'affare per portare Mastrantuono alla corte di Grosso. L'argentino avrebbe detto sì alla Fiorentina, che non ha abbassato le pretese per Ken. Il Como di Fabregas potrebbe dunque fare marcia indietro. In B il Cesena prende l'attaccante Antonio Fiori in arrivo dal Mantova a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto al prossimo 30 giugno. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
4: News.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.
6: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
7: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
6: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
7: Sono tre gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i due giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
6: Lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincromisto dalla piattaforma 10 metri.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: Viabilità.
11: Traffico piuttosto fluido da nord a sud, da segnalare tuttavia rallentamenti in A4 a tratti tra Brescia Centro e Desenzano verso Trieste, in Liguria a Codina 10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova, in Emilia a code per un incidente sulla statale 3 bis tra Ravenna e lo svincolo Mirabilandia verso Terni, in Toscana a Codina 1 a tratti tra Scandicci e Calenzano verso Milano, più a sud code tra Chiusi e Fabbro verso Napoli, in Umbria a code per lavori sul raccordo Perugia Bettolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago. A Roma code sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Monte Sacro alla Rustica per un incidente, inoltre Codena 1 tra il bivio per la 24 e il bivio per Roma Sud verso Napoli.
4: Meteo.
9: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
12: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del Governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito discapito delle risorse da destinare al welfare. Il caldo non molla la presa sull'Italia: se oggi le città da bollino rosso sono 25, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni. Tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: News.
8: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina nel distretto di Obolonsky. Un incendio divampato in un edificio residenziale di 20 piani dopo essere stato colpito da un missile. Anche un altro edificio residenziale ha preso fuoco, mentre sono stati segnalati incendi in due magazzini. Il conflitto con l'Iran sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, raggiungendo livelli pericolosamente bassi. Le operazioni militari, riporta la CNN, hanno portato all'uso di parte considerevole degli intercettori per la difesa aerea più avanzati, spingendo Washington a rivalutare i rischi di una campagna prolungata. Le forze armate americane hanno impiegato quasi l'80% degli intercettori TAD e circa la metà di quelli Patriot rispetto alle scorte pre-conflitto. Nelle ostilità l'esercito ha usato praticamente tutti i missili terra-terra a lungo raggio a guida di precisione a sua disposizione. La Commissione europea valuterà le richieste sulla clausola di salvaguardia nazionale nel mese di settembre, eventualmente raccomandandone l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la raccomandazione nella riunione Ecofin di ottobre. A seguito di tale raccomandazione si procederà anche nelle more dell'aggiornamento della disciplina contabile nazionale alla nuova governance economica europea, in via analoga al ricorso alla procedura prevista dall'articolo 6 della legge del 2012, al fine di poter dare conto del quantum delle clausole utilizzate, degli investimenti e quali le relative risorse saranno destinate, cioè il cosiddetto scostamento di bilancio. Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti parlando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La cronaca a Milano: un incendio che inizialmente coinvolgeva poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiando svariate altre vetture e arrivando a lambire coi fumi un albergo poi evacuato a scopo precauzionale. La nube di fumo nero sprigionata dalle auto parcheggiate era ben visibile nella zona. Alla fine le fiamme hanno completamente carbonizzato 5 auto e ne hanno danneggiato altre 8. Ancora un episodio di violenza urbana a Napoli: la vittima questa volta è un ragazzino di appena 12 anni. Sarebbe nero sprigionata dalle auto parcheggiate era ben visibile nella zona. Alla fine le fiamme hanno completamente carbonizzato 5 auto e ne hanno danneggiato altre 8. Ancora un episodio di violenza urbana a Napoli: la vittima questa volta è un ragazzino di appena 12 anni. Sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo.

0: e risalire all'autore del gesto. Una notizia di economia: in chiusura, l'ecosistema italiano delle start-up e dell'innovazione continua a crescere. Nel primo semestre del 2026 le start-up italiane hanno raccolto 652 milioni di dollari di venture capital, con un incremento del 29% rispetto allo stesso periodo del 2025. Parallelamente, il valore complessivo dell'ecosistema tecnologico nazionale ha raggiunto 139,9 miliardi di dollari, e quanto emerge dai nuovi dati elaborati da Deal Room e diffusi da Wave by Vento, la conferenza internazionale dedicata all'innovazione che si terrà a Torino dal 7 al 9 ottobre. L'evento è organizzato da Vento, il venture builder della famiglia Agnelli, guidato da Diala Daveni. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo. News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Forte condanna dall'Unione Europea per i massicci attacchi russi che nella notte hanno colpito Kiev, provocando almeno 17 morti e una cinquantina di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse destinate a Kiev per 1,4 miliardi di euro. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea e di missili intercettori, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del presidente ucraino di avere nuovi Patriot. Dura la reazione di Mosca: gli europei dovrebbero pensare ai problemi che hanno creato piuttosto che estendere l'ombrello nucleare. Intanto massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un aereo in fase di atterraggio, riuscito poi ad atterrare ad Hannover. Questa mattina in aula alla Camera il ministro Giorgetti ha illustrato la richiesta del governo di attivazione della clausola di salvaguardia europea per concedere margini di flessibilità sui vincoli di bilancio, confermata l'intenzione dell'Italia di chiedere il massimo della flessibilità per quanto riguarda il caro energia, ovvero lo 0,6% del PIL, fissando invece allo 0,9% del PIL lo scostamento per le spese che riguardano la sicurezza e la difesa. Nelle successive dichiarazioni di voto, duro scontro politico. Approvato con 101 sì il documento unitario della maggioranza, in cui si precisa che i margini sulla spesa militare saranno impiegati solo laddove vantaggiosi per il paese. Anche dalle opposizioni, PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno presentato un documento comune, che non è stato poi posto ai voti, in cui viene chiesto al governo di escludere l'utilizzo della flessibilità per il finanziamento del comparto bellico. Il caso della 36enne trovata morta lo scorso 20 luglio nel suo appartamento a Torino, è stato fermato l'ex compagno della donna e accusato di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Già la sera del rinvenimento del cadavere gli investigatori avevano rintracciato e interrogato l'uomo. Le indagini hanno portato oggi al fermo da parte della squadra mobile. Ora è ufficiale: Gianfranco Zola entra nello staff azzurro. L'ex calciatore di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari sarà il coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia, lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto.

0: ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Agli europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri, bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
2: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
5: In coerenza con questa impostazione, il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
4: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
6: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini della città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
4: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
6: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice è una donna di 47 anni arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica e il movente. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
4: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio, nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
6: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al vaglio degli investigatori.
4: In chiusura lo sport, Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione, il primo posto nel medagliere Nel calcio Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, a ferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima la Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta da parte del governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5, e la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Agli europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 18. E 10 minuti.
2: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima la Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta da parte del governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,9% 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5%. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Il caldo non molla la presa sull'Italia: se oggi le città da bollino rosso sono 25, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni, tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere, un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri, bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del Governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5%. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Il caldo non molla la presa sull'Italia: se oggi le città da bollino rosso sono 25, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni, tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
10: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 18 e 19 minuti.
2: News.
11: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
12: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
11: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo di HL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
12: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
11: La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
12: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
11: Il calcio finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chievo a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
12: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta da parte del governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Agli europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
5: In coerenza con questa impostazione, il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
4: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
6: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
4: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
6: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice è una donna di 47 anni arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica e il movente. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
4: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio, nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
6: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al vaglio degli investigatori.
4: In chiusura lo sport, Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione e il primo posto nel medagliere. Nel calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del Governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5%. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Il caldo non molla la presa sull'Italia: se oggi le città da bollino rosso sono 25, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni. Tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News.
3: Sono le 18 e 34 minuti.
2: News.
15: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto, viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo, basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito, ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca, Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione, con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionali per l'audiovisivo, con tecnologie all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Se oggi le città da bollino rosso sono 25, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni. Tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 18 e 40 minuti.
2: News.
11: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
12: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
11: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo di HL aveva avuto una collisione a 400 metri metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
12: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
11: La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
12: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
11: Il calcio. Finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chievo a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
12: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo.
7: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, a ferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima la Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta da parte del governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5, e la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Agli europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
10: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 18 e 49 minuti.
2: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
5: In coerenza con questa impostazione, il Governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
4: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
6: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini della città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma sistema necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
4: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
6: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice è una donna di 47 anni arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica e il momento. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
4: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio, nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
6: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al vaglio degli investigatori.
4: In chiusura lo sport, Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione, il primo posto nel medagliere. Nel calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: News.
8: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del Governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea con minori tensioni rispetto a quelle registrate.

0: monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni. Tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a dominare su tutto il paese. Nel pomeriggio sole e caldo prevalente, anche se ci potranno essere dei rovesci e dei temporali sui settori montuosi alpini e appenninici. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, salvo residui addensamenti in montagna. Caldo opprimente sia di giorno sia di notte, con temperature fino a 8 gradi superiori alla media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del Governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5%. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Se oggi le città da bollino rosso sono 25, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni. Tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa.

0: presa diretta.
1: Sono le 19 ed un minuto.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del ministro dell'economia Giorgetti sulla richiesta da parte del governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Se oggi le città da bollino rosso sono 25, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni. Tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili, salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque, salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente, con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con gli Europei di nuoto 2026, parliamo delle acque libere. Ancora grande Italia Parigi. Ginevra Taddeucci riscrive la storia e serve un bis da leggenda, conquistando l'oro nella 5 km femminile, dopo quello nella 10. Sul podio c'è due volte il tricolore, perché Barbara Pozzobon si tinge di bronzo con una prestazione straordinaria per una nuotatrice abituata a primeggiare nei 25 km. E questo è il pensiero di Ginevra Taddeucci sulla spedizione azzurra.
5: Siamo una squadra fortissima, gli atleti sono forti, sia quelli che sono qui sia anche quelli che magari sono rimasti a casa. Siamo una nazionale fortissima, anche fare le scelte tecniche comunque comprendo che è difficile, perché comunque vada siamo forti sia in Italia che all'estero, quindi io faccio complimenti a tutti sinceramente.
4: Bronzo nella 5 km per Gregorio Paltrinieri. Ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport la sua soddisfazione.
6: È una grande medaglia e credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
4: Nel nuoto artistico le azzurre completano il tris. Dopo il tecnico e libero, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice conquistano la medaglia di bronzo anche nel programma acrobatico. Si ripete il podio delle altre due gare di squadra con la medaglia d'oro alla Russia, in gara come atlete neutrali, e l'argento alla Spagna. Passiamo al calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, che dichiara: il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro. In chiusura le amichevoli internazionali, Inter e Milan pareggiano 1-1 in Australia, Perth, rete di Di Marco e Nkunku, mentre la Juventus vince 1-0 contro il Chelsea con il gol di Zegrova. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 19 e 6 minuti.
0: News.
7: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito, ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionali per l'audiovisivo con tecnologie all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne condizioni stabili salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
7: Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito, ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione, con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionali per l'audiovisivo, con tecnologie all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
9: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 19 e 16 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione.
10: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
4: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
10: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Cosentino, i genitori di Martina Carbonaro, a disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola del Napoletano, è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
4: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
10: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
4: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1.
10: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili, salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque, salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto. da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto 2026, parliamo delle acque libere, ancora grande Italia Parigi. Ginevra Taddeucci riscrive la storia e serve un bis da leggenda conquistando l'oro nella 5 km femminile, dopo quello nella 10. Sul podio c'è due volte il tricolore perché Barbara Pozzobon si tinge di bronzo con una prestazione straordinaria per una nuotatrice abituata a primeggiare nei 25 km. E questo è il pensiero di Ginevra Taddeucci sulla spedizione azzurra.
5: Siamo una squadra fortissima, gli atleti sono forti, sia quelli che sono qui sia anche quelli che magari sono rimasti a casa. Siamo una nazionale fortissima, anche fare le scelte tecniche comunque comprendo che è difficile, perché comunque vada siamo forti sia in Italia che all'estero, quindi io faccio complimenti a tutti sinceramente.
4: Bronzo nella 5 km per Gregorio Paltrinieri. Ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport la sua soddisfazione.
6: È una grande medaglia e credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
4: Nel nuoto artistico le azzurre completano il tris. Dopo il tecnico e libero, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Eseggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice conquistano la medaglia di bronzo anche nel programma acrobatico. Si ripete il podio delle altre due gare di squadra con la medaglia d'oro alla Russia, in gara come atlete neutrali, e l'argento alla Spagna. Passiamo al calcio. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, che dichiara: il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrati in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro. In chiusura le amichevoli internazionali. Inter e Milan pareggiano 1-1 in Australia. Perth, rete di Di Marco e Nkunku, mentre la Juventus vince 1-0 contro il Chelsea con il gol di Zegrova. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: News.
11: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
12: In coerenza con questa impostazione, il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
11: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
10: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
11: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
10: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice, una donna di 47 anni, è arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica del momento.
13: movente. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
11: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe venuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
13: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al bagno degli investigatori.
11: In chiusura lo sport, Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione, il primo posto nel medagliere. Nel calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del Governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Se oggi le città da bollino rosso sono 25, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni. Tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 19 e 31 minuti.
0: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. Le autorità di Kiev hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore della regione di Donetsk. 525 minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. E l'Unione Europea ha condannato con forza i massicci attacchi di Mosca che nella notte hanno colpito Kiev e la regione, provocando 17 morti e decine di feriti. La Russia deve pagare per la distruzione che ha causato, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, annunciando nuove risorse per 1,4 miliardi di euro. In Germania massima allerta all'aeroporto di Lipsia, dove ieri intorno alla mezzanotte è stato trovato un drone con esplosivo e detonatore, poi disinnescato accanto ad un aereo da trasporto ucraino. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Prima alla Camera, poi al Senato, oggi le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta da parte del Governo di uno scostamento di bilancio a favore di energia e difesa. L'Italia presenterà la richiesta a Bruxelles entro metà agosto per l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. L'esecutivo prevede di chiedere alla UE il massimo margine di flessibilità consentito per la sicurezza energetica, pari allo 0,6% del PIL, mentre per il capitolo difesa e sicurezza si fermerà allo 0,9%, al di sotto del tetto massimo dell'1,5%. E la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. In Senato l'iter si avvia sulla stessa linea, con minori tensioni rispetto a quelle registrate a Montecitorio, dove le opposizioni PD, 5 Stelle e AVS hanno contestato al governo l'innalzamento delle spese militari a discapito delle risorse da destinare al welfare. Il caldo non molla la presa sull'Italia. Se oggi le città da bollino rosso sono 25, domani saliranno a 27, cioè tutte quelle monitorate dal Ministero della Salute. Ancora temperature elevate e notti tropicali. Allo stesso tempo permane il rischio temporali, allerta gialla in 8 regioni. Tra queste figurano anche Abruzzo e Calabria, alle prese anche con gli incendi. Agli Europei di Parigi, giornata memorabile per l'Italia del nuoto in acque libere. Un oro e due bronzi nelle 5 chilometri. Sul gradino più alto del podio, Ginevra Taddeucci, che bissa la vittoria di ieri nella 10 chilometri. Bronzo per Barbara Pozzobon e tra gli uomini per Gregorio Paltrinieri. Un altro bronzo arriva dalle azzurre del nuoto artistico nella routine acrobatica a squadre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Viabilità.
6: La situazione è più difficile al momento sul tratto romano della 1, dove per un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra il nodo con la 24 e il bivio con la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli. All'interno del tratto chiuso si registrano 6 km di code. Ci sono inoltre code a Roma sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Monte Sacro e La Rustica. In Umbria code sul raccordo Perugia-Bettolle per lavori tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il Lago. Toscana code per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Centro e San Miniato verso Pisa e Livorno. In A15 code per lavori tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni. Sul tratto Veneto della 4 circa 7 km di code per un incidente tra Spinea e Padova Est verso Torino. Code a tratti inoltre da Verona Sud a Soave verso Trieste. A Bergamo code in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. In Liguria code a 10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili, salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque, salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente, con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
9: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto 2026, parliamo delle acque libere, ancora grande Italia-Parigi. Ginevra Taddeucci riscrive la storia e serve un bis da leggenda, conquistando l'oro nella 5 km femminile, dopo quello nella 10. Sul podio c'è due volte il tricolore, perché Barbara Pozzobon si tinge di bronzo con una prestazione straordinaria per una nuotatrice abituata a primeggiare nei 25 km. E questo è il pensiero di Ginevra Taddeucci sulla spedizione azzurra.
10: Siamo una squadra fortissima, gli atleti sono forti, sia quelli che sono qui sia anche quelli che magari sono rimasti a casa. Siamo una nazionale fortissima, anche fare le scelte tecniche comunque comprendo che è difficile, perché comunque vada siamo forti sia in Italia che all'estero, quindi io faccio complimenti a tutti sinceramente.
9: Bronzo nella 5 km per Gregorio Paltrinieri. Ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport la sua soddisfazione.
11: È una grande medaglia e credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
9: Nel nuoto artistico le azzurre completano il tris. Dopo il tecnico e libero, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Eseggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice conquistano la medaglia di bronzo anche nel programma acrobatico. Si ripete il podio delle altre due gare di squadra, con la medaglia d'oro alla Russia in gara come atlete neutrali e l'argento alla Spagna. Passiamo al calcio. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, che dichiara: il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrati in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro. In chiusura, le amichevoli internazionali. Inter e Milan pareggiano 1-1 in Australia. Perth, rete di Di Marco e Nkunku, mentre la Juventus vince 1-0 contro il Chelsea con il gol di Zegrova. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
12: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19 e 38 minuti.
12: News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento, che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
13: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
14: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
13: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento, respinte o non votate le risoluzioni di minoranza, ma entrambi gli schieramenti hanno voci di dissenso interno. La Lega ha chiesto e ottenuto una riformulazione del testo della maggioranza per destinare le risorse per la difesa anche alla sicurezza interna. E nelle opposizioni i riformisti Dem hanno votato con Italia Viva e Più Europa a favore dell'aumento delle spese per la difesa.
5: Caso Del Mastro, con 206 voti a favore e 133 contrari, la Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico senese nella capitale. Forti proteste delle opposizioni, i deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat: vi chiediamo di non impedire la ricerca della Verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD, Elish Lein.
8: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
5: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Era imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80 il drone rinvenuto ieri sera vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania. Lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi di attacchi russi. Lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, almeno 17 i morti, decine i feriti. Ora la cronaca. Con la morte del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del bimbo deceduto in seguito ad un trapianto di cuore fallito. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
15: Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Con queste parole l'avvocato Francesco Petruzzi annuncia l'accordo tra l'azienda ospedaliera napoletana e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo, morto lo scorso 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore fallito. Alle dichiarazioni del legale si sono aggiunte anche quelle della madre Patrizia Mercolino, che alla DN Kronos ha spiegato: non ci interessava la cifra, nessun importo potrà mai ridarci il nostro bambino, volevamo solo chiudere subito per poter concentrarci sul processo penale. La rabbia adesso è molto più forte del dolore. La somma dovrebbe attestarsi a poco meno di 1,5 milioni di euro ed è stata concordata al termine di una procedura gestita dal Comitato Valutazione Sinistri, con un'istruttoria tecnica condotta da un'equipe interna di cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti e medici legali.
5: Ancora una tragedia sul lavoro a Carrara. Un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili i soccorsi. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del marmo per chiedere ancora attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci, che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
16: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie, scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ieri oro nella 10 km di fondo, oggi ancora oro nella 5 km. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 km alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del nuoto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
17: Chi sono io?
3: Viabilità.
6: La situazione più difficile al momento sul tratto romano della 1, dove per un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra il nodo con la 24 e il bivio con la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli. All'interno del tratto chiuso si registrano 6 km di code. Ci sono inoltre code a Roma sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Monte Sacro e La Rustica. In Umbria code sul raccordo Perugia-Bettolle per lavori tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il Lago. In Toscana Toscana code per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Centro e San Miniato verso Pisa e Livorno. In A15 code per lavori tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni. Sul tratto Veneto della 4 circa 7 km di code per un incidente tra Spinea e Padova Est verso Torino. Code a tratti inoltre da Verona Sud a Soave verso Trieste. A Bergamo code in tangenziale sud dal Bivio per Grassobbio al Bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. In Liguria code in A10 tra Aeroporto e Genova Ovest verso Genova.
12: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News. Buonasera da Nicola De Muro. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal ministro degli esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. E il sito americano Axios nelle scorse ore aveva dato per imminente un accordo di cessate il fuoco nel Golfo basato sulla possibilità di concedere all'Iran, come chiesto dai Pasdaran, di applicare tariffe sulle navi in transito ma non nei primi 60 giorni dell'intesa. Hormuz riaprirà presto e colpiremo duramente, era tornato a minacciare Trump. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Arachki venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti. Era imbottita con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino a un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. La sicurezza sta peggiorando, è inaccettabile lasciare i bambini sotto la costante minaccia dei raid, ha spiegato il governatore del Donetsk. 525 i minori con i loro tutori che dovranno lasciare l'area. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca duramente condannati da Bruxelles, 17 i morti, decine i feriti. Il presidente Zelensky è tornato a denunciare la grave carenza di sistemi di difesa aerea, incalzando gli alleati, mentre il Financial Times rivela che nell'incontro della scorsa settimana alla Casa Bianca Trump ha respinto la richiesta del leader ucraino di produrre i nuovi Patriot. Quattro uomini sono rimasti feriti oggi in seguito a un accoltellamento plurimo compiuto nel cuore turistico di Londra, a Covent Garden. Arrestata una donna di 47 anni con l'accusa di aggressione e possesso di arma offensiva, un paio di forbici. La polizia ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale. Potenziamento tecnologico e infrastrutturale della storica sede di Via Tuscolana e delle sedi regionali del CSC e sviluppo delle infrastrutture digitali sono solo alcune delle novità che riguardano il centro sperimentale di cinematografia, ancora oggi sempre più competitivo grazie ai fondi PNRR. Centrale la parte dedicata alla formazione con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali nel settore audiovisivo, accompagnando la transizione tecnologica in atto e sostenendo l'adozione di nuove tecnologie. Il centro sperimentale della cinematografia guarda al futuro e resta uno dei punti di riferimento internazionale per l'audiovisivo con tecnologia all'avanguardia per didattica e produzione. Ed è tutto per ora, a più tardi.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
17: Servizi, l'impatto economico complessivo dovrebbe superare addirittura i 15 miliardi di euro. Le prime partenze sono già avvenute tra il 31 luglio e il 1 agosto, ma il grande esodo è quello compreso tra il 3 e il 23 agosto, quando cioè avranno inizio i primi consistenti rientri. Ferragosto rimane quindi il momento più vivo dell'estate italiana, essendo in grado di concentrare il maggior movimento annuale di persone, consumi ed esperienze turistiche. In testa alle preferenze rimangono le località balneari, seguite colpite dalle città e dai borghi d'arte, dalla montagna, dai laghi e dalle terme. Tuttavia a crescere è pure la domanda di vacanze esperienziali, di turismo attivo e di soggiorni all'aria aperta, con particolare riguardo a cammini, cicloturismo, escursionismo, parchi naturali, festival, sagre e spettacoli organizzati nei siti archeologici. Inoltre, sempre più determinante nella scelta delle destinazioni è il ruolo svolto dalle eccellenze enogastronomiche, dall'artigianato artistico e dal patrimonio culturale diffuso, tutti elementi che trasformano il viaggio in un'esperienza legata all'identità dei territori e consolidano l'integrazione tra turismo e Made in Italy. Amazon ha raggiunto per la prima volta la soglia dei 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, andando così a far parte della ristretta cerchia di giganti di Wall Street che possono fregiarsi di questo primato. Prima di Amazon avevano ottenuto questo risultato solamente Microsoft, Nvidia, Apple e Alphabet. Come gli altri grandi gruppi tecnologici di Wall Street, anche Amazon ha destinato decine di miliardi di dollari al consolidamento della sua infrastruttura per l'intelligenza artificiale. Ad aprile, la società fondata da Jeff Bezos nel 1994 aveva infatti annunciato un nuovo investimento in Anthropic, che andava ad aggiungersi alla decisione già comunicata all'inizio dell'anno di investire fino a 50 miliardi di dollari in OpenAI. Per Amazon sono pertanto bastati poco più di 2 anni per aggiungere altri 1.000 miliardi di dollari alla propria capitalizzazione, dopo aver raggiunto per la prima volta i 2.000 miliardi nel giugno del 2024. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
12: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 19 e 52 minuti.
12: News.
9: Buonasera dalla redazione.
18: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
9: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Vieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
18: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, i genitori di Martina Carbonaro. A disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola del Napoletano è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
9: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
18: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
9: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1.
18: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
12: Viabilità.
6: La situazione più difficile al momento sul tratto romano della 1, dove per un incidente si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra il nodo con la 24 e il bivio con la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli. All'interno del tratto chiuso si registrano 6 km di code. Ci sono inoltre code a Roma sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Monte Sacro e La Rustica. In Umbria code sul raccordo Perugia-Bettolle per lavori tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il Lago. In Toscana code per un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Centro e San Miniato verso Pisa e Livorno. In A15 code per lavori tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni. Sul tratto Veneto della 4 circa 7 km di code per un incidente tra Spinea e Padova Est verso Torino. Code a tratti inoltre da Verona Sud a Suave verso Trieste, nato verso Pisa e Livorno. In A15 code per lavori tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni. Sul tratto Veneto della 4 circa 7 km di code per un incidente tra Spinea e Padova Est verso Torino. Code a tratti inoltre da Verona Sud a Suave verso Trieste. A Bergamo code in tangenziale sud dal bivio

0: Pensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto 2026, parliamo delle acque libere, ancora grande Italia Parigi. Ginevra Taddeucci riscrive la storia e serve un bis da leggenda conquistando l'oro nella 5 km femminile, dopo quello nella 10. Sul podio c'è due volte il tricolore perché Barbara Pozzobon si tinge di bronzo con una prestazione straordinaria per una nuotatrice abituata a primeggiare nei 25 km. E questo è il pensiero di Ginevra Taddeucci sulla spedizione azzurra.
2: Siamo una squadra fortissima, gli atleti sono forti, sia quelli che sono qui sia anche quelli che magari sono rimasti a casa. Siamo una nazionale fortissima, anche fare le scelte tecniche comunque comprendo che è difficile, perché comunque vada siamo forti sia in Italia che all'estero, quindi io faccio complimenti a tutti sinceramente.
1: Bronzo nella 5 km per Gregorio Paltrinieri. Ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport la sua soddisfazione.
3: È una grande medaglia e credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
1: Nel nuoto artistico le azzurre completano il tris. Dopo il tecnico e libero, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Eseggio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice conquistano la medaglia di bronzo anche nel programma acrobatico. Si ripete il podio delle altre due gare di squadra con la medaglia d'oro alla Russia, in gara come atlete neutrali, e l'argento alla Spagna. Passiamo al calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio, Giovanni Malagò, che dichiara: il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrati in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro. In chiusura le amichevoli internazionali. Inter e Milan pareggiano 1-1 in Australia. Perth, rete di Di Marco e Nkunku, mentre la Juventus vince 1-0 contro il Chelsea con il gol di Zegrova. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
4: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
5: In coerenza con questa impostazione, il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
4: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
6: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
4: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
6: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden.

0: vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice è una donna di 47 anni arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica del movente. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
1: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
0: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al vaglio degli investigatori.
1: In chiusura lo sport. Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione, del primo posto nel medagliere. Nel calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Radio GR News.
4: Sono le 20 e 4 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
5: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
7: In coerenza con questa impostazione, il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
6: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
8: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini della città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
6: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
8: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice è una donna di 47 anni arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica e il movente. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
6: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio, nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
8: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al bagno meglio degli investigatori.
6: In chiusura allo sport, Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione, il primo posto nel medagliere. Al calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 20 e 16 minuti.
1: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
4: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
3: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento, respinte o non votate le risoluzioni di minoranza, ma entrambi gli schieramenti hanno voci di dissenso interno. La Lega ha chiesto e ottenuto una riformulazione del testo della maggioranza per destinare le risorse per la difesa anche alla sicurezza interna. E nelle opposizioni i riformisti Dem hanno votato con Italia Viva e Più Europa a favore dell'aumento delle spese per la difesa.
2: Caso Del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico senese nella capitale. Forti proteste delle opposizioni, i deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD, Elish Line.
5: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
2: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Era imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania, lo riferiscono fonti investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi di attacchi russi. Lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca. Almeno 17 i morti, decine i feriti. Ora la cronaca. Con la morte del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del bimbo deceduto in seguito ad un trapianto di cuore fallito. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Con queste parole l'avvocato Francesco Petruzzi annuncia l'accordo tra l'azienda ospedaliera napoletana e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo, morto lo scorso 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore fallito. Alle dichiarazioni del legale si sono aggiunte anche quelle della madre Patrizia Mercolino, che alla DN Kronos ha spiegato: non ci interessava la cifra, nessun importo potrà mai ridarci nostro bambino, volevamo solo chiudere subito per poter concentrarci sul processo penale. La rabbia adesso è molto più forte del dolore. La somma dovrebbe attestarsi a poco meno di 1,5 milioni di euro ed è stata concordata al termine di una procedura gestita dal Comitato Valutazione Sinistri, con un'istruttoria tecnica condotta da un'equipe interna di cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti e medici legali.
2: Ancora una tragedia sul lavoro a Carrara, un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore, immediati ma inutili i soccorsi. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del marmo per chiedere ancora attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie, scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ieri oro nella 10 km di fondo, oggi ancora oro nella 5 km. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 km alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del nuoto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Chi sono io?
1: Meteo.
9: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili, salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque, salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 20 e 26 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della Procura. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto su richiesta di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle. Dopo il voto in aula è scoppiata la bagarre e la seduta è stata sospesa. Gravissima una bambina di 6 anni ricoverata in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Stando alle prime informazioni, è caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Sarebbe precipitata da un'altezza di circa 7 metri. Al momento della tragedia, in casa ci sarebbero stati i nonni. Una donna è morta in un incendio divampato all'interno della sua abitazione al piano terra in via Alessandro Stoppato, in zona Romanina, a Roma. Il rogo è scaturito nel pomeriggio di oggi. Da quanto si apprende, la vittima è una 70enne rimasta intrappolata all'interno e deceduta per aver inalato troppo fumo. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e le forze dell'ordine. L'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman sul nuovo percorso sicuro per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei precisa che i due paesi lavorano a una dichiarazione congiunta, sempre che terze parti non ostacolino il processo. Si tratta di un evidente riferimento agli Stati Uniti. Lo sport in chiusura: europei di nuoto, Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi, quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo e Indy Maria e Raffaele Pelligra, nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Per il tennis, Lorenzo Musetti debutta al Masters di Montreal con un successo. Il carrarino batte al secondo turno il qualificato colombiano Nicolas Mejica. Al terzo turno lo attende uno tra Hodar e Mute. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulla richiesta di attivare le clausole europee per aumentare la spesa in energia e difesa. I voti favorevoli sono stati 181, 126 contrari e 12 gli astenuti. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato che l'Italia chiederà lo 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
5: In coerenza con questa impostazione, il governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
4: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
6: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini della città di Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile, ma ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
4: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
6: 4 uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice, una donna di 47 anni, è arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica del movente. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
4: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio, nell'abitazione in cui la vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
6: 3 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al bagno degli investigatori.
4: In chiusura allo sport, Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il 6° oro della manifestazione, il 1° posto nel medagliere. Al calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno. Ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camo Gin, il gin salpato da camogli. Bevi Camo Gin responsabilmente.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 20 e 39 minuti.
0: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
7: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
8: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
7: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento respinte o non votate le risoluzioni di minoranza, ma entrambi gli schieramenti hanno voci di dissenso interno. La Lega ha chiesto e ottenuto una riformulazione del testo della maggioranza per destinare le risorse per la difesa anche alla sicurezza interna. E nelle opposizioni i riformisti Dem hanno votato con Italia Viva e Più Europa a favore dell'aumento delle spese per la difesa.
6: Caso Del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia, condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta sul clan camorristico senese nella capitale. Forti proteste delle opposizioni, deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD Elish Line.
9: Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie, altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti.
6: Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran, che in precedenza però ha avvertito l'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Era imbottito con 800 grammi di esplosivo plastico utilizzato in numerosi attacchi terroristici negli anni 70 e 80. Il drone rinvenuto ieri sera vicino ad un aereo merci ucraino all'aeroporto di Lipsia in Germania. Lo riferiscono fonti investigative investigative. Successivamente un altro drone si è scontrato con un velivolo in fase di atterraggio, riuscito poi ad arrivare ad Hannover. Indagini per accertare se gli episodi siano collegati. Intanto centinaia di famiglie di Kramatorsk nell'Ucraina orientale hanno ricevuto l'ordine di lasciare le proprie case a causa dell'intensificarsi di attacchi russi, lo ha reso noto l'amministrazione militare regionale. Nella notte nuova strage a Kiev per gli attacchi di Mosca, almeno 17 i morti, decine i feriti. Ora la cronaca: con la morte del piccolo Domenico a Napoli, raggiunto l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del bimbo deceduto in seguito ad un trapianto di cuore fallito. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
10: Siamo pienamente soddisfatti e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Con queste parole l'avvocato Francesco Petruzzi annuncia l'accordo tra l'azienda ospedaliera napoletana e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo, morto lo scorso 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore fallito. Alle dichiarazioni del legale si sono aggiunte anche quelle della madre Patrizia Mercolino, che alla DN Kronos ha spiegato: non ci interessava la cifra, nessun importo potrà mai ridarci nostro bambino, volevamo solo chiudere subito per poter concentrarci sul processo penale. La rabbia adesso è molto più forte del dolore. La somma dovrebbe attestarsi a poco meno di 1,5 milioni di euro ed è stata concordata al termine di una procedura gestita dal Comitato Valutazione Sinistri, con un'istruttoria tecnica condotta da un'equipe interna di cardiochirurghi, cardiologi, anestesisti e medici legali.
6: Ancora una tragedia sul lavoro a Carrara: un 44enne ha perso la vita schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. Immediati ma inutili i soccorsi. I sindacati hanno proclamato uno sciopero congiunto di 8 ore in tutto il distretto del marmo per chiedere ancora attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci, che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie, scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ieri oro nella 10 km di fondo, oggi ancora oro nella 5 km. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 km alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del nuoto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
12: Chi sono io?
0: Meteo.
13: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat tra l'ex deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, indagato per legami con il clan Senese, da parte della procura. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto su richiesta di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle. Dopo il voto in aula è scoppiata la bagarre e la seduta è stata sospesa. Gravissima una bambina di 6 anni ricoverata in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Stando alle prime informazioni, è caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne, nel Brindisino. Sarebbe precipitata da un'altezza di circa 7 metri. Al momento della tragedia, in casa ci sarebbero stati i nonni. Una donna è morta in un incendio divampato all'interno della sua abitazione al piano terra in via Alessandro Stoppato, in zona Romanina, a Roma. Il rogo è scaturito nel pomeriggio di oggi. Da quanto si apprende, la vittima è una 70enne rimasta intrappolata all'interno e deceduta per aver inalato troppo fumo. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma e le forze dell'ordine. L'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman sul nuovo percorso sicuro per il transito delle navi nello stretto di Hormuz. Il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei precisa che i due paesi lavorano a una dichiarazione congiunta, sempre che terze parti non ostacolino il processo. Si tratta di un evidente riferimento agli Stati Uniti. Lo sport in chiusura, europei di nuoto, Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi, quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo Indi Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Per il tennis, Lorenzo Musetti debutta al Masters di Montreal con un successo. Il carrarino batte al secondo turno il qualificato colombiano Nicolas Mejica. Al terzo turno lo attende uno tra Hodar e Mutè. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni stabili salvo residui addensamenti nelle zone interne. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. Velature in Sardegna, in giornata sole ovunque salvo qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
0: Inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: News.
3: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto.

0: 0,6% del PIL per la sicurezza energetica e lo 0,9% per la difesa.
1: In coerenza con questa impostazione, il Governo, sulla base delle informazioni al momento disponibili, intende, con il coinvolgimento preventivo del Parlamento, avviare le interlocuzioni con la Commissione europea per la presentazione di un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
0: La Commissione europea esaminerà la richiesta a settembre, mentre il via libera definitivo potrebbe arrivare dall'Ecofin di ottobre. A quel punto il governo dovrà indicare l'entità dello scostamento di bilancio e la destinazione delle nuove risorse.
2: Andiamo all'estero. Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie con bambini dalla città di Kramatorsk nell'Ucraina orientale. La decisione arriva a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti russi e dell'avanzata delle truppe di Mosca nella regione di Donetsk. Saranno trasferiti 525 bambini insieme ai loro genitori o tutori. Il governatore regionale Vadim Flashkin ha definito il provvedimento difficile ma necessario, sottolineando che non è più possibile lasciare i minori sotto la minaccia costante dei raid. Kramatorsk rappresenta uno dei principali centri fortificati ancora sotto il controllo di Kiev nel Donbass.
0: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone per aver organizzato attraversamenti irregolari verso Ceuta. Le accuse riguardano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il trasporto abusivo di migranti durante gli ingressi di massa del 30 e 31 luglio. Ad alcuni indagati vengono contestate anche violenze, resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni e infrastrutture pubbliche. L'inchiesta punta a ricostruire il ruolo delle reti criminali che avrebbero organizzato e favorito gli arrivi nell'exclave spagnola.
2: Quattro uomini sono rimasti feriti in un accoltellamento avvenuto nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Le vittime hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono state soccorse sul posto. La presunta assalitrice è una donna di 47 anni arrestata con accuse di aggressione e possesso di un'arma offensiva. Scotland Yard sta ricostruendo la dinamica del movente. Al momento non viene indicata una matrice terroristica, ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.
0: Svolta nelle indagini sulla morte di Daniela Florea, la 36enne trovata senza vita il 20 luglio nel suo appartamento di Torino. La squadra mobile ha fermato l'ex compagno, un uomo di 45 anni accusato di femminicidio, maltrattamenti in famiglia e occultamento di cadavere. Il corpo della donna era stato avvolto in un telo e nascosto nel contenitore del letto matrimoniale. Secondo l'autopsia, Daniela sarebbe morta per un grave trauma cranico e per la compressione violenta di bocca e collo. Il delitto sarebbe avvenuto nella notte tra il 9 e il 10 luglio. L'abitazione in quella vittima si era trasferita con il figlio minorenne dopo la fine della relazione.
2: Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati per la morte di Leonardo Cortese, 19enne trentino, deceduto in una piscina privata di Montecchio Precalcino nel Vicentino. Si tratterebbe dei proprietari dello stabilimento. L'iscrizione è un atto necessario per consentire la partecipazione dei consulenti all'autopsia e verificare la tempestività dei soccorsi. Il giovane stava facendo una gara di apnea con un amico quando, durante il secondo tentativo, non è più riemerso. La scena è stata ripresa dalle telecamere dell'impianto. I filmati sono ora al degli investigatori.
0: In chiusura lo sport, Ginevra Taddeucci conquista il secondo oro agli europei di nuoto in acque libere di Parigi. Dopo il successo nella 10 km, l'azzurra si impone anche nella gara dei 5 km. Sul podio sale anche Barbara Pozzobon, medaglia di bronzo. Per l'Italia è il sesto oro della manifestazione, il primo posto nel medagliere. Al calcio, Gianfranco Zola torna in azzurro con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili del Club Italia. La scelta è stata voluta dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò e dal direttore tecnico Claudio Ranieri. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: GR News.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
3: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 21 ed un minuto.
3: Gli inserti speciali di Radio GR News.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo

0: Sito cinese incluso nella lista, situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero contuso al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15:30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis, Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Carrarino ha superato in due set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi due migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il Carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i tre match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore, in giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15:30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis. Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Carrarino ha superato in due set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi due migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il Carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i tre match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo, da parte della Procura di Roma, delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15:30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis. Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Carrarino ha superato in due set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi due migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il Carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i tre match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo, da parte della Procura di Roma, delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15:30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis, Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Carrarino ha superato in due set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi due migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il Carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i tre match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
3: Sono le 21 e 26 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo, da parte della Procura di Roma, delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15.30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis. Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Carrarino ha superato in 2 set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi due migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il Carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i 3 match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero-contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15:30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis, Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Carrarino ha superato in 2 set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi 2 migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il Carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i 3 match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 38 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo, da parte della Procura di Roma, delle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi, dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero contusa al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15:30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis, Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Carrarino ha superato in due set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi due migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il Carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i 3 match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 46 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera a voto segreto ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo da parte della Procura di Roma delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15:30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis. Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il carrarino ha superato in 2 set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi 2 migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i 3 match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: you, baby.
1: GR News.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Ben trovati.

0: dell'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Magari dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzazione. L'instabile insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita Saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon. Stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo in Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Magari dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzazione. L'instabile insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo in Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Trust me.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Magari dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzabile insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo in Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 22 e 22 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Magari dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizza insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo, Indi Maria e Raffaele Pellicra, nel sincro dalla piattaforma 10 metri, nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 22 e 28 minuti.
0: News.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Magar dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzato insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo in Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 34 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Magari dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzabile insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo in Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Magari dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzazione. L'instabile insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo in Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 46 minuti.
1: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Magari dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzabile insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo in Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
0: Radio GR News.
2: Sono le 23.
3: Gli inserti speciali a giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso

0: riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News. Ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. I deputati del 5 Stelle, dopo la votazione, sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto, riprendendo la campagna fuori le chat. In precedenza, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si erano simbolicamente bendati gli occhi. E con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Giustizia Migranti, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento con la definitiva conversione in legge si terrà domani, ultima seduta dell'Assemblea prima della pausa estiva. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, ha detto, e soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Andiamo all'estero, tragedia in una casa in North Carolina. 3 persone sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta NBC News, la polizia della contea di Caswell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina. Subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato 3 persone morte dopo essere state colpite da proiettili. Europei di nuoto in chiusura, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Non arrivano medaglie invece dai tuffi. Quinto posto per la coppia formata da Sara Jodoin di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva 7º, Matteo Santoro 12º. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 9 minuti.
1: News. Ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. I deputati del 5 Stelle, dopo la votazione, sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto, riprendendo la campagna fuori le chat. In precedenza, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si erano simbolicamente bendati gli occhi. E con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Giustizia Migranti, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento con la definitiva conversione in legge si terrà domani, ultima seduta dell'Assemblea prima della pausa estiva. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, ha detto, e soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Andiamo all'estero, tragedia in una casa in North Carolina. 3 persone sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta NBC News, la polizia della contea di Caswell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina. Subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato 3 persone morte dopo essere state colpite da proiettili. Europei di nuoto in chiusura, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Non arrivano medaglie invece dai tuffi. Quinto posto per la coppia formata da Sara Jodoin di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva 7º, Matteo Santoro 12º. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 26 minuti.
0: News.
5: Ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. I deputati del 5 Stelle, dopo la votazione, sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto, riprendendo la campagna fuori le chat. In precedenza, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si erano simbolicamente bendati gli occhi. E con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Giustizia Migranti, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento con la definitiva conversione in legge si terrà domani, ultima seduta dell'Assemblea prima della pausa estiva. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, ha detto, e soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Andiamo all'estero, tragedia in una casa in North Carolina. 3 persone sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta NBC News, la polizia della contea di Caswell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina. Subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato 3 persone morte dopo essere state colpite da proiettili. Europei di nuoto in chiusura, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Non arrivano medaglie invece dei tuffi. Quinto posto per la coppia formata da Sara Jodoin di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva 7º, Matteo Santoro 12º. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: News. Ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. I deputati del 5 Stelle, dopo la votazione, sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto, riprendendo la campagna fuori le chat. In precedenza, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si erano simbolicamente bendati gli occhi. E con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Giustizia Migranti, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento con la definitiva conversione in legge si terrà domani, ultima seduta dell'Assemblea prima della pausa estiva. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, ha detto, e soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Andiamo all'estero, tragedia in una casa in North Carolina. Tre persone sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta NBC News, la polizia della contea di Caswell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina. Subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato tre persone morte dopo essere state colpite da proiettili. Europei di nuoto in chiusura, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Non arrivano medaglie invece dai tuffi. Quinto posto per la coppia formata da Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo, Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 39 minuti.
0: News.
2: Ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. I deputati del 5 Stelle, dopo la votazione, sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto, riprendendo la campagna fuori le chat. In precedenza, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si erano simbolicamente bendati gli occhi. E con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Giustizia Migranti, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento con la definitiva conversione in legge si terrà domani, ultima seduta dell'Assemblea prima della pausa estiva. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, ha detto, e soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Andiamo all'estero, tragedia in una casa in North Carolina. Tre persone sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta NBC News, la polizia della contea di Caswell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina. Subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato tre persone morte dopo essere state colpite da proiettili. Europei di nuoto in chiusura, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Non arrivano medaglie invece dai tuffi. Quinto posto per la coppia formata da Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo, Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 45 minuti.
1: News. Ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. I deputati del 5 Stelle, dopo la votazione, sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto, riprendendo la campagna fuori le chat. In precedenza, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si erano simbolicamente bendati gli occhi. E con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Giustizia Migranti, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento con la definitiva conversione in legge si terrà domani, ultima seduta dell'Assemblea prima della pausa estiva. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, ha detto, e soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Andiamo all'estero, tragedia in una casa in North Carolina. 3 persone sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta NBC News, la polizia della contea di Caswell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina. Subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato 3 persone morte dopo essere state colpite da proiettili. Europei di nuoto in chiusura, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Non arrivano medaglie invece dai tuffi. Quinto posto per la coppia formata da Sara Jodoin di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva 7º, Matteo Santoro 12º. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. You can say what

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore condizioni stabili da nord a sud, ma con una notte molto afosa. Nella mattinata di domani sole protagonista, con caldo in intensificazione già dalle prime ore. In giornata qualche temporale in montagna e sulle isole maggiori, sereno o poco nuvoloso lungo le coste. Caldo opprimente con picchi di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza.

0: corsa, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport, ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo, l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri, nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico è di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna e in Sardegna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sardegna. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport, ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo, l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri, nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto. Caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 20 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport, ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo, l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri, nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport, ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo i rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto. Caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 29 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport, ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo, l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri, nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale in contrastato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport, ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo, l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri, nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto, caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 43 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport, ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo, l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri, nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Bagar alla Camera per il voto sull'uso delle chat del Mastro Caroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma. 206 sì e 133 no alla proposta della Giunta. Opposizioni sulle barricate. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si bendano gli occhi per protesta. Quelli del 5 Stelle mostrano cartelli con scritto fuori le chat e agitano i telefonini. No allo scudo, pensate agli italiani, attacca Schlein. Bignami di Fratelli d'Italia si rivolge a Conte. Fuori le chat sugli appalti delle mascherine. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono state 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Nuove precipitazioni anche temporalesche sono attese sull'Italia per la giornata di domani. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per varie zone di 7 regioni. Si tratta di Trentino Alto Adige, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il progressista Abdul El Sayed vince la battaglia delle primarie Dem in Michigan. L'esponente dell'ala sinistra Propal, sostenuto da Sanders e Ocasio-Cortez, la spunta su Hailey Stevens, appoggiata dall'establishment dei democratici. In casa discutiamo, ma fuori restiamo uniti, il messaggio di Sayed, che fa appello alla compattezza del partito. La sua vittoria resta comunque un'occasione per i progressisti, che hanno così un candidato che potrà correre alle midterm per il seggio al Senato, lasciato libero dall'uscente Gary Peters. Nel pomeriggio di oggi, 6 centri commerciali del milanese sono stati evacuati a causa di un allarme bomba. Secondo quanto si apprende, le direzioni delle strutture hanno ricevuto un'email identica con oggetto leggere urgentemente. Nel testo, in mezzo a frasi sconnesse, l'autore ha affermato di aver piazzato più ordigni esplosivi nella speranza di provocare il maggior numero di vittime. Non ci sono state però deflagrazioni. L'autore dell'email del terrore non è stato ancora rintracciato. Chiudiamo con lo sport, ancora medaglie azzurre nella Senna. Ginevra Taddeucci, ieri oro nella 10 km, ha bissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli Europei di Parigi. Terza e bronzo, l'altra azzurra Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio anche per Gregorio Paltrinieri, nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che deve ridare lustro alla nazionale italiana di calcio. Per lui l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto, caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 58 minuti.
1: Meteo. Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Oltranza, nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata, peggioramento sulle pianure del

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:13.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: È 1:24.
1: Meteo.
2: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto. Caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:36.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: meteo.
1: Quarta ondata di caldo africano con condizioni stabili ad oltranza. Nella prima parte della giornata tanto caldo da nord a sud, eccetto per qualche annuvolamento sul settore alpino. Durante le ore pomeridiane rapido aumento dell'instabilità con locali temporali sul comparto alpino, prealpino e lungo rilievi appenninici, rovesci anche a ridosso dei rilievi siculi. Bello altrove, in serata peggioramento sulle pianure del Triveneto, caldo fastidioso con punte di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso.